0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TV Sat. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV, ascoltaci, guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock. Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.

0: La musica è di tutti. Solo gli editori pensano che appartenga a loro.
1: John Lennon. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
3: Virgin Classics.
4: 1976.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo Style Rock. Personal Giulia con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Paul McCartney. L'ex Beatle torna con un nuovo album solista, il 18° della sua carriera, The Boys of Dungeon Lane. Un lavoro introspettivo in cui racconta ricordi mai condivisi prima. In un appuntamento unico con Alteria, lo ascoltiamo in anteprima insieme a un esclusivo track by track dell'artista. The days we left behind. Best Rock speciale Paul McCartney, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Il rock degli anni 70 è sperimentazione, complessità. In questo periodo cresce e si sviluppa in modo impressionante e sono molte le band e gli artisti che con le loro produzioni cambiano il volto alla musica. Rivivi tutto il meglio di questo incredibile decennio con Virgin Rock 70, la nostra web radio. Virgin Rock 70. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
2: Il Virgin Motel è il rifugio di quelli che non dormono mai. Qui si perdonano i vizi, si carezzano le fragilità. Ogni notte, da dietro il bancone della reception, sbircio le vite dei miei clienti, ascolto le loro storie, racconto le loro stranezze. Ma soprattutto do una bella scossa alle loro esistenze con del buon rock. E voi cosa aspettate a prenotare una stanza?
1: Virgin Motel con Johnny J. Douglas, stasera alle 22 su Virgin Radio.
0: Virgin Classics 1970.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.

0: Se la tua vita è deprimente e miserabile, perché hai dato retta a tua madre, tuo padre, tua sorella, al tuo prete o a qualche tizio in TV che ti diceva come stare al mondo, allora te lo meriti.
1: Frank Zappa. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Noise Naples Fest. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date. 23 luglio, Franz Ferdinand. 24 luglio, Kasabian. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected.
2: Virgin Classics 1969.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
0: Style Rock. Tell me.

Virgin Radio. Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock, speciale Shine Down. Il gruppo americano torna con un nuovo album, 8. Un disco evolutivo, 18 tracce in cui la formazione guidata da Brent Smith si è spinta oltre come mai prima d'ora. In un appuntamento unico con Katy Pass, l'ascolto del nuovo lavoro e l'intervista esclusiva alla band.
1: I have no complaints whatsoever. Happy to talk to you today.
0: Best Rock speciale Shinedown, venerdì alle 21, solo su Virgin Radio.
2: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Il segreto per gambe toniche e snelle? 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
2: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
3: La scelta giusta è il futuro.
4: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
3: La scelta giusta è l'attenzione.
4: I polli allevati senza uso di antibiotici.
3: In quanto siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
5: Virgin Radio amplifica la sua proposta musicale con Virgin Rock 90. Una selezione musicale esclusiva con tutti gli artisti che hanno contraddistinto questo decennio di grande rinascita per il rock. Virgin Rock 90. Ascoltala su virginradio.it o scaricando la nostra app gratuita.
6: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense. La tua casa. Il tuo clima.
5: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, la prima estate, Lido di Camaiore. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date. 26 giugno, Nick Cave and the Bad Seeds. 27 giugno, Gorillaz. 28 giugno, 21 Pilots. E ancora Cranberries, in palio il triplo vinile di Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
7: VirginRadio.it. Stay connected.
8: Virgin Classics 1969.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
1: Virgin Radio.
2: Sono le 6.
4: It's 6 a.m.
5: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
6: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
7: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
8: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
7: Joe, ma che dici, sono un disastro.
8: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
9: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash, il leader dei compro oro, supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
10: Tutti per Oro Cash.
11: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
12: Ah, però.
13: Quando ti dicono che è misura.
12: Ah, però.
13: Barrette dolce senza, senza zuccheri aggiunti e buone da non crederci.
12: Misura, gustati il benessere.
14: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market Aderenti. Carrefour.
15: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
16: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
17: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
18: I motivi per brindare con Prosecco maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco maschio. Maschio, stappa un sorriso.
19: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
2: Prendiamo due prodotti Luxury
1: e teniamo lo scontrino.
2: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
1: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
3: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la My Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
4: Arredissima.
5: Pronto per partire ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo portabici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
6: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa. Non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature, un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
3: E se fosse solo colpa mia?
4: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
3: Cosa è cambiato?
4: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
0: Virgin Radio amplifica la sua proposta di rock con le web radio. Tanti canali tematici diversi, tra cui Virgin Rock Hits. Una programmazione interamente dedicata alle produzioni più interessanti del momento e alle novità della scena rock mondiale. Virgin Rock Hits. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
5: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
6: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
7: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
6: Ma non ho nemmeno l'acqua.
7: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
6: Che forte Cystiset Forte.
7: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
8: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
9: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
10: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Émile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.

0: It.
1: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815-0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815-0000.
2: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
3: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
4: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
3: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
5: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
6: Umbria Jazz, a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica, in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
7: Umbria Jazz.
6: Biglietti e info su umbriajazz.com.
8: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
9: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
10: È permesso?
11: Ah, proprio lei!
10: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
11: Infatti, ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
10: E risparmia sulla bolletta.
11: Posso metterlo io?
10: È meglio applicato da un professionista.
11: Come lei?
10: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
12: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
13: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
14: Virgin Radio.
15: Sono le 6:28 minuti. TGCOM 24. Breaking news.
16: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Trump congela l'intesa. La firma dell'accordo tra Iran e Stati Uniti è slittata e lo stretto di Hormuz per ora resta chiuso. Non c'è fretta, il tempo è dalla nostra parte, dice il presidente americano. Ma Teheran avverte, se continua l'ostruzionismo americano su alcune clausole, tra cui lo sblocco dei beni iraniani congelati, l'accordo può saltare. Intanto è stato fermato un gruppo flotilla in Libia con 2 italiani, attivata la Farnesina. Le forze di difesa israeliane si smarcano invece dalle accuse di torture durante il sequestro della spedizione per Gaza, accuse respinte anche dal ministro Ben Gvir. Rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev e l'attacco al dormitorio nel Lugansk che ospitava decine di studenti adolescenti. Massicci bombardamenti nella notte in Ucraina. La Russia ha utilizzato un missile a medio raggio Oreshnik in grado di trasportare testate nucleari. Ferma condanna dell'Europa. Mosca è in un vicolo cieco, terrorizza i civili. La Premier Meloni assicura: siamo al lavoro per la pace. Affluenza in calo per le amministrative in quasi 750 comuni italiani, di cui 18 capoluoghi. Ieri alle 19 aveva votato il 34,5%, 2 punti percentuali e mezzo in meno rispetto alle precedenti comunali. È l'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Scontri a Torino prima del derby. Un tifoso della Juventus in codice rosso per un grave trauma cranico è stato operato d'urgenza. La partita è cominciata con un'ora di ritardo. Gli ultra della Juve chiedevano di non giocare. Anche 4 agenti sono rimasti feriti nella guerriglia tra tifoserie e rivali. Il Como conquista la prima storica qualificazione alla Champions League, traguardo raggiunto anche dalla Roma. Il Milan perde in casa contro il Cagliari e resta fuori, come la Juventus che col Torino fa due pari. In B, Cremonese, Pisa e Verona. Formula 1, Antonelli, re del Canada, per lui quarta vittoria di fila. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Rock and Talk. Il risveglio a tutto rock di Virgin Radio con Dr. Feelgood e Francesco Allegretti.
7: Buongiorno!
17: Ed eccoci qua per una nuova settimana di Rock and Talk. L'ultima di che?
7: Di maggio.
17: Ah, di maggio, l'ultima di maggio. Sì. No, se dici così poi la gente mi si spaventa.
7: No.
17: Pensa che uno va in vacanza con due mesi d'anticipo. Cioè, era quella la tua idea?
7: Alle vacanze ho cominciato a pensare a febbraio, marzo, come succede da quando ero adolescente. No, ma avete sentito la risata? È tornato
17: Nico Carminati,
7: come è invecchiato
17: un fiore, ma
7: che,
17: no, il contrario,
7: no, è invecchiato di un anno, è invecchiato e li dimostra tutti i suoi 67.
17: Ma per favore, che ti sto anche ad ascoltare, ma io non lo so. Voi piuttosto, al di là di quanti anni abbiate, quanti magari ne compiate quest'oggi, sai quanti compleanni ci saranno? Oltre i nostri, quelli dedicati alle rockstar.
7: Sì, i nostri sono soprattutto anziani.
17: Insomma,
7: i grandi del rock hanno raggiunto una certa età. Ma tu come è stato il weekend? Quale
17: weekend
7: città d'Europa sei andato a sbattere la testa?
17: No, Roma questa volta. Roma, dove tutti al mare. Guarda, c'è stata una fuga generale. Di domenica non girava un'anima perché erano tutti al mare. Sai che la tradizione, appena si superano i 30 gradi i romani prendono e vanno
7: a Ostia. Ma anch'io sono andato in piscina ma a guardare gli altri nuotare, perché sono andato ad osservare una gara di nuoto a Seregno sabato, venerdì sera.
17: Suonato.
7: Ieri sono andato a vedere una mostra fotografica del grande fotografo Werner Bischoff qui a Milano. Quindi il weekend l'ho riempito. Ecco.
17: Direi che non ti puoi lamentare.
7: Sì, non ho avuto neanche tempo di tirar fuori i sandali, porca miseria.
17: Ma adesso ce ne sarà occasione.
7: Ce ne sarà occasione
17: perché le giornate si sono finalmente. Sono piene di sole, bene.
7: Si suda. Quasi.
17: Maniche corte, si suda. Voi altre 42 41 41 41 potete interagire con la diretta e più tardi indovina la rockstar all'800 324 330, due numeri in un colpo solo.
7: Pensate.
17: Due piccioni con una fava.
7: È un CD che vi attende verso le 7:15, oltre naturalmente a quel pacco di roba che
17: Cranberries, possiamo anticiparlo?
7: Oramai l'ho spoilerato. Scancanensi invece possiamo dirlo perché parte adesso.
17: Esatto.
7: Andiamo. Let's go!
17: Arrabbiato. Come schifo.

0: Mamma mia che voce. Era il 1999, Lady Scancanensi. E andiamo con i compleanni. Non è vero che sono tutti anziani, abbiamo due teenager, ma solo tra gli ascoltatori. Alberta da Pistoia ne fa 60 e Gianluca da Terni, che giovane, 52. Tutti gli altri arrivano dopo.
1: Di primo pelo praticamente.
0: Praticamente sì. Klaus Meine degli Scorpions e Paul Weller, persino Paul Weller è più anziano di Angela. Ricordiamo i nati del rock che non sono più con noi: Robbie Steinhardt dei Kansas, Mitch Margo dei Tokens, ve la ricordate, The Lion Sleeps Tonight, e poi Norman Petty che lavorò con Buddy Holly e anche stato un produttore di Roy Orbison e Waylon Jennings.
1: È il 12 maggio del 1967, Wider Shade of Pale dei Procolarum entra nella classifica inglese, raggiungerà il primo posto l'8 giugno rimanendoci per 6 settimane consecutive. 1969 si tiene in Maryland, udite udite,
0: cosa?
1: L'unico concerto che vede insieme sul palco gli Who e i Led Zeppelin. 1973 c'è un grande polistrumentista britannico che passerà la storia, Mike Oldfield, pubblicando l'album Tubular Bells. Tra i pezzi della colonna sonora dell'Esorcista. Attenzione, 1978 Paul McGuinness diventa il manager degli U2, mentre Keith Moon, storico batterista degli Who, suona con la band per l'ultima volta. Nell'87 i Cure pubblicano l'album Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. 1998 invece la volta di Safety, il primo EP dei Coldplay. E infine nel 2004 Avril Lavigne che pubblica l'album Under My Skin.
0: MGK!

0: Sì, sì, ma stai calmo però, sì, cavolo.
1: Cioè lui sempre ecco, così, capito? Quando incontra qualcuno che non gli va molto a genere dice quando parli con me aggiustati la faccia.
2: Comunque sappiate che non è il primo ad aver inserito il rap dentro il rock, leggetevi i libri di storia e poi dimostrate la vostra cultura durante la Indovina Rockstar. Ma prima parliamo dei Foo Fighters, perché fra poco li mandiamo in onda. Esatto. Dai, hai qualcosa da dire sui Foo Fighters?
1: I Foo Fighters sono apparsi in uno show televisivo in cui gli intervistati rispondono a delle domande un po' imbarazzanti mentre mangiano cibo piccante, quindi show molto famoso, l'avrete anche visto. Si sono seduti insieme intorno a un tavolo. Meccanismo dello show: rispondere a una domanda in maniera onesta o rinunciare alla risposta onesta e dover mangiare per penitenza un'ala di pollo molto piccante, una specie di obbligo verità condito al peperoncino. Ecco, durante questo episodio per esempio Chris Chiplet è stato sfidato a classificare, pensa che cattiveria, ai gruppi precedenti dei suoi compagni di band, ha dovuto dare dei voti tipo Wallflowers di Remy Jaffi primo posto, mentre i Sunny dei Real Estate di Nine Band per lui erano al quarto. Ok, il batterista Ilan Rubin però si è rifiutato invece di proporre un nuovo nome per i Foo Fighters a Dave Grohl e quindi ha dovuto fare penitenza, si è dovuto mangiare l'ala di pollo piccante. Dave Grohl che ha fatto invece, lui ha detto solo la verità e ha svelato alcuni aneddoti della sua carriera, tipo uno scambio epistolare piuttosto teso con il Duca Bianco. In pratica lo aveva contattato per chiedergli di prendere parte alla colonna sonora di un film, offerta che Bowie aveva prima rifiutato.
2: E poi?
1: Quindi Grohl replica, lo ringrazia per il tempo, gli dice ok, grazie di avermelo fatto sapere. Il team Wade Duke, che evidentemente non era dell'umore adatto quel giorno, gli ha risposto via mail: beh, allora è risolto, ora tenebbe pure a naf.
2: Capito? Ha detto così?
1: Sì.
2: E ora ha finito la parola che tu non hai voluto
1: allora
2: finire?
1: Allora è risolto, ora
2: non me l'aspettavo,
1: molto diretto.
2: Mi sembrava molto English e invece non le manda a dire.
1: Non le manda a dire. Quindi mi è venuto in mente di farvi tirare fuori proprio il marcio
2: di lunedì mattina.
1: Storie di rifiuti o magari di insulti ricevuti gratuitamente via mail, al telefono, da chiunque.
2: Ma
1: sai, quelle cose che
2: non
1: capitano
2: solo gratuitamente, anche quelle che vi siete meritati.
1: O che vi siete meritati. Al 342 4141 411 ci sarà da ridere, guarda.
2: E rideremo. Foo Fighters!

0: una delle più belle dell'intero repertorio dei Foo Fighters. Allora, parolacce che avete ricevuto? Giacomo ne ha ricevuto una da una persona speciale. Una volta avevo parcheggiato male, una suora mi ha dato del deficiente. Io per risposta ho detto: pazienza, andrò all'inferno. Ti ha dato del deficiente perché era con la divisa d'ordinanza, perché se era in borghese altro che deficiente, diceva. Però non aveva tutti i torti, cioè parcheggia bene.
1: Ti sorprende però, perché tu non te l'aspetti, che sei lì, magari fai un errore, ma vallo a sapere che c'è una suora pronta a darti del deficiente, cretino. Ecco.
0: Deficiente, deficiente!
1: E questa è solo la punta dell'iceberg, sappilo. Arrivano i Queen con Fat Bottom.

0: Vabbè, insomma, Fat Bottom Girl è body shaming.
1: È cat calling in realtà. Sai quando tu si chiama così? Quando
0: funziona? Quando
1: dici fischi, fai degli apprezzamenti che non dovresti.
0: Pulona non si può dire.
1: No. In effetti fu una licenza poetica. Non so quanto oggi l'avrebbero concessa ai Queen. Diciamo
0: vai con un altro messaggio.
1: Allora, Davide Gatto, in parte, vedi, Davide Gatto oggi ci giunge
0: serve
1: in soccorso. A volte serve, perché in effetti questa mail di Bowie che risponde a Grohl, sì, che gli dice ora che abbiamo risolto ne puoi pure andare a quel paese, parla anche di rifiuti. Quindi lui dice che, mi ricordo ai tempi dell'università, una mia amica lasciò un mio amico dopo anni di fidanzamento con un SMS, quindi lo ha rifiutato, lo ha mollato con un SMS. Anche ragazzi, comunicazioni a distanza, sì, senza guardarsi in faccia, in cui vieni trattato male, come tema ci sta.
0: Esatto, allora sul trattato male ne possiamo parlare, sui rifiuti no. nel senso che se devi accettarli i rifiuti,
1: i rifiuti, cioè, certo,
0: poi dipende dalle modalità, hai capito?
1: Esatto.

0: Interrompere una relazione è una cosa sempre difficilissima. E l'SMS è un tramite che te la facilita. Poi sta alle due persone cercare anche di parlarne, però è un inizio.
1: Vero.
0: Insomma, per togliersi da una situazione che è diventata pesante.
1: Beh, allora io che sono un boomer, ne ho lasciate tre o quattro con un telegramma, per esempio.
2: Ah, non con una mail. No.

0: know.
1: You wanna make Need You Tonight. Non sto parlando con te, Francesco.
2: Cioè, no, mi vuoi fare no. Il Michael Hutchins di Largo Donegani? Va bene. Tra poco il traffico in Rock and Talk.
3: On Virgin Radio. Rock and Talk.
4: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver.
5: Revolver!
4: La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I Cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
6: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
7: Virgin Radio.
6: Sono le 7.
7: It's 7 a.m.
6: Traffic.
8: La situazione su strade e autostrade. Sulla A10 dei Fiori si è verificato un incidente tra il bivio per la 26 dei trafori Genova-Voltri in direzione Genova. Sulla 1 Roma-Napoli, incolonnamenti tra Colleferro e la diramazione A1 Roma-Sud in direzione Firenze. Code sul tratto urbano della A24 da Portonaccio alla tangenziale Est e sulla 1 diramazione Roma-Sud da Torrenova al grande raccordo anulare. Nel tratto Roma-Napoli dell'autosole un veicolo ha perso il carico tra Caserta Nord e Santa Maria Capua Vetere in direzione della capitale. Sulla tangenziale di Pescara, materiali dispersi all'incrocio per la statale 16 Adriatica, sul raccordo Siena-Bettolle, corsia chiusa per un incidente a Bettolle. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
6: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
9: 800-324-330, questo numero potete utilizzarlo, anzi dovete utilizzarlo per possibilmente dire il nome esatto della band o della rockstar che va indovinata stamattina, ma potete anche utilizzarlo per lasciare la vostra ragazza o il vostro ragazzo.
2: Lo dite a noi e ma noi poi lo rendiamo pubblico.
9: No, lo dicono
2: pubblico.
9: A tutta l'Italia.
2: Così è proprio ufficiale.
9: Ti pare meglio di un SMS?
2: Meglio di un SMS sì.
9: Oppure Laura, dite... ciao ciao. Cioè,
2: oppure lo dite a Nico. Nico lo dice a noi, facciamo telefono senza fili, esatto. E noi lo riportiamo a voi.
9: No, allora, se dobbiamo interferire in qualche modo sono 5 euro.
2: Sì, no, ah, no se dobbiamo fare i ruffiani, figurati, pure 10, altro che 5. Che ci famo con 5 euro?
9: Senti, la notizia del CD l'hai già data.
2: È dei Cranberries. Esatto. Sì, Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? Edizione deluxe per insomma un importante anniversario. Ok, quindi
9: e poi tutto il resto.
2: E tutto il resto, t-shirt, portapasse e cappellino, si avvicina l'estate praticamente sì. nemmeno un mese.
9: Sì, tutto da portare al mare.
2: Tutto sì, lo mettete in borsa.
9: Bravo, bravo. 800-324-330, fatemi vedere. Facilissimo.
2: Primo indizio.
9: Avete già indovinato?
2: Sì, dai, direi che ce la possiamo fare stavolta.
9: Fratellis, Chelsea, Dagger.

0: Chelsea Dagger, De Fratellis in Rock and Talk.
1: Indovina chi? Indovina la rockstar del giorno.
0: Anto, fa caldo, sai, adesso cominceranno a dirtelo, visto che le temperature si sono alzate, vero Antonio?
2: Fa caldissimo.
3: Dove fa caldissimo? Dove sei?
2: Frattamaggiore, in provincia di Napoli. Dico verso Napoli.
3: Come stai? Come passerai la giornata questo lunedì?
2: Questo lunedì sto andando al lavoro.
3: Anche tu, che noiosi che siete, mannaggia.
0: Ah, ma sì, ma che, mai che uno che dicesse campo di rendita.
3: Vado al mare, ce l'hai lì a due passi, il mare. Senti, che mestiere fai?
2: Sono infermiere, sto andando al lavoro.
3: Allora devi andare al lavoro, non scherzare.
0: Esatto.
3: No, vai a lavorare, per piacere, va.
0: E quindi se avremo un calo di zuccheri e fossimo dalle parti di... passiamo da te.
3: Sì, sì.
0: Ecco, che ci risolvi subito il problema.
2: Passate perché vi accolgo volentieri.
0: Bene, grazie. È bello sapere di essere al sicuro ovunque si vada.
3: Allora,
0: noi, perché...
3: quest'uomo salva la vita, ma uno su da 1 a 10 la tua cultura musicale, anche questo è importante.
2: Ma un bel caprone, dai. Tre e mezzo.
0: Allora posso dargli anche un piccolo aiuto, che non è un aiuto vero e proprio, ma allora non sono i Red Hot Chili Peppers. Ti spiego perché.
3: C'è.
0: Io non so per quale strano ragionamento ero convinto che fossero loro, e leggendo il primo indizio ho detto: ma quando mai?
3: Quindi
0: infatti era un'altra band. Ecco, quindi non sono i Red Hot Chili Peppers.
3: Andiamo col primo.
1: Indizio 1.
0: La band di oggi viene sì dagli Stati Uniti, giusto una settimana fa, per annunciare il tour celebrativo di un loro famosissimo doppio album del 95, hanno ucciso l'alter ego del frontman Zero. Quindi, appunto, non si parla di Red Hot perché l'alter ego di Anthony Kiedis non è mai stato Zero.
3: Cioè.
0: Quindi, di chi si tratta? Molto diversi proprio, eh. Cioè, se dovessimo fare un paragone con i Red Hot, proprio diversissimi.
3: Antò, non far finta di ragionare.
0: Cioè, Anthony Kiedis tipo abbronzato, bello olivastro, lui invece è un po'...
4: Basta!
0: Vabbè,
1: indizio 2.
3: Il pezzo che ascolteremo è contenuto nel disco successivo, il quarto, uscito nel 1998, fu registrato senza il fenomenale batterista uscito momentaneamente dal gruppo, tal Jimmy Chamberlain.
0: Chamberlain è famoso.
2: Ragazzi, niente, qui c'è più di un calo di zuccheri.
0: Ecco, mi sa che...
1: Indizio 4.
3: Il 4.
0: I sali, quindi siamo noi a doverteli portare, Antonio. Va bene. Allora, se aggiungo che sono di Chicago, che quell'album doppio è di una... è di una tristezza infinita, parafrasando il titolo, semplicemente traducendolo, se vuoi, una parte del titolo. Melancholy and the Infinite Sadness.
3: Poi il frontman,
0: quel frontman ha la nostra stessa capigliatura, ma insomma mica tanto.
3: No, si pettina come noi, si pettina come noi.
0: Credi di esserci, Antonio?
2: Sì.
0: C'è. Dai, sono gli zucche, spaccano le zucche.
2: Ah, sono gli Smashing Pumpkins.
0: Evviva!
1: Oh yeah, hai vinto.
3: Insomma, ci si arriva, tre
0: ci
3: mezzo.
0: Si arriva.
3: Basta il tre. Basta il tre e mezzo, che quando si parla di zucche che si possa indovinare.
0: Zucche,
3: basta
0: sì,
3: tre e mezzo.
0: Sì, vabbè. Sì. Quindi tu hai rotto abbondantemente le zucche, Antonio, stamattina.
3: Le nostre. Va bene, passa una bella giornata. Senti,
2: grazie.
3: Una volta che smonti vai al mare, però, mica torni a casa.
2: Vediamo.
0: Ci stava pensando. Va bene, Antonio, goditi Perfect degli Smashing Pumpkins e passa una buona giornata.
3: Ciao!
2: Grazie.

0: alla prima Smashing Pumpkins Zero Billy
1: sì, sì.
0: Corgan.
1: Questo
0: hai
1: indovinato subito proprio sì.
2: Gli Smashing Pumpkins sì, sì, sì. Modo
3: gli Smashing Pumpkins, gli Smashing Pumpkins, dai, avanti, dai. Va a fare l'infermiere, caprone, va a fare l'infermiere che ce n'è bisogno in Italia.
4: Ma se uno Italia. Dice zero, cos'altro ti fa pensare oltre agli Smashing Pumpkins? È diventato zero.
1: Così lo salutiamo Renato sì.
4: Ciao Renato,
1: cioè, nel senso non avremmo mai pensato di citarti, ma qualcuno ha pensato di farlo, vedi, con l'alter ego di Billy Corgan.
5: Guarda che Renato Zero è rock and roll,
1: grande Renato,
5: che vogliamo dire. Questi sono i Lip, I Was Never There, siete con Virgin Radio.

0: I Was Never There. Questi erano i Leap di Jack Balfour Scott con Rock and Talk su Virgin Radio e fanno parte orgogliosamente della grande famiglia del nuovo rock che stiamo suonando.
1: Esatto.
0: Qui su Virgin Radio.
1: Ma secondo te i nostri ascoltatori weekend hanno continuato a dirlo a tutti?
0: Ma certo, io in treno sentivo un vociare, per esempio.
1: Se lo dicevano l'un l'altro.
0: Se lo dicevano l'un l'altro. Io mi sono intromesso nella discussione e mi è sembrato di sentire Virgin Radio.
1: La gara di nuoto dove sono andato.
0: Sott'acqua lo dicevano, per quello che
1: facevano
0: non l'hai
1: fatica,
0: sentito.
1: Però appena sono usciti l'hanno detto anche loro.
0: Sì, sì. Tra una boccata e l'altra.
1: Esatto.
0: Così si fa.
1: Così si fa. Continuate a dirlo a tutti che questa è la migliore rock and roll band del mondo e questa è la migliore radio rock del mondo.

0: Throw Down in Flames, questi erano gli AC/DC su Virgin Radio. Tra poco il nostro rock ambassador John Bon Jovi.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Paul McCartney. L'ex Beatle torna con un nuovo album solista, il 18° della sua carriera, The Boys of Dungeon Lane. Un lavoro introspettivo in cui racconta ricordi mai condivisi prima. In un appuntamento unico con Alteria, lo ascoltiamo in anteprima insieme a un esclusivo track by track dell'artista. The days we left behind. Best Rock, speciale Paul McCartney, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
2: Oggi faccio il testimonial buono, vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl, vale davvero, eh?
3: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia, arriva senza preavviso.
0: Shut Down in Flames, questi erano gli AC/DC su Virgin Radio. Tra poco il nostro rock ambassador

0: Con Alteria. Lo ascoltiamo in anteprima insieme a un esclusivo track by track dell'artista. The days we left behind. Best Rock speciale Paul McCartney. Giovedì alle 21. Solo su Virgin Radio.
1: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: Dai, racconta.
3: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
2: Un altro malessere?
3: No, è tornata la candida.
2: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
4: Matteo!
5: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
6: Il segreto per gambe toniche e snelle? 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
7: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
8: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
9: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
0: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
9: Oh, Contacta, adoro!
0: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
11: Un Penny ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, Penny è una favola.
12: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.
11: Basta un Penny.
13: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
14: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
15: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
16: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
17: Mi hai detto che ami l'Islanda.
16: Ma vivo in Italia.
15: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
18: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
19: Scelgo sempre la formazione più adatta.
4: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.

Carrefour. Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micobloc in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.

0: Manca poco anche al concerto newyorkese dove un fortunato, una fortunata di voi voleranno grazie a Virgin Radio che assisterà in esclusiva al ritorno dei Bon Jovi sul palco.
1: Grandi.
0: Grande evento dell'estate qui in Rock and Talk. Allora, siamo partiti questa mattina un po' in seconda pagina con associazione di idee, nel senso,
1: sì?
0: La notizia era che Dave Grohl e la band hanno partecipato ad un programma di una sorta di obbligo verità, e in pratica se non avessero detto la verità sarebbero stati costretti a mangiare cibo piccante. Ok, quindi Dave Grohl ha preferito dire tutte cose vere, aneddoti anche a volte un pochino così, diciamo, particolari, piccanti, imbarazzanti, come di quella volta in cui propose una collaborazione a David Bowie che rifiutò, e che alla seconda mail di Grohl, che lo ringraziava del rifiuto, gli dice: ok, adesso abbiamo sistemato tutto, te ne puoi pure andare a quel paio.
1: E quindi le parolacce che avete ricevuto.
0: Le parolacce che avete ricevuto, ma poi abbiamo detto anche rotture a distanza o comunque messaggi che non vi hanno detto in faccia, ma che hanno...
1: Esatto, infatti voi avete deviato l'argomento verso le separazioni trasmesse via SMS.
0: E-mail.
1: Piccioni viaggiatori, e allora vi seguiamo, perché voi quando proponete degli argomenti noi vi seguiamo, siamo persino disposti a licenziare Riccardo Bucciero, il nostro autore, e seguire voi.
0: Andiamo.
2: Mi ex fino alla sera prima mi ha detto ti amo, ci vediamo domani, e il giorno dopo mi ha scritto che me voleva più vedere, che stava già con altro.
1: Ma
2: arrivederci.
1: No, vabbè, ma mica devi per forza pensare male. La sera prima ti amava, poi è uscita, ha incontrato Arturo.
0: Ci ha ripensato. Ha detto: ma scusa, ma chi me lo fa fare? Questo che ho incontrato per la strada un minuto fa è 100.000 volte meglio.
1: Arturo,
0: no? C'ha più soldi, è più bello. C'ha pure la casa al mare, arriva l'estate. Tesoro mio, se vedemo.
1: Ci ha messo una nottata a dimenticarti.
0: Ma è così, Allora, veramente, non stupitevi mai di niente, perché non ci si finisce mai di stupire nella vita.
1: Rotture che vi hanno rotto.
0: Sì, bravo.
1: Okay, 3 4 2 4 1 4

0: Lo dico io o lo dici tu?
1: Che non che posso lo so che mettere un dito nella piaga con l'argomento che stiamo affrontando.
0: Pietro Colombia è sempre sul pezzo.
1: Ma come? Oh, guardate, allora, vi dico oggi che cosa è successo a proposito di come si dice sintonia. A proposito di allora, c'era la notizia dei Foo Fighters. Ci credi che tra una roba e l'altra poi mi è sfuggito che in scaletta avessimo i Foo Fighters subito dopo? È Pierfilippo Colombi che ci legge nel pensiero. Ha sviluppato questa capacità incredibile.
0: Love Song la riascoltiamo dal vivo a Firenze Rock il 14 di giugno.
1: L'amore è una cosa meravigliosa.
0: Sì, finché dura,
1: quello
0: finché
1: dei film, sì, quello che vedete nelle commedie.
0: E poi a un certo punto si dice all'altro la sera prima ti amo, e il giorno dopo, amico mio,
1: ti amavo.
0: Ti amavo, è già diventato passato remoto.
1: Sì.

0: Sound, Safe and Sound. Nessuno esce sano e salvo da un rifiuto, che sia via mail, che sia via sms, resta sempre lì.
1: Vabbè, comunque resta... le modalità, ripeto come un disco rotto, le modalità hanno il loro valore. Anche la lingua italiana, il signor Treccani ci scrive per dirci che ti amavo e tempo imperfetto.
0: Imperfetto.
1: Ma del resto l'amore è imperfetto e il più delle volte è imperfetto anche la modalità con la quale si lascia l'altro, perché va a trovare la perfezione per non far soffrire
0: l'altro.
1: Mazza
0: com'è rovesciata la frittata, oh. Numero uno, we love you. Andiamo con gli Offspring.

0: Yeah! Offspring su Virgin Radio e fra poco quel maleducato di David Bowie che se la prende con Dave Grohl. Ma come si permette?
1: On Virgin Radio, rock and talk.
2: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
3: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
4: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti,

0: senza uso di antibiotici.
1: E quando siamo quello che scegliamo, scelta giusta, Fineri.
2: In ogni casa vivono mille passioni. Da ogni euro le abbiamo tutte a cuore. Frigorifero Hisense con tecnologia multi airflow per una distribuzione uniforme dell'aria fredda a 599 euro fino al 4 giugno, solo da ogni euro.
3: I motivi per brindare con Prosecco Maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco Maschio. Maschio, stappa un sorriso.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Sai che suono ha la serata perfetta?
6: Deliveroo!
5: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Per molti il futuro è solo incertezza.
2: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
3: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
4: E di vincere, Antonella!
5: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la Buona Spesa! Se hai la Buona Spesa Card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, Buona Spesa Italia.
5: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
6: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
8: Audi Open Week. La settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
9: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Virgin Classics 1972.

0: Mazzadoc, che mollicone. Facciamo una cosa: il giorno in cui avrò bisogno di scaricare una ragazza, ti chiamo.
1: No, no, no, no. Io sono il peggiore consigliere. Io chiudo, eh. Io chiudo nel senso che io blocco.
2: Ma tu blocchi?
1: Io blocco, blocco.
2: Ma anche sui social?
1: Totalmente.
2: Direi che è una scelta giusta. Blocco. Sei un chiusurista tu.
1: Chiusurista, abbasso la sercinesca.
2: Allora, senti, qui c'è un messaggio che riguarda Piazza Costa in Cinisello Balsa.
1: Oh.
2: Allora, lo scrive, vediamo un po', il nostro amico Michele D'Alissone. Ciao ragazzi, a 17 anni, nel lontano 2004, avevo una fidanzatina della Taccona, che è una frazione.
1: Sì,
2: ok, passavamo spesso il nostro tempo sulle panchine di Piazza Costa e Cinisello Balsa, ma questa ragazza mi ha fatto lasciare da una sua amica tramite una telefonata dopo che sono tornato dalla Spagna ed ero stato al mio posto. Non l'ha mandata giù Michele D'Alissone, che era fidanzato con una della Taccone, andavano sulle panchine di Piazza.
1: Parlo per conto di...
2: sì, sì,

0: Questi sono bravi, eh.
1: Si chiamano Blackstone Cherry, questo è il loro ultimo singolo, Deep, è loro dal Kentucky con la K, quando vengono lasciati ci bevono sopra.
2: Tu dici?
1: Sì, vanno al
2: pub. Dici? Ok, quindi senti, quindi Kentucky, Taccona, Cinisello Balsamo, Kentucky, io sono un po' confuso ragazzi, tutto questo per parlare di gente che è stata ammollata con un messaggio, una mail, una telefonata, sempre pur di non guardarsi in faccia.
1: Sempre meglio che una parolaccia.
2: Una parolaccia.
1: Succede anche questo.
2: Ma oddio, sai che invece io a volte credo che sarebbe meglio essere diretti piuttosto vedersi se,
1: ah, sì?
2: Se uno ha qualcosa,
1: baffa.
2: un bel baffa
1: così, una storia d'amore chiusa da un baffa.
2: Beh, meglio, no, meglio no. Un baffa di una
1: non
2: mail
1: non può essere
2: di un
1: successo
2: messaggio,
1: a nessuno. No. Io credo che non sia successo mai a nessuno.

0: She's a river, she's a lei, è un fiume, sì sì, e io sono un canotto, sì sì, vabbè vabbè.
1: In piena, un fiume sì, in piena, sì, noi sì, siamo un fiume.
0: Cerco di non affogare. Simple Minds.
1: E tra poco le breaking news del TGCOM 24.
2: On Virgin Radio, rock and talk.
3: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
4: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
5: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
6: Il luogo non è indicato su nessuna mappa. I nostri clienti arrivano qui per caso. Molti poi non vorrebbero più andarsene via. Non per la comodità delle nostre stanze, ma per quell'atmosfera speciale che si respira qua dentro. Qualcuno lo chiama con affetto l'hotel maledetto del rock, ma sull'insegna troverete scritto semplicemente Virgin Motel.
7: Virgin Motel con Johnny J. Douglas, stasera alle 22 su Virgin Radio.
8: Virgin Radio.
7: Sono le 8.
8: It's 8 a.m.
7: TGCOM 24. Breaking news.
9: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Iran e Stati Uniti potranno raggiungere un accordo già oggi. Lo ha annunciato il segretario di Stato americano Rubio da Nuova Delhi, dopo che è saltato l'annuncio previsto per ieri. Abbiamo un accordo abbastanza solido sul tavolo che riguarda la capacità di riaprire lo stretto di Hormuz, ma anche entrare nei negoziati sulla questione nucleare. Ma se l'accordo non ci sarà, ha sottolineato, risolveremo in altro modo la questione. Ansia per due italiani scomparsi in Libia, nel territorio controllato dalle forze del generale Khalifa Haftar. Fermato un gruppo flotilla con due connazionali, attivata la Farnesina. Intanto le forze di difesa israeliane si smarcano dalle accuse di torture durante il sequestro della spedizione per Gaza. Putin bombarda pesantemente Kiev con una pioggia di missili e droni, usando anche un'arma che può colpire l'Europa occidentale, un missile a medio raggio, Oreshnik, in grado di trasportare testate nucleari. Ferma condanna di Bruxelles, Mosca è in un vicolo cieco, terrorizza i civili. La premier Meloni al lavoro per la pace. Urne aperte fino alle 15 per recuperare quasi 4 punti percentuali persi ieri nel primo giorno delle amministrative. Alle 23 era andato a votare il 46,3% degli aventi diritto, contro il 50,20% della precedente tornata. Questa la media nazionale tra i 748 comuni, di cui 18 capoluoghi. Scontri a Torino prima del derby. Un tifoso della Juventus in codice rosso per un grave trauma cranico è stato operato d'urgenza. La partita è cominciata con un'ora di ritardo. Gli ultra della Juve chiedevano di non giocare. Anche 4 agenti sono rimasti feriti nella guerriglia tra tifoserie e rivali. Il Como conquista la prima storica qualificazione alla Champions League, traguardo raggiunto anche dalla Roma. Il Milan perde in casa contro il Cagliari e resta fuori, come la Juventus che col Torino fa due pari. In B Cremonese, Pisa e Verona. Formula 1, Antonelli, re del Canada, per lui quarta vittoria consecutiva. Queste le breaking news di TGCOM 24.
10: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
11: No, no, no, non voglio.
10: Sì, ma la nostra qualità.
11: No, diciamo, certo.
10: Beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
11: MV Line.
10: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
11: MV Line,
10: maniaci della qualità.
12: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
13: Traffico.
14: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 direttissima si resta in coda per 4 km a causa di un incidente tra il bivio per la variante Badia in direzione Firenze. 4 km di incolonnamenti per incidente anche sulla 13 tra Occhiobello e Ferrara Sud, viaggiando verso Bologna. Un veicolo in avaria crea 3 km di coda invece sulla A14 tra Bologna, San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione Taranto. Sulla A22 4 km di incolonnamenti per incidente tra Carpi e Campogagliano in direzione Modena. Sulla A24 invece 4 km di coda per traffico intenso tra Fine Complanare e il bivio per la tangenziale est, procedendo verso quest'ultima. Infine, sulla statale 20 del Colle di Tenda e di Valle Roia si segnalano lavori di manutenzione tra gli incroci Trucco e Porre. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
0: Annalisa, distrutta negli anni Ottanta perché aveva un moroso a distanza che la mollò per lettera. Del resto si era avuti lontani. No, invece no. Roberto dice di aver preso appositamente un treno andata e ritorno per Parigi per lasciarla di persona. Pensa che è vero uomo.
1: Che chic.
0: Incredibile. E noi pensavamo che Antonello Piroso ci avesse lasciato, perché fino a pochi secondi fa lo davamo per disperso ed eravamo pronti io a parlare di Trump
1: e tu di Sinner, invece è apparso.
0: Fortunatamente
1: sì, alla fine ce l'abbiamo, abbiamo
0: fra poco c'è,
1: con noi.
0: Ma prima
1: no, dicevamo, non è mai successo, spero, di essere mollati o di mollare prima di un concerto, durante un concerto, e speriamo che non accada nemmeno a quello dei Beat, che è questa super band creata da due ex King Crimson, che sono Adrian Belew e Tony Levin, dal virtuoso chitarrista Steve Vai e dal batterista dei Tool Danny Carey. Suoneranno il 6 luglio, che è un lunedì, al Castello di Udine, e quindi da non perdere per uno di voi che, con tanto di accompagnatore, si godrà questo fantastico concerto grazie a Virgin Radio.
0: Si biglietti a casa, due biglietti. Bisogna fare l'800-324-330 adesso,
1: ora,
0: in questo momento.
1: O mai più.
0: Esatto.

0: Nickelback con When We Stand Together in Rock and Talk su Virgin Radio. Abbiamo una lei.
1: Yes, Paola.
0: Paola, buondì.
1: Ciao Paola.
2: Ciao. Allora, saranno 2 anni che ci provo.
1: Hai visto? Il momento giusto è arrivato. E quindi tu il 6 luglio dalla tua Rimini, perché tu sei di Rimini, vero?
2: Sì. Sì, abito a Rimini, origini pugliesi, ma vivo a Rimini da un pezzo.
1: Capito, no. Stai chiamando dalla spiaggia?
0: Ma perché?
2: Purtroppo no, sono imbottigliata nel traffico.
0: E ci dai una notizia per tutti quelli che credono che Rimini sia solo sole, mare, spiaggia e traffico. C'è anche a Rimini, ragazzi.
1: Allora, vieni a vivere a Cinisello.
2: Purtroppo si deve lavorare anche qui.
1: Cioè pure a Rimini si lavora. Quindi il 6 luglio te ne vai a Castello di Udine per ascoltare i beat,
0: che guarda, è una formazione davvero straordinaria, perché come dicevamo racchiude 2 ex King Crimson, poi c'è questo grande chitarrista che è Steve Vai, il batterista di Tool Danny Carey. E con chi andrai, Paola, se possiamo impicciarci?
2: Con mio marito, perché siamo appassionati entrambi.
1: Ma che bello!
2: Della maggioranza dei gruppi rock.
1: Bene, vi siete trovati, bravo. Quindi andate sempre con certi.
2: È una passione che ci accomuna. Sì.
1: Bellissimo.
0: Bene, quindi,
1: allora divertitevi.
0: Buon viaggio e buona estate, perché ci siamo oramai, Paola.
2: Grazie.
1: Ciao.
2: Anche a voi. Ciao.

0: Da Liverpool, Paul McCartney, Ringo Starr e Antonello Piroso, da dove? Lo scopriremo fra poco su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore.
4: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
5: Deliveroo!
4: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
6: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
7: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
6: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
8: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
9: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
10: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
11: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
12: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
13: Ciao Gio, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Mucciaccia.
14: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
13: Ma Gio, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
14: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
15: Pronto per partire ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
16: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only girl.
17: Only girl. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
1: Rock and Talk. Su Virgin Radio, l'autorevole punto di vista del cavaliere nero Antonello Piroso.
0: Per aprire questa nuova ultima settimana di maggio di Rock and Talk ci siamo messi anche eleganti in camicia per accogliere il nostro cavaliere nero quest'oggi, Antonello Piroso.
1: Rock and Talk.
0: Buongiorno Antonello.
18: Buongiorno.
19: Buongiorno a tutti. Mi sentite forte e chiaro? Lo forte, sentite
0: benissimo,
19: come sono?
0: Benissimo, benissimo.
18: Sei anche amplificato.
19: Autorevole?
0: Sì, hai anche l'eco.
19: Sono anche amplificato. Ho anche l'eco. Dunque... Innanzitutto fatemi dire grazie al reparto tecnico della nostra grande radio, perché ogni volta che sono in trasferta come in questo momento li faccio diventare matti per i collegamenti, ma alla fine lo portiamo a casa, anche perché tutti immaginano che basta attaccare una spina a una parete e no, le cose sono fatte. Non è esattamente così, quindi a Davide, Massimiliano e tutti gli altri grazie. Scusate, di solito i ringraziamenti si fanno alla fine, mi sembrava giusto farli all'inizio. Dicevo che sono in trasferta e più che altro il Cavaliere Nero si è preso un grosso rischio, scusate se parlo in terza persona come Giulio Cesare, ma il Cavaliere Nero si è preso un rischio in questo weekend, perché ho accettato un invito che poteva essere un boomerang. Però non vi anticipo niente, se non il fatto che invece ho visto un'interessante classifica sulla prima pagina del Sole 24 Ore. A Trento è in corso il Festival dell'Economia e ci sono dei dati che sono interessanti per quanto riguarda la qualità della vita, la qualità della vita per fasce di età, bambini, giovani, anziani, qualità della vita che viene misurata a seconda delle zone d'Italia in base ai parametri che sono uguali per tutti, cioè la situazione socio-economica, cioè quanto le persone guadagnano, la diffusione dei servizi, quindi le opportunità lavorative di studio e le risposte che le amministrazioni locali danno alle esigenze di queste persone. Bene, per farla breve, la qualità della vita per quanto riguarda i bambini è migliore in assoluto a Firenze, Firenze che viene seguita da Milano e poi viene seguita da Aosta, questo per i bambini, Firenze, Milano e Aosta. Per quanto riguarda i giovani, cioè i residenti tra i 18 e i 35 anni, abbiamo che la città migliore è Bolzano, seguita da Trento e seguita da Gorizia, quindi giovani, Bolzano, Trento e Gorizia. Poi c'è la categoria degli anziani, quale io sono, tanto per ricordarne uno, ma insomma, in questa fascia di età la città migliore dove vivere è Trieste, seguita ancora da Trento e seguita, incredibilmente forse per qualcuno, da Milano, quindi Trieste, Trento e Milano. Benissimo, come vedete, in nessuna delle tre fasce di età, bambini, giovani, anziani, in vetta alla classifica c'è il sud o una città del sud. E credo che questo divario tra nord e sud prima o poi bisognerà affrontarlo seriamente, ma tanto che lo dico a fare, i politici come al solito pensano e parlano di altro. Così parlo al Cavaliere Nero.

Leggevo questa mattina un divertente articolo di Filippo Ceccarelli, che è un collega che io ho conosciuto addirittura 40 anni fa a Panorama, grandissimo osservatore dei tic, delle mode e della storia della politica italiana, il quale dedica un articolo a una fotografia, e cioè questa fotografia ha immortalato a Palermo il 23 maggio, quando si celebra l'anniversario Falcone, la scorta, Capaci, eccetera. Questo scatto ha immortalato, così ha immortalato l'abbraccio tra il leader 5 Stelle Giuseppe Conte e la segretaria del PD Elly Schlein. Repubblica fa quindi tutto un articolo: Schlein, Conte, quella foto icona della nuova fase, lo slancio della segretaria, il sorriso dell'ex premier in questo scatto durante il corteo per Falcone a Palermo. Sì, ho capito, va benissimo, non mi sembra, non lo dico per Filippo Ceccarelli, che per carità è proprio questa la sua specialità, no? Soffermarsi sui dettagli di questa foto, e fa tutto un racconto anche molto divertente, in punta di sarcasmo. No, ma il fatto che i due si siano abbracciati non vuol dire assolutamente niente. A destra come a sinistra, le coalizioni, lo abbiamo detto tante volte e sempre di più in vista delle prossime elezioni politiche, le forze alleate cercheranno di smarcarsi l'uno dall'altro per prendere quanti più voti possibili. A sinistra questo abbraccio fra Conte e la Schlein, tra l'altro, è andato in onda, ho visto un frammento molto divertente di una trasmissione molto soporifera, lo dico senza voler mancare di rispetto al conduttore che è Marco da Milano, ma insomma la Torre e il Cavallo, uno si deve fare prima una pera di caffeina per stare sveglio davanti allo schermo, ma per carità, ognuno ha il suo stile e a casa propria ognuno fa quello che gli pare. Dico, mi aspetterei un attimo, ma comunque adesso non infieriamo sul povero da Milano, però da Milano invece, avendo di fronte Elly Schlein, le ha tirato un trabocchetto, le ha letto una frase molto dura nei confronti del PD, le spese militari, l'impegno del PD sulle questioni internazionali, l'Ucraina, Gaza, eccetera, e gli ha detto: secondo lei chi l'ha detta questa frase così dura nei confronti di lei, di Schlein e del PD? E la segretaria del PD, Schlein, ha detto: beh, evidentemente sarà la dichiarazione di qualche truce esponente di destra. E da Milano: no, guardi, queste cose al PD e a lei gliel'ha detto Giuseppe Conte. Dovevate vedere la faccia della Schlein. Vabbè, ma lasciamo stare la politica. Dicevo che mi sono preso un rischio in questo weekend, perché ho accettato l'invito di una persona che ci ascolta, che mi ascolta e che ci ascolta, Saverio Sticchi Damiani, che è il presidente della squadra del Lecce, il quale, avendo io preso un impegno tanto tempo fa, mi ha chiesto di onorarlo in occasione dell'ultima partita di campionato. Cioè ha detto: il Cavaliere Nero deve venire a Lecce a vedere la partita. Purtroppo per il Cavaliere Nero, cioè per il sottoscritto, non era una partita come tutte le altre. Cioè ieri sera il Lecce si giocava la permanenza in Serie A e quindi io sono partito volendo onorare, no, saldo questo sospeso, vado a Lecce, puta caso che il Lecce perde, puta caso che il Lecce retrocede in Serie B, io sono un uomo morto, nel senso che da quel momento Cavaliere Nero sarebbe stato sinonimo per il presidente del Lecce e per i nostri ascoltatori di menagramo, diciamo così. Invece, fortunatamente per il Lecce e sfortunatamente per la Cremonese, perché sono queste due squadre, Lecce e Cremonese, che si giocavano la permanenza, il Lecce è passato, è rimasto in Serie A, la Cremonese purtroppo, me ne dolgo per i tifosi ovviamente della squadra, è retrocessa in Serie B, il Lecce ha battuto il Genoa 1-0, la Cremonese le ha prese dal Como, Como che con questo risultato poi è passato per la prima volta nella sua storia, lo dico da comasco, a giocarsi la Champions League. Perché? Perché in Champions League andrà l'Inter, che ha vinto lo scudetto, il Napoli, la Roma di Gasperini, ed è incredibile perché persino i tifosi romanisti credo che siano, forse solo Gasperini, anzi solo Gasperini ci ha creduto quasi dall'inizio alla possibilità di andare in Champions, e incredibilmente ce l'ha fatta, e per la prima volta il Como. Incredibilmente fuori

la Champions, giocheranno l'Europa League, il Milan e la Juventus. E non era mai successo che il Milan e la Juventus insieme non disputassero la Champions League. È un segno dei tempi anche per via di quello che è successo a Torino, di cui mi devo occupare necessariamente, però voglio chiudere su questa vicenda del Lecce. Il Lecce ovviamente ha vissuto questa serata in una maniera che potete immaginare. Non retrocedere per una squadra come il Lecce è vincere lo scudetto. Festa di popolo, festa allo stadio, sono andati avanti tutta la notte perché, e qui anche su questo punto poi tornerò, c'è la grande differenza con uno sport molto amato in questo momento come il tennis per via delle imprese sportive del numero uno, che è un italiano che si chiama Sinner. Ma c'è uno scarto enorme fra la considerazione e la valutazione a livello sociale, diciamo così, del tennis e il calcio. Il calcio è una malattia sana, sociale, che coinvolge tutte le fasce d'età, e la città di Lecce stanotte ha festeggiato, come credo non festeggerebbe mai, anche un ulteriore incredibile risultato di Jannik Sinner. C'è una grossa differenza. Così parlo il Cavaliere Nero.

0: che Cover Me fa parte di quello storico album di Bruce Springsteen intitolato Born in the USA. L'avete ascoltata su Virgin Radio.
1: E con noi c'è Antonello Piroso in Rock and Talk.
2: Siamo partiti con le classifiche del Sole 24 Ore a proposito della qualità della vita, no? Per fasce d'età, bambini, giovani, anziani, come la metti, vivono meglio al nord piuttosto che al sud. Al sud, ovviamente, diciamo così, almeno per quanto riguarda la città di Lecce, vi dicevo, hanno comunque fatto festa. Tra l'altro il presidente Saverio Sticchi Damiani, che è un docente di diritto amministrativo, insomma, faceva tutt'altro prima di imbarcarsi, perché poi il calcio è un virus, è una malattia in questa avventura, è diventato presidente del Lecce. Ieri sera il Lecce ha stabilito un record, 4 salvezze consecutive in altrettanti campionati, negli ultimi 4, all'ultima giornata il Lecce riesce sempre a strappare la permanenza in Serie A, che è un record storico, 4 salvezze consecutive, uno scudetto questo, no? Il loro scudetto è rimanere in Serie A, non è arrivare primi magari, ma insomma. Però non bisogna far finta di niente, perché se è vero che in questa occasione a Lecce è stata una festa di popolo, purtroppo a Torino non è stato così. E duole ancora una volta rilevare come il tifo nella sua deriva patologica diventa violenza, è una malattia. Gli scontri, la partita di Torino che è iniziata con più di un'ora di ritardo, gli scontri, il ferito grave, le frange estremiste degli juventini che inneggiano alla tragedia di Superga dove morì il grande Torino, le frange più estremiste del tifo torinista che inneggiano alla tragedia dell'Aisel dove morirono 39 bianconeri. Ma come si fa a festeggiare in sfregio agli avversari la morte, no? Ricordare le tragedie sbattendole in faccia. Allora sono andato a vedermi la prima pagina di Tutto Sport, che è il quotidiano sportivo di Torino, pubblicato, edito a Torino. Tutto Sport dice: una surreale notte di violenza e follia, Juve fuori dalla Champions, il Toro spreca un'occasione unica, titolo a tutta pagina, hanno perso tutti. E perché hanno perso tutti? Spalletti che va in Europa League malgrado la doppietta di Vlahovic, rimonta Granata con Casadei e Adams, ma fallimento e tristezza condivisa. Il derby è iniziato con un'ora di ritardo per la notizia di un tifoso juventino gravissimo dopo scontri con la polizia e tra gli ultra. Addirittura il settore ospiti si svuota per protesta dopo aver intimato ai bianconeri di non giocare la partita. Solidarietà dalla maratona, ma lo capite, siamo tornati al 2004 quando in derby Roma-Lazio i tifosi entrarono in campo dicendo che c'era stato un morto che fortunatamente non c'era e la partita fu sospesa. Cioè, quando il calcio diventa così, è uno sport che io non amo e che non riconosco, e come me tutti i tifosi che non sono violenti. Così parlo il Cavaliere Nero.

0: E questo era Lenny Kravitz con Stand in Rock and Talk.
1: Antonello Pieroso su Virgin Radio.
2: A parte che voi avete fatto finta di niente alla notizia che il Cavaliere Nero porta bene, ma non fa niente, avremo modo di saldare anche questa pendenza in separata sede. Nel frattempo lasciatemi dire che c'è un altro minaccio e poi eseguo, mi fermassi alle minacce non sarebbe niente, ma comunque c'è un altro italiano che dobbiamo onorare questa mattina, cioè Kimi Antonelli. Chimito, ho visto questo titolo, Chimito, non Chimito come diminutivo, Chimito, il gioco di parole, no? Quarta vittoria consecutiva, allunga nella classifica mondiale, in un gran premio in Canada dove si è visto un Hamilton correre con la Ferrari finalmente come ai vecchi tempi. Ecco, vedete, è proprio questo, questa è un'altra differenza col tennis e il calcio, ma se volete tra il calcio, che può piacere o non piacere, e gli altri sport. La dimensione, la capillarità del tifo, no? Adesso noi abbiamo un italiano in Formula 1 che ha poco più di 18 anni, sta facendo vedere i sorci verdi a tutti. Verstappen è non pervenuto ormai, va bene. Kimi Antonelli, purtroppo corre con la Mercedes. Avesse corso con la Ferrari, e voi sapete che leggenda vuole che in realtà Kimi Antonelli sarebbe stato visto, esaminato, si sarebbe proposto a Maranello, ma a Maranello avrebbero detto vabbè, ne riparliamo più avanti quando sarai cresciuto. In Mercedes ci hanno creduto subito e il risultato è questo. Poi vediamo se è una leggenda o meno. Ma quello che voglio dire è che nello sport ci si appassiona a una disciplina quando c'è il campione, quando c'è il mito. Adesso abbiamo Kimi Antonelli in Formula 1, abbiamo Sinner nel tennis, abbiamo avuto Alberto Tomba nello sci, quando Tomba vinceva eravamo tutti sciatori, abbiamo avuto Pantani nel ciclismo, abbiamo avuto Federica Pellegrini nel nuoto, no? Tutte le bambine volevano andare in piscina e diventare come Federica Pellegrini. È questo che suggestiona, no? E crea il tifo, il mito, l'eroe in cui ci si identifica. E nel calcio, piaccia o non piaccia, questo avviene in quantità industriale. Se voi prendete Instagram e andate a vedere quanti followers ha Sinner, che è il numero uno al mondo, e quanti follower ha Carlitos Alcaraz, che è il numero due, insieme arrivano grosso modo a 15 milioni di followers insieme. Lautaro Martinez ne ha 12 da solo, è uno di quelli che ne ha di meno, e non lo dico perché è dell'Inter, lo prendo come termine di paragone. Zlatan Ibrahimovic, che non gioca più, di follower ne ha 60 milioni. Cristiano Ronaldo, che ancora gioca in Arabia, di followers ce ne ha quasi 700 milioni. Lo capite, no? Che sono ordini di grandezza non comparabili. Questo significa che il tennis non ha successo. Come noi, sono contentissimo e auguro al presidente della Federtennis che ne abbia ancora sempre di più. Però non confondiamo, dire che il tennis sta superando nell'interesse degli italiani il calcio mi sembra un'affermazione azzardata anche per Osama Bin Aghi. Così parlò il Cavaliere.

0: News su Virgin Radio con Be With You.
1: E con noi in Rock and Talk per il momento dei saluti, alla fine di questa puntata di lunedì, c'è Antonello Piroso.
2: Sto a rotta di questa canzone dei Muse, volevo dirvelo, l'ascolto in continuazione. Comunque, grazie a tutti, che sia un bel inizio di settimana, siete la resistenza, ci sentiamo domani. Ciao.
0: Ciao.
3: Ciao Antonello.
4: On Virgin Radio, Rock and Talk.
5: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
6: Car Clinic incidenti senza sbattimenti.
7: Virgin Rock Ballads, la web radio dedicata alle ballate più leggendarie della storia del rock. Atmosfere evocative, sonorità coinvolgenti, una selezione unica che arriva dritta al cuore di tutti i rockers. Virgin Rock Ballads. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
9: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
10: 1, 2, 3.
11: Perché
10: 4,
11: fermarsi?
10: 5, 6.
11: Negli Iper Carrefour più prendi meno spendi. È il nuovo modo per risparmiare ogni giorno. Su oltre 15.000 prodotti raggiungi la soglia minima di pezzi e lo sconto scatta da solo. Fai scorta di convenienza.
12: Carrefour.
13: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
14: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
15: Virgin Classics 1971.

0: 1971, Lover Medley da LA Woman, grande album. Del resto trovatemene uno scarso dei Doors. I Doors, una vita breve quella della band dei Doors, breve anche la vita stessa di Jim Morrison, che proprio quell'anno ci lasciava, nel 1971. Tutti lo ricordiamo benissimo perché abbiamo i loro dischi a casa, ma anche perché se ne è parlato, non abbiamo mai smesso di parlarne, non abbiamo mai smesso di ascoltarli e non hanno mai smesso di parlarne gli altri giornalisti, i registi che hanno nel 91, qualcuno 20 anni dopo la morte di Jim Morrison, penso bene, è bravo, dedicò una biopic proprio a lui, a Jim Morrison, con la bella interpretazione di Val Kilmer. E biopic, prima o poi ne faranno uno anche su di noi, caro Francesco Allegretti,
1: no?
0: E noi noi lo autorizzeremo.
1: Sì, dipende chi scelgono per interpretarmi, cioè io autorizzo, però l'attore deve essere figo, cioè almeno nel biopic permetti che io mi veda bene, no? Scusa.
0: Questa è la cosa più importante, che raccontino tutte le balle che vogliono sul tuo conto.
1: Sì, purché lui sia bello, purché l'attore sia bello, poi
0: possono raccontare quello che vogliono.
1: Beh, ma ovviamente se scelgo un attore figo ci avrà una vita fantastica, no? Quindi,
0: ma è la tua vita che devono raccontare.
1: È la mia, quindi la migliori, la amplifichi. No, questo per dire, no, si fa per dire. Perché? Perché il biopic spesso, allora, si basa su fatti realmente accaduti, sulla vita, su quella che dovrebbe essere la vita dei personaggi. Altre volte, diciamo la verità, come è successo in molti film anche abbastanza noti,
0: sono
1: qualche
0: romanzati,
1: particolare un po' romanzato. Quindi questa, se vogliamo, potrebbe essere una scappatoia legale per i produttori e i registi, che potrebbero anche non voler chiedere l'autorizzazione a girare un biopic all'artista in questione. Tipo, la notizia è quella di Billy Joel che avrebbe in pratica vorrebbe bloccare questo biopic non autorizzato, probabilmente perché non è d'accordo sulla sceneggiatura, avrà già dato un'occhiata a quello che loro vorrebbero fare, non è completamente in accordo con i registi, i produttori, non sappiamo.
0: Che magari abbia a che fare anche con l'aspetto economico, magari non gli vengono riconosciuti abbastanza dollari per la concessione.
1: Sì, noi sappiamo solamente quello che dicono le fonti americane, ovvero che Billy Joel non ha autorizzato né sostenuto questo progetto in alcun modo, un film che dal 2021 sarebbe in lavorazione, quindi dicono, evidentemente anche i suoi legali, sarebbe un errore sia dal punto di vista legale che professionale portarlo avanti. Allora, però, che succede? Succede che a volte i produttori scaltri abbiano comunque parlato di un personaggio cambiandogli nome e inserendolo però in una storia in cui la protagonista era vera. Ti faccio un esempio.
0: Vai.
1: Il film con Sienna Miller, Factory Girl, in cui lei interpretava Edie Sedgwick, una delle muse degli anni 60, dicono che abbia previsto anche la famosa love story con Bob Dylan, che però non venne presentato come Bob Dylan, ma che venne presentato come un ragazzo di belle speranze che faceva musica, ma con un altro nome. Bob Dylan, che invece ha capito che quello era lui, pare che non abbia preso molto bene
0: Bob Dylan,
1: suo personaggio nel film.
0: Ha questa certezza.
1: Però le scappatoie si trovano, voglio dire. Cioè, se vogliono fare un film su di me, su di te.
0: Volete fare un film su Billy Joel? Non vuole.
1: Dovete cambiargli nome. No. Chiamatelo.
0: Fatelo su Francesco Allegretti, utilizzate un interprete figo e lui, qualunque cosa raccontiate, va benissimo.
1: Sì, guarda, sai chi mi potrebbe piacere? Dovrebbe tagliare i capelli, quello che ha fatto Elvis.
0: Punti in alto.
1: Quel ragazzo che ha fatto Elvis, libero, io gli do l'autorizzazione.
0: Va bene. Chiudiamo la trasmissione con i Warning.

0: è così che vi lasciamo con l'immagine di Austin Butler che interpreta il biopic di Francesco Allegretti. Ciao. Ma cioè, tu ti meriti Danny DeVito.
1: Io ve lo dico. Austin Butler o quello che ha fatto Elvis nel film di Sofia Coppola, Giacomo Belordi, uno dei due. Ecco, capito.
0: Allora, tutta la nostra, le nostre sapidezze, come si chiama?
1: Le nostre sapidezze mattutine, fortunatamente finiscono qui. Adesso arriva Alteria con Morning Glory.
0: Ciao!
2: On Virgin Radio, rock and talk.
3: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Noise Naples Fest. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date. 23 luglio, Franz Ferdinand. 24 luglio, Kasabian. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: VirginRadio.it. Stay connected.
4: Virgin Radio.
3: Sono le 8 e 59 minuti.
5: It's 8:59 a.m.
3: TGCOM 24. Breaking news.
6: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Iran e Stati Uniti potranno raggiungere un'intesa oggi. Lo ha annunciato il segretario di Stato americano Rubio da Nuova Delhi, dopo che è saltato l'annuncio previsto per ieri. Abbiamo un accordo abbastanza solido sul tavolo che riguarda la capacità di riaprire lo stretto di Hormuz, ma anche la questione nucleare. Rubio però sottolinea: se l'accordo non ci sarà, risolveremo in altro modo. Rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev e l'attacco al dormitorio nel Lugansk, che ospitava decine di studenti adolescenti. Massicci bombardamenti notturni in Ucraina. La Russia ha utilizzato un missile a medio raggio, Oreshnik, in grado di trasportare testate nucleari. Ferma condanna dell'Europa. Mosca e un vicolo cieco terrorizza i civili. Elezioni amministrative, urne aperte fino alle 15. Alle 23 di ieri sera era andato a votare il 46,3% degli aventi diritto, contro il 50,20% della precedente tornata. Questa è la media nazionale tra i 748 comuni, di cui 18 capoluoghi. È l'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Ansia per due italiani scomparsi in Libia, nel territorio controllato dalle forze del generale Khalifa Haftar. Fermato un gruppo flotilla con due connazionali. Attivata la Farnesina, intanto le forze di difesa israeliane si smarcano dalle accuse di torture durante il sequestro della spedizione per Gaza. Scontri a Torino prima del derby. Un tifoso della Juventus in codice rosso per un grave trauma cranico è stato operato d'urgenza. La partita è cominciata con un'ora di ritardo, 2-2, Juventus fuori dalla Champions, come il Milan. Storica qualificazione invece per il Como. Traguardo raggiunto anche dalla Roma in B, Cremonese, Pisa e Verona. Formula 1, Antonelli, re del Canada, il bolognese della Mercedes, ha vinto la quarta gara di fila. Sul podio si è ritrovato con Hamilton a destra e Verstappen a sinistra, secondo e terzo. Ciclismo, il Giro d'Italia, sprint vincente del norvegese Tversnes Lavik. Nella Voghera Milano, Vingegaard resta maglia rosa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
8: No,
7: sì, ma la nostra qualità. Beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
8: MV Line,
7: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
8: MV Line!
7: Maniaci della qualità.
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
10: Traffic. La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 direttissima si resta in coda per 6 km a causa di un incidente tra il bivio per la variante Badia in direzione Firenze. Incolonnamenti per incidente anche sulla A13 per 2 km tra Occhiobello e Ferrara Nord viaggiando verso Bologna. Un veicolo in avaria crea 3 km di coda invece sull'A14 tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro in direzione del capoluogo emiliano. Sull'A22 6 km di incolonnamenti per traffico intenso tra Carpi e il bivio per l'Autosole procedendo verso Modena. Infine sulla statale 598 di Fondo Valle d'Agri si segnalano rallentamenti a causa di lavori di manutenzione all'altezza dell'incrocio Montemurro. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: It's time to rise and shine. Live on Virgin Radio. Morning Glory.
4: Morning Glory. It's time to rise and shine. Buongiorno, buon lunedì 25 maggio 2026. Si comincia, questa è casa nostra. Con me che sono Alteria. Buongiorno al mio super talkie in regia. Nuova settimana insieme. Sei pronto? Ma soprattutto sei felice di stare con me per una settimana? Sì, dai, discretamente. Noi felicissimi di stare con voi fino alle ore 11. Allora, tutta la settimana, ve lo dico già adesso, tutta la settimana, ogni puntata di Morning Glory avrà un appuntamento free ticket, quindi biglietti per i grandi live di Virgin Radio. Parleremo di cocktail, il cocktail più bevuto al mondo, parleremo dell'avatar di Ozzy che sta creando una bella polemica, e poi ancora Dave Grohl che ha suonato un pezzo degli AC/DC insieme al figlio di Taylor Hawkins. Parleremo di qualità della vita, dove, come e perché, in quale città d'Italia, e al solito ci perdiamo nei nostri racconti. È lunedì, si fa un po' fatica, a maggior ragione noi abbiamo bisogno della vostra energia. 3 4 2 4 1 4 1 4 1 1, facile, chi siete, come vi chiamate, da dove ci ascoltate e sbere bem. Amici, io sono pronta, voi siete pronti? Oggi si comincia così.

0: Either. Buongiorno, buongiorno, arrivano i vostri saluti. Dai, Tocchi, sentiamo la voce di un ascoltatore così a caso, vai, vai.
1: Ciao, non ho ancora preso il caffè e ho già speso un sacco di soldi per gite, merende e altre cose delle figlie.
0: Diciamo.
1: Meno male che è venerdì oggi.
0: Eh no.
1: Ah no, oggi è lunedì.
0: È lunedì, dai che vi teniamo su noi. A proposito, tu l'hai bevuto il caffè, Tocchi, questa mattina? Un caffettino, quasi tra 10 minuti. Leggevo che sta spopolando inizialmente in Giappone, adesso è arrivato anche in Cina, questo nuovo caffè che tutti i giovani si prendono e poi fanno il video e lo mettono sui social. Dico, fammi leggere, io che sono mega appassionata di caffè, no? Fammi leggere che caffè particolare bevono. Tazza di latte freddo con dentro il caffè. Ragazzi, è il latte macchiato. Adesso dico, venivate un attimino dalle nostre parti e sto trend del caffè giapponese cinese è il latte macchiato freddo. Però insomma, è curioso, no, quando ripartono queste mode a caso sui social. Va bene amici, dai, caffè o non caffè, noi vi teniamo svegli con la musica, quella che piace a noi. Morrissey arriva in Italia, lo ricordiamo, sarà il 19 luglio a Chernobyl, il 21 luglio ad Asti. Sono date firmate Verge Radio, noi qui lo ascoltiamo con i suoi Smates.

Future. A proposito di futuro, futuro prossimo, perché si parla di fine estate, la famiglia Osborne, Jack Osborne, figlio di Sharon e Ozzy Osborne, ha annunciato che arriva l'avatar digitale di Ozzy Osborne. Lui stesso, Jack, il figlio, dice fa impressione da quanto riesca a risultare reale questo Ozzy digitale avatar, che farà, ma andrà avanti a interagire con i suoi fan, a chiacchierare ovviamente sui social, creeranno, non lo so, io adesso scopriremo insieme con il passare dei mesi, creeranno sui social dei momenti in cui questo avatar Ozzy avrà modo ancora di stare con i suoi fan. Non si parla di concerti, non si parla di possibilità di portare l'avatar sul palco, ne abbiamo parlato quante volte, ragazzi? Mille più volte. Si è scatenata la polemica perché molti dicono però dai, addirittura pensata dalla famiglia, questa cosa è una caduta di stile. Loro, gli Osborne, hanno voluto sottolineare il fatto che Ozzy, prima di andarsene, in qualche modo aveva parlato con loro di questa possibilità ed era entusiasta all'idea di continuare la sua vita in questa modalità particolare. Quindi vedremo, dai, da fine estate in avanti vedremo il nostro amato Ozzy in che formula tornerà tra di noi. Continuiamo con la musica, Baby I Love You. Loro sono i Ramones.

0: I love you, I Ramones. Si parlava dell'avatar di Ozzy da fine estate, quindi chiediamo a voi: avatar di Ozzy Osbourne? Sì, avatar di Ozzy Osbourne. No, torniamo con le vostre opinioni.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Shine Down. Il gruppo americano torna con un nuovo album. Hey! Un disco evolutivo, 18 tracce in cui la formazione guidata da Brent Smith si è spinta oltre come mai prima d'ora. In un appuntamento unico con Katy Pass, l'ascolto del nuovo lavoro e l'intervista esclusiva alla band.
2: I have no complaints whatsoever. Happy to talk to you today.
1: Best Rock speciale Shinedown, venerdì alle 21, solo su Virgin Radio.
3: E se fosse solo colpa mia?
4: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
3: Cosa è cambiato?
4: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Perso tempo a capirlo.
3: Cosa è cambiato?
4: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza.

0: Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Da un mercato dell'energia che fa girar la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
4: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

0: Wow, wow, wow, Blackmore Rising, Greta Van Fleet tornano il 29 maggio, hanno anticipato questo video sui loro canali social, titolo Play Your Games, ci sono loro un po' smutandati, piedi nudi, in modalità party che suonano questa anticipazione di pezzo, 29 maggio, manca davvero poco. Allora, abbiamo parlato dell'avatar di Ozzy Osbourne, il figlio Jack Osbourne ha detto che a fine estate arriverà questa novità, quindi un Ozzy digitale che andrà avanti a interagire con i fan. Cosa ne pensate?
1: Esattamente una cosa che trovo abbastanza agghiacciante, ci stiamo rincoglionendo con questa cosa di voler clonare il cane morto, il cantante morto, già usarne la voce per fare dei dischi inediti è assurdo, che è successo in alcuni casi,
0: sì.
1: Quella poi di creare un avatar è abbastanza disumano.
0: Assolutamente disumano, in effetti il concetto stesso lo è. E posso sbilanciarmi? Io la penso esattamente come questa ascoltatrice. Vi racconto anche una cosa mia personale, giusto per farvi capire. Vi ricordate quel filtro che era andato un po' virale qualche tempo fa, che tu avevi la possibilità di animare una fotografia e quindi era diventato un trend magari prendere la foto di un parente che non c'è più, di un nonno, di un amico, che ne so, e avere un'espressione sul volto? Ricordo che io provai a fare questa cosa che mi... ma molto impattante, ma in senso negativo nel mio caso, ragazzi, poi ognuno giustamente ha la propria opinione, quindi in generale io preferisco vivere di un ricordo e di una nostalgia e non portare avanti un qualcosa che non c'è più. Però io e Toki siamo molto curiosi di poter sentire un messaggio da parte di un ascoltatore o un'ascoltatrice che ha l'opinione contraria, opposta, chi dice sì sì è una bella idea, ovviamente argomentata, quindi vi stiamo aspettando. Le coordinate sono sempre quelle. Arrivano i fratelli Gallagher a Roll With It, aspettiamo il loro documentario, manca poco, quello che parlerà della loro reunion, noi nel frattempo ce li godiamo all'interno di Morning Glory, sono proprio gli Oasis.

E Kasabian, Great Pretender. Chiudiamo la parentesi Avatar, nello specifico Ozzy Osbourne. La famiglia annuncia che arriverà l'Ozzy Avatar, l'Avatar Ozzy. In molti, direi la maggior parte di voi, parere negativo, no dai, non si fa, dove andiamo a finire. In realtà chi invece si dice pro è chi è stato attento a un dettaglio, cioè Ozzy Osbourne prima di morire con la sua famiglia ha detto: a me questa idea piace di brutto. Quindi effettivamente, se è l'artista stesso a dire, perché no? Poi Ozzy è sempre stato molto particolare, molto fuori dagli schemi, quindi se lui stesso ha detto mi piace questa cosa, immaginare che andrò avanti così, a quel punto viene legittimata la cosa, punto, fine, a capo. Abbiamo ascoltato i fratelli Gallagher qualche minuto fa, gli Oasis. Posso raccontare una, non un litigio, un battibecco tra di loro, uno scambio di frasi così che mi ha fatto ridere? Arriva il documentario, no, sulla loro reunion. Liam Gallagher dice: l'ho visto, molto bello, sembra un po' una commedia romantica. Risponde Noel: né io né mio fratello abbiamo mai visto un documentario, stiamo aspettando di poterlo visionare insieme nella versione definitiva. Boh, Liam l'avrà visto nei suoi sogni. Comunque manca poco davvero. Dai amici, noi continuiamo con la musica fino alle 11. Morning Glory, adesso Look Around, Red Hot Chili Peppers.

0: Hot Chili Peppers. Noi restiamo insieme e torniamo anche con il nuovo singolo dei Nothing But Thieves.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
3: È Evolutia, la nuova cucina arredissima.
2: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
3: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
2: Veramente?
3: Arredissima, dove la vita è issima.
4: Arredissima.
5: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Lavapavimenti Roventa X-Clean 4, che aspira e lava in una sola passata, a 199 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
6: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
7: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
8: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
9: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
10: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno negli Iper e Market aderenti. Carrefour.
11: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
12: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
11: Verificare condizioni in negozio.
13: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, la prima estate, Lido di Camaiore. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date. 26 giugno, Nick Cave and the Bad Seeds. 27 giugno, Gorillaz. 28 giugno, 21 Pilots. E ancora Cranberries, in palio il triplo vinile di Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
15: Virgin Classics
16: 1974.

Houston, appuntamento con un grande classico, era il 74. La cosa che fa sorridere di questo brano è Shot the Sheriff, ovviamente Bob Marley ripreso da Clapton, e diventa la prima numero uno in classifica di Eric Clapton, e lui dice: fa sorridere il fatto che il mio più grande successo è un brano senza un assolo, essendo Eric Clapton slow hand, grande chitarrista. Dice: vabbè, evidentemente volete dirmi qualcosa. Si scherza. A proposito di volervi dire qualcosa, tra poco arriva il free ticket, una formazione da pelle d'oca, perché parliamo dei Beat. I Beat è questa, è una super band. Vi dico i nomi: abbiamo Tony Levine, che è un bassista davvero gigantesco, Steve Vai alla chitarra, Danny Carey, il batterista dei Tool, Andrew Bellew, che è noto per aver militato nei King Crimson, e infatti di King Crimson si parla perché questa super band con musicisti così speciali andrà a reinterpretare il repertorio anni 80 dei King Crimson in delle location molto suggestive qui in Italia. Non voglio dirvi ancora quando, dove, perché, ma sappiate che tra poco apriamo l'appuntamento free ticket, va bene? Quindi state sull'attenti. Adesso arriva la novità musicale di una delle band più forti degli ultimi anni. Loro si chiamano Nothing But Thieves, questo è il singolo che anticipa il nuovo album e si intitola Evolution.

Parliamo dei Bon Jovi, John Bon Jovi, uno dei nostri rock ambassador. Questa era Keep the Faith e noi continuiamo fino alle 11, casa nostra, Morning Glory, belli comodi, tra l'altro prima puntata della settimana, quindi carichi per raccontarvi un sacco di cose. Per esempio, il cocktail più bevuto, parleremo anche, so che questo ti interessa Toki, di docce. Qual è il paese dove si fanno più docce in assoluto? E no, non è l'Italia, lo anticipiamo subito. E arriva anche l'appuntamento Free Ticket, oltre che le nostre belle storie di rock and roll. Quindi amici, insieme fino alle 11.

Going Under, Emily e suoi Evanescence, partiti con la seconda ora di Morning Glory. Parliamo del caldo fotonico che c'è stato questo weekend e che continua a esserci nei prossimi giorni. Leggevo, arriveranno i 35 gradi, siamo al 25 di maggio, effettivamente bizzarro come clima, viene anche un po' di inquietudine, un po' di paura a pensare a questa temperatura così così alta, ma guarda, ci torna comodo perché caldo, si suda, ci si fa una doccia. Si spera, insomma, ci si possa fare una doccia, no? Leggevo questo articolo. Noi in Italia sì, facciamo una media di 7 docce a settimana, quindi vuol dire un lavaggio completo al giorno, ma vince il Brasile, 14 docce a settimana, quindi due volte al giorno. Ovviamente molto dipende proprio dal clima, lì sì che fa caldo, caldo, caldo, e quindi due volte a settimana. Toki, sei contento che ho tolto questa tua curiosità? Questa mattina tu ti sei svegliato domandandoti, ma qui in Italia quante docce? 7, una al giorno. Rientri nella media? Rientri, sì, di più, tu ne fai di più al giorno. Va bene, dai, chiusa la parentesi. Comunque tanto, tanto, tanto caldo. Caldo che ci prepara ai grandi live dell'estate. Apro una parentesi, a proposito di live, per Gemme non arriveranno in Italia, ma hanno scelto il batterista, è ufficiale, e hanno detto perché non stanno dicendo il nome. C'è troppo poco mistero nel mondo della musica ultimamente, si sa tutto sui social, si condivide tutto, e quindi ci piace l'idea di far scoprire al nuovo batterista quando saliremo sul palco insieme per la prima volta. Quindi sappiate che non avremo informazioni in più su questo nome di questo batterista. Non abbiamo i Pearl Jam in scaletta, no, abbiamo i Guns N' Roses. Questa è la bellissima Don't Cry.

Mumford & Sons con Ear, 10-13 minuti, benvenuti Virgin Radio, Morning Glory, come che sono Alteria, Super Talk in regia. Notizie sparse dal mondo del rock. Dave Grohl, quanto si diverte Dave Grohl a fare rock and roll. Succede che durante il Bottle Rock, che è questo festival con tante band che si sono divertite a suonare, beh, a un certo punto in scaletta c'erano i Chevy Metal. Chevy Metal era una formazione voluta da Taylor Hawkins, il compianto batterista dei Foo Fighters, che così un po' per goliardia aveva messo su questa band per fare grandi classici del rock, quindi dagli AC/DC agli Stones, ma anche Bowie, Thin Lizzy e via dicendo. Il progetto va avanti grazie a Shane Hawkins, il figlio di Taylor, che non so se ricordate, anche durante il live memoriale, il tributo a Taylor Hawkins, aveva dimostrato quanto fosse bravo alla batteria, davvero un ragazzino potentissimo. Beh, insomma, Chevy Metal sul palco, spunta Dave Grohl, sale con loro, chitarra in mano, si mette al microfono, fanno una potentissima Leather Be Rock degli AC/DC. Ovviamente il momento si è trasformato in un grande momento di festa e di partecipazione da parte dei musicisti e dei fan. Bravo Dave Grohl, in giro per il web trovate assolutamente il video. Adesso invece un grande classico 1972 registrato a Roma, qui in Italia arrivano i Deep Purple e si divertono e registrano Woman from Tokyo.

0: Woman from Tokyo, il suono dei Deep Purple. Allora, stiamo per lanciare l'appuntamento Free Ticket, data del 4 luglio a Perugia, Arena Santa Giuliana, dei Beat. I Beat sono questo super gruppo formato da Adrian Belew, Tony Levin, Steve Vai e Danny Carey, batterista dei Tool. Insieme vanno a ripercorrere la musica dei King Crimson, specialmente quella degli anni 80. Quindi grande live, città di Perugia, 4 luglio, i Beat. Ecco il numero 832 43 30. Vi stiamo aspettando.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità è una favola.
3: Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, 2 pezzi da 1 litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.
2: Basta un penny.
4: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Una cittadina isolata.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono. Serve farla sentire davvero. Dottor Porto.
4: Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione.

0: noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono. Serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
5: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash, il leader dei compro-oro, supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
8: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
9: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
7: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
10: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
11: Umbria Jazz.
12: Umbria Jazz, a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica, in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
11: Umbria Jazz.
12: Biglietti e info su umbriajazz.com.
13: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa. Non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de' Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge, Beyond by Nature. Un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
14: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
15: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
16: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.

0: Fell in Love, Blink 182, lanciato l'appuntamento Free Ticket, due biglietti per una data molto speciale. Siamo a Perugia il 4 luglio, Live Day Beat, questa super band che andrà a ripercorrere il repertorio dei King Crimson anni 80. La più veloce questa mattina, buongiorno Marina.
1: Ciao, buongiorno.
0: Ciao Marina, come stai?
1: Tutto bene, grazie.
0: Dai, raccontami qualcosa di te, anzi raccontalo a tutti noi, cosa fai di bello?
1: Ma sono da poco in pensione, quindi diciamo che mi sto godendo un pochettino questo periodo molto tranquillo.
0: Ti stai rilassando, ci sta, senti, per spezzare un pochino il relax ti fai un bel viaggio direzione Perugia, anche perché tu da dove ci ascolti?
1: Da Renzano, provincia di Genova.
0: Ok, dai, quindi un bel viaggetto, 4 luglio, questa super band, appunto, si chiamano Beat, mette insieme dei musicisti pazzeschi, Marina, perché c'è Andrew Bellew, Tony Levin, Steve Vai, Danny Carey, mondo King Crimson, buon divertimento, poi ci racconterai com'è andata, va bene?
1: Va bene, grazie, ciao.
0: Ti mandiamo un abbraccio, ciao. Noi andiamo avanti fino alle 11, 342-41-41-411 è il momento dello sberebeme della seconda ora, eh? Vi stiamo aspettando con i vostri WhatsApp vocali.

0: Le canzoni sono in evoluzione, anche dopo che sono state scritte. Si può cambiare il significato anche solo cambiando il volume.
1: Ben Harper. Virgin Radio. Style Rock.

0: 10 luglio Foreign Tongues. Da ogni angolo di mondo ci arrivano i vostri messaggi. Sentiamo
1: bene,
0: un po'.
1: Ciao a tutti. Sì. Da Nadia, Martina, Arturo, da Bergen.
0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Fino alle 11, casa nostra, belli comodi, Morning Glory. Adesso Easy Danny Wonder. Loro sono...

0: dare il suono dei Keane. Noi restiamo insieme a casa nostra Morning Glory, torniamo e parliamo anche di broccoli.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
4: Quando assaggio un biscotto ripieno al cioccolato fondente.
5: Buono, veramente.
6: Quando ti dicono che è misura.
5: Veramente?
6: Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
7: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
8: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
9: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
2: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
9: Oh, Contacta, adoro.
2: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
11: Priorità di oggi: chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare.
12: La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
13: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
14: Inter, i campioni siamo noi! Festeggia Scudetto e Coppa Italia con una collana di libri dedicata ai grandi miti della storia nerazzurra. La prima uscita, Lautaro, in regalo solo domani con la Gazzetta dello Sport.
15: Matteo!
16: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, che penserà la mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
17: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
18: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
19: Questa settimana da Aldi tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi, 100% carne italiana a 2,99 euro, e avocado Hass da 180 grammi minimo a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
20: Che confusione sarà perché...
21: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
22: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
21: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Prossimamente su Canale 5.
23: Virgin Classics.
0: 1969.

The Beatles con Get Back, appuntamento speciale giovedì sera, Best Rock qui su Virgin Radio. Vi guiderò dentro il nuovo lavoro di Paul McCartney, The Boys of Dungeon Lane. Posso dirvi che ci saranno anche delle belle sorprese. Ecco, non di più, dico questo: giovedì sera, ore 21, Best Rock dedicato a Paul McCartney, che ovviamente sta facendo un sacco di cose in questo periodo. Non so se avete visto i video durante il Saturday Night Live, dove ha suonato insieme a Will Ferrell, il comico, che lo ha fatto persino ridere. Paul McCartney non riusciva a tenere il pezzo, non riusciva a cantare perché Ferrell lo accompagnava con un campanaccio. E poi altro ospitato in un altro late show famosissimo, che è quello di Colbert, che tra l'altro era l'ultima puntata del late show. Paul McCartney presente, ospite, hanno chiacchierato, interviste, e alla fine è stato McCartney a spegnere, ad abbassare l'interruttore delle luci del teatro, che non era neanche un teatro a caso, ma l'Ed Sullivan Theater, che, per dire, è il teatro dove i Beatles nel 64, appunto ospiti dell'Ed Sullivan Show, fecero partire la Beatles Mania in tutta America. Belle, belle immagini davvero. Grande Paul McCartney, giovedì sera, Best Rock a lui dedicato. Adesso Time Bomb, i Black Modes.

0: Time Bomb Black Moods, adesso l'appuntamento all'On Plane Stories insieme a Paola Maugeri.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Plane Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Plane Stories.
0: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Plane Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo dei Queen, della canzone che hanno scritto apposta per celebrare il loro rapporto unico con il pubblico. È un brano che diventa un inno senza tempo e si intitola We Are The Champions. Esce come doppio singolo con We Will Rock You e lancia il loro sesto album News of the World, che esce il 28 ottobre 1977 e arriva al numero 4 in Inghilterra e al numero 3 in America. Non so quante volte l'ho suonata, ma ogni volta tira fuori qualcosa di speciale dalle persone, ha detto Brian May in un'intervista del 2011 a proposito di We Are The Champions. Anche quando va tutto storto, riesce sempre a stimolare sentimenti positivi. L'idea è di Freddie Mercury, che la scrive al pianoforte. Brian May sovraincide le parti di chitarra e costruisce un assolo che cresce insieme all'ultimo ritornello, e i Queen trovano il pezzo perfetto per chiudere ogni concerto, dal tour del 1977 al Live Aid, in cui fanno cantare tutto lo stadio di Wembley in Mondovisione, fino alle date del Magic Tour dell'86, in cui Freddie saluta per l'ultima volta con la corona e il mantello reale. We Are The Champions è un evento musicale in cui il pubblico è protagonista, ha detto Brian May. Un concerto dei Queen è come una partita di calcio, ma con noi stanno tutti dalla stessa parte. Ma perché i Queen hanno scritto una canzone per il pubblico? Nei primi anni di carriera, quando erano una band glam rock di Londra, ambiziosa e virtuosa, ma faticavano ad arrivare in classifica, i Queen hanno sempre riempito ogni data, dall'Imperial College dove hanno iniziato fino ai locali importanti di Londra come l'Hammersmith Odeon o l'Earls Court. Nel 1977 sono un'istituzione del rock inglese e Freddie vuole ringraziare i fans, che ha soprannominato The Royal Family, invitandoli tutti in un teatro di Londra per registrare il videoclip di We Are The Champions. Get down! È una grande celebrazione della musica dal vivo che da allora viene usato ovunque, nello sport, negli eventi e nelle premiazioni. E allora questo è l'inno rock dei Queen, questa è We Are The Champions.

0: Champions, i Queen, loro protagonisti di Long Plain Stories, come ogni giorno, grazie a Paola Moggeri con queste belle storie. Noi siamo partiti, nuova settimana insieme, Morning Glory 9:11, questo è l'appuntamento che ben conoscete. Ringrazio il mio super Toki in regia, grazie Toki, grazie a Michele Primi. Adesso arriva Giulia Salvi con Personal Giulia, noi ci sentiamo domani mattina puntuali, mi raccomando, vi mando un bacio, un abbraccio, ciao dal Teria.
1: On Virgin Radio Morning Glory.
2: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
3: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
4: Chiudi gli occhi, che note sono?
5: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
7: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
6: Un thriller emozionante.
8: Scordatelo, ho chiuso.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
9: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
10: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
11: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
12: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver.
13: Revolver!
12: La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I Cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
14: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
15: Virgin Radio.
16: Sono le 11.
17: It's 11 a.m.
1: Every morning at 11 a.m. live on Virgin Radio. Personal Giulia.
16: Personal Giulia.
1: Giulia.
16: Con Giulia Salvi.
0: Assolutamente sì, alle 11 spaccate parte questa nuova settimana di Personal Giulia. Buona giornata amici miei, c'è Giulia Salvi con voi, cioè io, fino alle 14, e c'è Darren Bassi in regia, Riccardo Bucero per la parte autorale. Voi che scrivete al 342-4141-411 anche per agire sui vari argomenti che andremo a trattare nel corso delle prossime tre ore. Una settimana densa di premi, di biglietti per i concerti più belli delle prossime settimane. Con calma avrete anche questa opportunità nelle prossime ore. Andiamo con ordine, partiamo con gli Arctic Monkeys, Snap Out of It.

Snap out of it, loro sono gli Auric Monkeys, a Personal Giulia. 342-4141-411 per interagire con me. Parlavamo di grandi concerti in questa puntata, non adesso, con calma avrete l'opportunità di portarvi a casa i biglietti per gli Idols, una delle band più acclamate degli ultimi anni. Tornano in Italia sia prima dei Foo Fighters, ok, ma quello è l'ambito di Hay Days, sia da soli per un concerto da headliner. Parleremo proprio di quella data per la precisione. Prima c'è Machine Gun Kelly, MGK, qui con Fred Durst, Fix Your Face.

Aerosmith, bellissima questa Angel 1987, a Personal Giulia celebriamo la radio, soprattutto la radio in auto in questo caso, perché Bruxelles proprio sul finire della scorsa settimana ha approvato la norma italiana che impone l'installazione di ricevitori FM e DAB su tutte le nuove auto connesse. Cioè, ma voi immaginate l'auto senza l'autoradio? Cioè, poteva capitare magari negli anni 70-80, era un optional importante, ok, ma al giorno d'oggi uno come fa soltanto anche a concepire l'idea? Questa decisione garantisce la presenza di sistemi di ricezione tradizionale a bordo, tutelando la sicurezza, il pluralismo informativo e l'accesso gratuito all'informazione nell'era delle piattaforme digitali e dello streaming. Le case automobilistiche non potranno eliminare le classiche antenne e i sintonizzatori dai cruscotti delle nuove vetture. Per noi italiani è una grande vittoria, figuriamoci per noi che facciamo la radio e che abbiamo tanta gente a cui facciamo compagnia e che ci ascolta proprio dalla propria macchina. Fontaine's DC su Virgin Radio, Bogue.

0: I Fontaine's DC con la loro Bog a Personal Giulia su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Paul McCartney. L'ex Beatle torna con un nuovo album solista, il 18° della sua carriera, The Boys of Dungeon Lane. Un lavoro introspettivo in cui racconta ricordi mai condivisi prima. In un appuntamento unico con Alteria, lo ascoltiamo in anteprima insieme a un esclusivo track by track dell'artista. The days we left behind. Best Rock, speciale Paul McCartney, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
2: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
3: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Che confusione sarà perché...
6: Le leggi le parole? No!
7: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
8: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
7: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Prossimamente su Canale 5.
9: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
10: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
11: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
12: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
13: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
14: Verificare condizioni in negozio.
15: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
16: Prendiamo due prodotti Luxury.
15: E teniamo lo scontrino.
16: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
15: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
2: E che sapori, Antonella!
3: Da MD c'è il tutto a un euro, con tante offerte da far venire l'acquolina in bocca. Ad esempio, fino al 31 maggio, trovi il tonno al naturale Poseidon da 160 grammi a un euro e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi, sempre a un euro. Se hai voglia di risparmiare con gusto, vieni da MD.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Permesso? Che bel parquet!
6: Ha visto?
5: E che bel freschetto, condizionatore!
6: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
5: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico!
6: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti!
5: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
7: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
8: Scelgo sempre la formazione più adatta.
9: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
10: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
11: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
12: Tieni, prova Cistiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
11: Ma non ho nemmeno l'acqua.
12: Non serve. Cistiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
11: Che forte Cistiset Forte.
12: Cistiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
13: Cistiset Forte.

I Pearl Jam con Porch, A Personal Giulia, 342-4141-411. Vedremo sempre più festival in streaming? Allora, dei festival e dei concerti in streaming si era parlato tanto nell'era del Covid, che fortunatamente, facendo gli scongiuri e toccando il ferro del microfono, è solo un vago di ricordo, non vaghissimo, insomma. Però diciamo che ci siamo lasciati alle spalle per ora quella situazione. Però si parlava tanto di festival in streaming, di concerti fatti ad hoc, proprio per condividere musica dal vivo con le persone che erano impossibilitate a muoversi. Ora, tre festival americani, Lollapalooza, il Bonnaroo e l'Austin City Limits, hanno siglato un accordo con delle piattaforme di streaming arcinote anche per essere diffusi nel nostro paese. I prodotti di questo tipo, i festival in streaming, non sono più soltanto questione da YouTube, quindi visibili gratuitamente, ma anche da piattaforme in abbonamento. I festival, un tempo riservati a chi poteva essere fisicamente lì, o c'eri o non c'eri, stanno diventando momenti live globali che i fan vogliono vivere assieme in tempo reale, ovunque si trovino nel mondo. Voglio chiedere al popolo di Personal Giulia se siete interessati ai festival in streaming, se vi è capitato, è successo anche con l'ultimo Coachella, anche il festival di Glastonbury, ormai da diverso tempo, è vero, a pagamento con alcune piattaforme alle quali ci si abbona, è visibile in streaming. Siete interessati a questo tipo di eventi, non potendo presenziare fisicamente? Allora vale anche il prodotto in streaming? 342-4141-411. The Black Keys, Where There Is Smoke, There Is Fire.

Instant Karma, loro sono gli YouTube, la loro versione di questo pezzo celeberrimo di John Lennon, A Personal Julia. I festival musicali diventano sempre più comuni in streaming, nel senso che non è più come una volta dove o c'eri o non c'eri. Ora si possono seguire più o meno, sia gratuitamente in alcuni casi, sia sulle piattaforme in abbonamento, per altri casi da qualsiasi parte del mondo. Vi ho chiesto se siete interessati a questo tipo di prodotto, visto che comunque si sta espandendo, e mi dite di sì, nell'impossibilità di esserci e ad un prezzo inferiore, perché effettivamente costa molto poco, perché no? Soprattutto quando ad esibirsi ci sono i nostri artisti preferiti. Chiaramente averli davanti a noi e vivere l'atmosfera del festival è tutta un'altra cosa, però mi dite che è assolutamente un buon cerotto, ecco, chiamiamolo così. Royal Blood su Virgin Radio, Shiner in the Dark.

0: Royal Blood, Shiner in the Dark, Personal Julia su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
3: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Aspirapolvere Dyson V11 Advance, potente, intelligente e 60 minuti di autonomia a 369 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
4: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
7: Inter, i campioni siamo noi! Festeggia Scudetto e Coppa Italia con una collana di libri dedicata ai grandi miti della storia nerazzurra. La prima uscita, Lautaro... In regalo solo domani con la Gazzetta dello Sport.

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
0: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: I motivi per brindare con Prosecco Maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco Maschio. Maschio, stappa un sorriso.
4: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
5: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
7: E se fosse solo colpa mia?
8: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
7: Cosa è cambiato?
8: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
9: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
10: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
11: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
12: Virgin Classics 1984.

Born in the USA, lui è il boss, Bruce Springsteen, 1984. Che cos'è l'autenticità di un artista? Il 90% degli appassionati di musica ha dichiarato di ritenere che l'autenticità sia il fattore più importante per creare un legame con un artista. A rivelarlo è una recente ricerca condotta su 9.000 utenti in 9 paesi diversi. L'84% delle persone intervistate poi ha affermato che i momenti inaspettati e spontanei sono quelli che lasciano ricordi indelebili nella loro memoria quando si parla di musica dal vivo, cioè quei momenti che accadono come per magia davanti ad un palco con sopra il nostro artista preferito, soprattutto perché tante delle persone intervistate hanno notato come i concerti ultimamente sembrino sempre più artefatti, di conseguenza la spontaneità è molto gradita. L'autenticità tanto ricercata dagli appassionati di musica emerge in un momento storico in cui il 40% di loro, infatti, riconosce che tanto della musica dal vivo sia diventato eccessivamente fake, eccessivamente finto. Chiedo a voi, amici miei, che di musica dal vivo ne capite e come. Che cos'è l'autenticità di un artista secondo il vostro parere? 342-4141-411. Cosa intendiamo quando diciamo che un artista è autentico? Ci sono gli Editors, a Personal Giulia, Call It In.

0: Policy of Truth, loro sono i Depeche Mode, da Personal Giulia su Virgin Radio. Termina la prima ora, arrivano anche le news di TGcom 24.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
4: Chiudi gli occhi, che note sono?
5: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
7: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
6: Un thriller emozionante.
8: Scordatelo, ho chiuso.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
9: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
10: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
11: Il Virgin Motel non è certo uno dei luoghi più invitanti al mondo. Le nostre stanze sono pessime, ma qui accadono cose incredibili. Sarà perché in questa landa deserta arrivano soltanto personaggi un po' svitati, come me, del resto. Ogni notte accolgo i clienti, racconto storie bizzarre, ma soprattutto intrattengo i miei ospiti con del buon rock. 50 verdoni, tutto compreso nella tariffa.
2: Virgin Motel con Johnny J. Douglas. Stasera alle 22 su Virgin Radio.
12: Virgin Radio.
2: Sono le 12.
12: It's 12 p.m.
2: TGcom 24. Breaking news.
13: Buona giornata da Mattia Venini. Trattative a oltranza fra Stati Uniti e Iran per mettere fine alla guerra. Teheran ammette che progressi sono stati fatti, ma avverte che l'accordo non è imminente. Per il segretario di Stato americano Rubio, l'intesa è possibile già oggi. In caso contrario, valuteremo altre opzioni. Resta in osservazione in terapia intensiva Marco Basoccu, il 36enne tifoso della Juventus, ferito negli scontri fra tifoserie ieri prima del derby della Mole. Secondo i primi accertamenti, sarebbe stato colpito per errore da una bottiglia lanciata da un altro sostenitore bianconero. Tragedia stamattina a Roncoferraro, nel Mantovano, dove due giovani di 24 e 26 anni sono stati investiti da un furgone mentre andavano a lavoro in bicicletta. Operai di un allevamento, per loro non c'è stato nulla da fare. Richiesti gli accertamenti tossicologici sul 68enne conducente del veicolo. Colpi di pistola nella notte a Palermo, tragedia sfiorata per una 22enne colpita di striscio alla testa. Portata in ospedale, dovrà essere operata, ma non è ritenuta in pericolo di vita. Dalle prime ricostruzioni, gli spari sarebbero partiti al culmine di una rissa. Indagano i carabinieri. Seconda giornata di elezioni amministrative in 894 comuni chiamati a scegliere il sindaco. I seggi resteranno aperti fino alle 15, poi inizierà lo spoglio. L'ultimo dato sull'affluenza di ieri sera alle 23 registrava un calo al 46,31%. Calcio, i verdetti dell'ultima giornata di Serie A. Roma e Como in Champions, Juventus e Milan in Europa League. Si salva il Lecce, retrocede invece in Serie B la Cremonese. Formula 1 a Monreal, quarta vittoria di fila per Kimi Antonelli, sempre più leader della classifica mondiale. Queste le breaking news di TGcom 24.
14: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
15: No, non voglio.
14: Sì, ma la nostra qualità.
15: No,
14: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
15: MV Line,
14: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
15: MV Line!
14: Maniaci della qualità.
16: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
17: Style Rock.

Rope, loro sono i Foo Fighters, a Personal Giulia, e quel momento lì, amici, il momento in cui potete venire con noi ai festival e ai concerti più belli dell'estate. I Foo Fighters, lo sapete benissimo, suonano il 5 di luglio ad High Days Milano. Ci saremo tutti noi, prima dei Foo Fighters anche i bravissimi Idols. Ma gli Idols, che sono una delle band rivelazione degli ultimi anni, tornano anche, suonano anche da soli, quindi headliner il 4 di luglio a Bologna. Due biglietti alla persona più veloce che chiamerà la nostra linea verde 800 32 4330, 800 32 4330, due biglietti per gli Idols il 4 di luglio.

0: heaven.
1: Just Like Heaven, Laura Sunny Cure, 1987, manca sempre meno, me ne sto rendendo conto proprio in questi giorni che inizio già ad organizzarmi logisticamente, dove piazzare quello, dove piazzare quell'altro. Effettivamente il 14 giugno il Firenze Rocks è sempre più vicino, non vedo l'ora di rivedere i miei adorati Cure, veniteci a trovare al track di Virgin Radio. Ma andiamo sempre al mese di luglio, 4 di luglio, gli Idols suoneranno a Bologna e chiama proprio da Bologna Domenico, che si porta a casa due biglietti proprio per gli Idols. Ciao Domenico.
2: Ciao ragazzi, grazie mille. Ragazzi, sono veramente emozionato, grazie mille.
1: Io sono ancora più contenta quando chiamano persone esattamente dalla stessa città del concerto. È un problema mio, ma logisticamente è tutto giusto, caro Domenico.
2: Sì, è vero, ma voi non ci crederete, magari in macchina con un amico, ieri ci siamo visti, ci siamo detti andiamo a vedere gli Idols. E oggi eravamo di nuovo in macchina, stavamo ascoltando voi e ci avete detto insomma di chiamare, abbiamo provato a chiamare.
1: Perfetto.
2: Abbiamo vinto i biglietti. Cioè proprio logisticamente la cosa proprio più bella che potesse succedere davvero, quindi grazie mille davvero.
1: Sono davvero molto contenta. Domenico, e come si chiama il tuo amico?
2: Riccardo.
1: Domenico e Riccardo, buon concerto degli Idols.
2: Grazie ragazzi, grazie mille.
1: Ciao.
2: Grazie davvero, ciao.

0: Make It All Right, loro sono gli Offspring, tra poco a Personal Julia, Red Hot Chili Peppers.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: Che confusione sarà perché...
5: Le leggi le parole? No!
6: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
7: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
6: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Prossimamente su Canale 5.
8: Una cittadina isolata.
9: Ma che cosa? Internet è scomparso!
8: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
10: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
11: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
12: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
13: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
12: Oh, Contacta! Adoro!
13: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
14: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
15: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
16: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
17: Umbria Jazz.
18: Umbria Jazz, a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica, in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
17: Umbria Jazz.
18: Biglietti e info su umbriajazz.com.
19: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano. E Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
20: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
21: Grazie Carlo, fa vedere. Sono perfette.
20: Joe, ma che dici? Sono un disastro.
21: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
22: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
23: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.
22: Basta un penny.
24: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11, tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni.

Suck My Kiss, Red Hot Chili Peppers, a Personal Giulia, è un classicone degli anni 90-91, ce lo siamo ascoltati qui su Virgin Radio e vi ricordo che entro la fine di quest'anno uscirà anche il nuovo album della band di Los Angeles. Nella prima ora insieme abbiamo parlato del concetto di autenticità, visto che secondo una recentissima ricerca per le persone la questione, la qualità più importante in un artista, soprattutto negli artisti che suonano molto dal vivo, è proprio l'autenticità. Vi ho chiesto come la intendete. Mirko da Roma dice: per me un artista è autentico quando riesce a non seguire le regole imposte, quando riesce ogni volta a sperimentare cose nuove. Verissimo, però quando poi un artista ci lascia un po' spiazzati perché magari ha sperimentato troppo, siamo anche i primi a storcere il naso. Ricordiamoci che il pubblico, soprattutto italiano, è un po' particolare, non siamo facilissimi. Sara dice: un artista che interagisce davvero col pubblico, non come se si fosse davanti ad una recita teatrale, è proprio quello che sostiene anche la ricerca. Magari che fa battute, semplicemente reagisce naturalmente davanti ad un guasto tecnico, senza fare drammi. In fin dei conti siamo tutti lì per lo stesso motivo, in quella sera portarci a casa un pezzetto di loro. E non si firma l'amico che dice: per me un artista autentico è quello che è sempre riconoscibile, pur mutando nel tempo, pur mutando nello stile, ma comunque, soprattutto quando fa delle interviste dal vivo, questo è un punto di vista carino, interessante, ti sembra quasi che sia un tuo amico, lo senti parlare e sembra di conoscerlo da sempre. Sì, l'autenticità è un concetto molto bello, ma anche molto vario. Ci sono i Nickelback, Personal Giulia, Bones for the Crows.

0: Qualunque cosa tu faccia, l'importante è che tu la faccia col cuore. E la gente capirà.
1: Billy Joe Armstrong.
2: Virgin Radio. Style Rock.

Because we can, lo dicevano i Bon Jovi nel 2013 a Personal Giulia su Virgin Radio. Oggi avete avuto l'opportunità di portarvi a casa i biglietti per gli Idols se li ha aggiudicati Domenico da Bologna, ma nelle prossime puntate di Personal Giulia e anche nelle altre dirette di Virgin Radio ci sono ancora biglietti per gli Idols ma anche per i Beat. Sono questi i due contest che trovate nelle dirette di questa settimana. Il Beat è un super gruppo formato da Adrian Belle, Tony Levine, Steve Vai e Danny Carey, che arrivano insieme in questo super gruppo nei luoghi più iconici d'Italia. Un lungo tour tutto firmato Virgin Radio, quindi se siete tanto fan dei grandi chitarristi potrebbe essere davvero un'esperienza perfetta. Sam Fender, Hypersonic Missiles. Dodge.

0: Hypersonic Missiles, Sam Fender 2019, a Personal Julia su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
4: È Evolutia, la nuova cucina Arredissima.
3: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
4: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
3: Veramente?
4: Arredissima, dove la vita è issima.
5: Arredissima.
6: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
7: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
9: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
10: La scelta giusta è il futuro.
11: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
10: La scelta giusta è l'attenzione.
11: I polli allevati senza uso di antibiotici.
10: In quanto siamo quello che scegliamo, scelta giusta, Fileni.
12: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
13: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
14: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
13: Verificare condizioni in negozio.
12: In ogni casa vivono mille passioni. Da ogni euro le abbiamo tutti a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrata a 799 euro fino al 4 giugno, solo da ogni euro.
15: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
16: 1, 2, 3,
17: perché
16: 4,
17: fermarsi?
16: 5, 6.
17: Negli Iper Carrefour più prendi meno spendi. È il nuovo modo per risparmiare ogni giorno. Su oltre 15.000 prodotti raggiungi la soglia minima di pezzi e lo sconto scatta da solo. Fai scorta di convenienza.
18: Carrefour. Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
19: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
20: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
21: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
20: Ma non ho nemmeno l'acqua.
21: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
20: Che forte Cystiset Forte.
21: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
22: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
23: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock.
0: News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Noise Naples Fest. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date. 23 luglio, Franz Ferdinand. 24 luglio, Kasabian. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
2: Virgin Classics
23: 1980.

Dog Bone, loro sono gli AC/DC, 1980, Personal Giulia su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Quasi il 70% dei giovani tra i 18 e i 34 anni detesta rispondere alle chiamate e va in ansia soltanto al pensiero di doverlo fare. E quando si parla di una persona di 34 anni, ok, giovane sì, ma non parliamo più di bambini. Questo è emerso da un sondaggio del Times di Londra che ha indagato le abitudini delle persone rispetto alle telefonate, cioè quando ti arriva una chiamata vai talmente in ansia che fai di tutto pur di non rispondere. Mi sembra un tantino esagerato. I giovani preferiscono di gran lunga i messaggi o le note vocali, il 37%, io le multerei ad esempio le note vocali, strumento scelto solamente però dall'1% di chi ha tra i 35 e i 54 anni. Ecco appunto, chi è appena fuori da quella fascia di età di cui abbiamo parlato, quindi quando si superano i 35, i messaggi vocali si detestano. In Giappone questa tendenza a non rispondere viene chiamata Muon Sendai, cioè generazione silenziosa. Secondo lo psicanalista Massimo Maniti è un problema legato al contatto. Ricevere una chiamata significa adeguarsi all'altra persona e saper usare le regole del dialogo, e poi le chiamate generano ansia. 342-4141-411, confermate? Ci sono i Leap a Personal Giulia, arrivano il 17 di novembre in magazzini generali di Milano. Questa è I Was Never There.

0: Bittersweet Symphony, i Verve 1997, per chiudere la seconda ora di Personal Giulia su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la Coop sei tu.
3: Best Rock speciale Paul McCartney. L'ex Beatle torna con un nuovo album solista, il 18° della sua carriera, The Boys of Dungeon Lane. Un lavoro introspettivo in cui racconta ricordi mai condivisi prima. In un appuntamento unico con Alteria, lo ascoltiamo in anteprima insieme a un esclusivo track by track dell'artista. The days we left behind. Best Rock speciale Paul McCartney, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
4: Virgin Radio.
5: Sono le 13.
6: It's 1 p.m.
7: Style Rock.

Like Stone, loro sono gli Audioslave del grande Chris Cornell, un brano che adoro particolarmente. Abbiamo cominciato così l'ultima ora insieme di Personal Giulia su Virgin Radio e siamo anche pronti a dare una fotografia molto particolare dell'Italia. Firenze è la provincia italiana dove i bambini vivono meglio, Bolzano invece conquista il primato nella qualità della vita dei giovani e Trieste guida la classifica dedicata agli anziani, mentre Trento si classifica al secondo posto sia nell'indice generazionale degli anziani che in quello dei giovani, ma al tredicesimo in quello dei bambini. Sono questi i primi dati della nuova edizione della qualità della vita per fasce di età, un'indagine che è giunta quest'anno alla sua sesta edizione. La nuova edizione amplia il numero degli indicatori territoriali, che passano da 15 a 20 per ciascuna fascia generazionale, per un totale di 60 statistiche provinciali certificate. Poi, se vi interessa il dettaglio, si trova tutto online. Tra le principali novità entrano i servizi di prossimità raggiungibili a piedi in 15 minuti, quindi farmacie, negozi, servizi ricreativi e assistenziali, e la presenza di reti familiari o sociali su cui poter contare nei momenti di bisogno. Il Sud va meglio per gli over 65, sul fronte degli anziani Trento però primeggia nell'assistenza domiciliare e nella partecipazione civile, mentre Milano registra gli assegni pensionistici medi più elevati d'Italia. Chiudo con Bari, Napoli e Palermo, che si distinguono invece per la presenza di servizi di prossimità dedicati agli over 65. Stiamo per entrare nel mese di giugno, manca esattamente un mese e un giorno all'uscita del nuovo disco dei Muse, The Wow Signal. Il singolo è Be With You.

Let's Dance, David Bowie, è un classico del 1983 all'interno di Personal Giulia, ultima ora insieme. Tra poco parleremo di una band che si è sciolta nel 2017 ma potrebbe tornare molto molto presto, e poi parleremo di una band di nuova generazione capitanata da una donna stupenda che si appresta anche a tornare nel nostro paese. Intanto i Greta Van Fleet, pensavamo che si stessero sciogliendo, invece no, sono al lavoro sul prossimo album, l'ultimo è del 2023, Starcatcher. Questo è un pezzo del 21, Built by Nations, Greta Van Fleet.

0: Built by Nations, loro sono Greta Van Fleet, Personal Julia su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
0: Venerdì prossimo escono due album importantissimi. Il nuovo album di Sir Paul McCartney, speciale Best Rock, condotto da Alteria, con un giorno d'anticipo rispetto all'uscita del disco, quindi questo giovedì alle 21. E poi un altro album, l'ottavo lavoro degli Shinedown. Tutte le info proprio tra pochissimo nel nostro promo.
1: Best Rock, speciale Shinedown. Il gruppo americano torna con un nuovo album, Hey. Un disco evolutivo, 18 tracce in cui la formazione guidata da Brent Smith si è spinta oltre come mai prima d'ora. In un appuntamento unico con Katy Pass, l'ascolto del nuovo lavoro e l'intervista esclusiva alla band.
3: I have no complaints whatsoever. Happy to talk to you today.
1: Best Rock speciale Shinedown, venerdì alle 21, solo su Virgin Radio.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Pronto per partire ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo portabici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
6: NH Collection Hotels & Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile, esperienze straordinarie. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
7: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
9: Che confusione sarà perché...
10: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
11: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
10: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Prossimamente su Canale 5.
12: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
13: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
14: Prendiamo due prodotti Luxury.
13: E teniamo lo scontrino.
14: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
13: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
15: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
16: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
15: Mi hai detto che ami l'Islanda.
16: Ma vivo in Italia.
15: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
17: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
18: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango.
19: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
20: Scelgo sempre la formazione più adatta.
21: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi. Fai un preventivo su unipol.it.
22: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag Zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Wicked Game, nella versione degli Him a Personal Giulia, quanto ho amato Villevalo, ma so di non essere stata la sola. Siamo state tutte gotiche noi millennials, almeno nel 90% delle situazioni, e ognuna di noi per un certo periodo della propria vita ha sognato di sposare Villevalo degli Him. A quasi 10 anni dallo scioglimento di una delle band più iconiche del panorama gothic metal, gli Him tornano a far parlare di sé, perché ultimamente Villevalo ha rilasciato un'intervista e ha parlato di una possibile reunion. Dopo la fine della band nel 2017, Ville ha intrapreso una fortunata carriera solista, ma lui è anche vero che è uno degli uomini più ricchi della Finlandia, perché ha investito molto bene il suo patrimonio, quindi ha tante attività. Dice però: mi piacerebbe tornare a suonare coi ragazzi un giorno, mi mancano i miei fratelli, ma c'è anche della bellezza nel fatto che non ci siamo strangolati a vicenda alla fine, o che non abbiamo iniziato a viaggiare in limousine separate. Penso sia stato il modo giusto di seppellire il cadavere. Gli Him sono stati e sono tuttora la mia vita. È stato molto difficile lasciarli andare. Ho provato a tirar fuori alcune nuove idee, ma non ci siamo ancora. Serve un momento di folgorazione. Non sarà necessariamente qualcosa di estremamente diverso per chi lo ascolterà un giorno, ma per me sono dei passi importanti. Bisogna cercare di trovare una nuova prospettiva. Quindi, rispetto al passato, lo sento molto molto molto aperto alla questione reunion. Sarebbe davvero meraviglioso. Paul McCartney e Ringo Star, venerdì esce The Boys of Dungeon Lane, questo giovedì alle 21 speciale Best Rock con Alteria, che l'album ce lo fa ascoltare in anteprima. Paul McCartney e Ringo Star, Home to Us.

0: through our focused intent, through our total commitment to serving our higher purpose. This is the bridge to an entirely different energy pattern. It is the step beyond the known dimensional universe. It is a journey into the unknown, which shall lead us ever closer to
1: home. Hold on to me, Placebo, a Personal Giulia, tra poco su Virgin Radio, un classico dei Kiss.
2: On Virgin Radio, Personal Giulia.
3: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
4: Senza rinunciare all'eccellenza, Antonella.
5: Da MD basta poco per risparmiare alla grande. Ad esempio, fino al 31 maggio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un morbido accappatoio 80% cotone in colori assortiti con soli 4,99 euro in più. Da MD basta un piccolo contributo per avere il massimo della qualità.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia.
6: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
7: Sai che suono ha la serata perfetta?
8: Deliveroo!
7: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
9: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
10: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
11: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
12: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
13: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: AdTab. Amarsi è facile.

0: le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Ma perché lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
1: Perché non lo fai?
4: Matteo!
5: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
6: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
7: Tutti per Oro Cash.
8: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
9: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
10: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
11: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
10: Ma non ho nemmeno l'acqua.
11: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
10: Che forte Cystiset Forte!
11: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
12: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
13: Virgin Classics 1975.

Rock and Roll All Night, loro sono i Kiss, 1975, a Personal Giulia. Proprio ieri sera ho consigliato a mia figlia una nuova serie televisiva da guardare in TV e si è data a Gossip Girl. Le ho detto: guarda, sicuramente ti piacerà, parla di un'epoca di circa 15, 17, 20 anni fa, quindi ti piacerà, sì, ma scoprirai anche qualcosa in più di quando tua mamma era più giovane. All'interno di Gossip Girl, tra le giovani protagoniste, c'era anche una stra-giovane Taylor Momsen, che poi però uscita da lì ha detto: no, io non voglio essere un'attrice hollywoodiana, io voglio fare il rock, e ha fondato i Pretty Reckless. I Pretty Reckless il 26 di giugno pubblicano il quinto album della loro carriera, Dear God. Li abbiamo visti ovunque, in apertura degli AC/DC, dei concerti mondiali, dei tour mondiali degli AC/DC. Questa volta però i Pretty Reckless arrivano da soli nel nostro paese per portarci l'album Dear God. La data è marcata Virgin Radio, quella del 14 novembre al Fabric di Milano. E proprio in queste ore è uscita la title track come singolo, quindi il pezzo Dear God. Dice Taylor Momsen: il pezzo è la disperazione trasformata in musica, quando la vita diventa fisica, brutale, esci dal tuo corpo e inizi a pregare qualcosa di più grande di te affinché ti tiri fuori da lì. Quello spazio tra paradiso e inferno non è una metafora, è un luogo in cui vivi davvero. Questo è un altro dei singoli estratti dal nuovo album When I Wake Up. Loro sono i Pretty Reckless.

0: When I Wake Up, loro sono i Pretty Reckless, a Personal Giulia. Su Virgin Radio arriva Paola Maugeri, questa è Long Playing Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo di Jeff Buckley, di quel ragazzo dal talento cristallino e il destino tragico. Sperimentatore di suoni e influenze che vanno dal blues al soul, al rock, fino alla musica orientale, che con un solo album registrato prima di compiere 30 anni lascia il segno sulla storia del rock. Si intitola Grace ed esce nell'agosto 1994. La storia di Grace inizia a New York, quando Jeff Buckley, che ha lavorato per 6 anni come chitarrista a Los Angeles suonando in band di ogni genere, esordisce al St. Anne's Church di Brooklyn in un concerto organizzato in memoria di suo padre, il cantante folk Tim Buckley, che ha incontrato una sola volta da bambino prima della tragica scomparsa di Tim nel 1975 a soli 28 anni. Non erano le mie canzoni, non era la mia storia, ma mi dispiaceva non avergli mai potuto dire niente, ha detto Jeff Buckley, che canta I Never Asked to Be Your Mountain, una canzone che Tim ha scritto dopo aver lasciato sua madre quando lui era ancora solo un neonato. Concerto, Jeff Buckley suona ogni lunedì sera al Cine, un locale irlandese di Manhattan. Fa concerti incredibili cantando da solo e accompagnandosi con una Fender Stratocaster e interpretando cover di Nina Simone, di Leonard Cohen, di Edith Piaf, degli Smiths, delle Zeppelin. I discografici fanno la fila fuori dal suo camerino per fargli firmare un contratto e lui sceglie la leggendaria Columbia Records. It's a cold and it's a broken hallelujah. Nel settembre del 1993 entra in studio a Woodstock e trasforma un brano strumentale intitolato Rise Up To Be nella sua canzone più straordinaria. Sto parlando inevitabilmente di Grace, che parla dello stato di grazia che si raggiunge quando qualcuno ti ama davvero. Spiega riferendosi all'artista Rebecca Moore, la sua musa a cui ha dedicato tutto l'album. Una canzone d'amore definitiva con la voce unica e indimenticabile di quell'angelo che corrisponde al nome di Jeff Buckley. Questa è Grace. We'll be right back.

0: Grace, a lui è Jeff Buckley, ce ne ha parlato Paola Maugeri con un nuovo appuntamento di Long Plane Stories che torna con una nuova pillola alle 17.50 qui su Virgin Radio. Per rintracciare tutte le altre, questa compresa, vi basta andare su virginradio.it oppure potete utilizzare la nostra app. E allora, da Giulia Salvi per questo primo capitolo di questa nuova settimana è davvero tutto. Saluto e ringrazio Darren Bassi in regia e Riccardo Buccero per la parte autorale. Vi lascio con Il Ringaccio e Revolver. Da Giulia Salvi è tutto. Personal Giulia torna domani alle 11.
1: On Virgin Radio. Personal Giulia.
2: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
3: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
4: Chiudi gli occhi, che note sono?
5: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
7: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
6: Un thriller emozionante.
8: Scordatelo, ho chiuso.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
9: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
10: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
11: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli. Senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, la prima estate, Lido di Camaiore. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date. 26 giugno, Nick Cave and the Bad Seeds. 27 giugno, Gorillaz. 28 giugno, 21 Pilots. E ancora Cranberries, in palio il triplo vinile di Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
12: Virgin Radio.
3: Sono le 14.
13: It's 2 p.m.

0: Eccoci qua, branco di Revolveriani assetati di buona musica. Ritorna Revolver, scusate la mia assenza la settimana scorsa, ero a Los Angeles per lavoro, ma anche per voi. Ma siamo tornati, il trio è tornato,
1: il trio composto
0: dal Super Toki.
2: E no, salve. Sulla cresta dell'onda.
0: E al settimo piano colui che detiene lo scettro di quello che è tutto il settimo piano, comandalo, il Bonzo, non soltanto la redazione, ma... C'è la bonzologia in giro, caro Super, me la chiedevano anche a Los Angeles. Where is the Bonzo? Voglio fare la maglietta, where is the Bonzo? Allora, scherzi a parte, ragazzi, una bella... Beh, ci fa un caldo, sono tornato, c'era caldo in California, ma devo dire che qua anche a Milano e nel resto d'Italia vedo che le temperature sono finalmente andate su qualcosa di importante, cioè per noi motociclisti, capisci, Super Toki? Le motociclisti, andare con la moto, il vento in faccia, il rock and roll, quello ve lo diamo noi di Revolver. Allora, intanto vedo le notizie, il Bonzo non è calato sugli animali, vedo che continua a essere abbastanza... Parleremo di cervi ubriachi nelle campagne della Borgogna francese, andremo in Toscana, una invasione di procioni, bene, poi andremo in Nepal, parleremo dell'Everest, il calcio, poi parleremo di Serie A, Premier League, il tennis a Parigi, è iniziato il Roland Garros, poi volley femminile nazionale, basket, vedo tanto altro sport. Insomma, poi guardavo ancora poi a Revolver qualcosa di importante. Oggi metteremo in palio due biglietti per il concerto dei Beat, i mitici Beat, la super band che risuona la musica di King Crimson, composta da Adrian Bilow e Tony Levy, insomma, e anche Steve Vai, e poi Danny Carey, batterista dei Tool. Super band, super progetto, vi regaleremo questi biglietti. Va bene, partiamo, guardiamo la macchina del tempo, importantissima. Oggi vedo che è il compleanno di Paul Weller, il mitico Paul Weller, The Mod Father, compie 68 anni, ma è il compleanno anche di Klaus Main, il Frohman degli Scorpions.

0: Rock You Like a Hurricane. No, stavo pensando con questi pezzi degli Scorpions, questo è dell'84, Love, l'album era Love the First Thing. Chi è?
1: Ciao Italia, this is Klaus Meiner of the Scorpions. Ciao Virgin Radio, ciao Ringo.
0: Ciao Klaus, happy birthday. Bonzo, come si dice happy birthday in tedesco? Non lo so.
2: Lei
0: dovrebbe saperlo in redazione queste cose.
2: Mannaggia, no.
0: Come è stato sette giorni senza di me?
2: Malissimo, malissimo.
0: No, non ci credo neanche, guarda, mi ha detto Tocchi che lei gozzovigliava di brutto. Senta, però, beh, poi le racconterò un po' di cose della California che le faranno piacere. Novità in arrivo musicali, ho carpito delle news lì notevoli.
2: Bene, bene.
0: Mentre torno lo sport, io torno a Terro ieri sera a Linate alle 20, alle 20:30 ero a casa, alle 20:45 ho visto il Milan, io per esempio, contro il Cagliari, che non so perché è venuto a farsi sta partita a San Siro, ma va bene così, perché io no.
2: Sto giro non può, Tocchi non si può esimere.
0: No, Tocchi ha ragione, ha fatto bene, voglio dire, lui ti fa Cagliari e poi ti fa anche Inter, quindi meglio di così per lui. Mentre per il Milan male, la Juventus, anche la squadra di Torino, come dice lei, male anche lei, no?
2: Male,
0: voi del Torino avete pareggiato.
2: Sì, all'ultimo, e con altri 10 minuti la portavamo anche a casa.
0: Sì, ho capito, mio nonno avesse avuto la bicicletta ai tempi, negli anni 30. Dipende, le cose cambiano. Poi insomma, vabbè, allora succede, chi va in Champions?
2: Allora, oltre all'Inter e al Napoli, ci vanno la Roma e il Como.
0: Il Como, che bello.
2: All'ultimo
0: che bella avventura, bella avventura per il Como, posso dirlo?
2: Beh, cioè, no? È stata la vera grande sorpresa e il miglior calcio che si
0: gioca quando hai un progetto, quando hai un progetto, quando hai un allenatore, quando hai una società, le cose vengono fuori. Invece a Milano abbiamo quattro, come si chiamano quelli che lavorano al circo col naso rosso?
2: Clown.
0: Ecco i risultati, vabbè. Il primo, non faccio nome, spero che lo spedischi uno che
2: cardina... No, pare che siano già tutti stati spesati.
0: Bello, in vacanza, dove li mandano?
2: Li manderanno in vacanza, magari c'è qualche altro.
0: Ma li manderei sul Carso io, non quelle cose 5 stelle per Como, sul Carso a fare le scarpinate in salita, vabbè. Mi sto tenendo, ha notato, signor Bonzo?
2: Sì, no, ringrazio, è stato veramente duro, però vabbè, il Milan e l'altra squadra di Torino alla fine faranno comunque l'Europa League.
0: I would like to say something to Mr. Cardinale, Mr. Bonzo.
2: Una letterina.
0: Mr. Jerry Cardinale, Milan is a passion and history, is not a business. Basta così, vabbè. Ecco così. Poi c'è la Premier League, mi ha fatto piangere per Guardiola che andava via.
2: Mamma mia, no, è stata veramente una partita pazzesca. Hanno salutato due giocatori, Stone e Bernardo Silva.
0: Stone è sempre
2: e
0: fuori,
2: poi Pep, 10 anni, 20 trofei.
0: Tocchi gli fa segno, deve sentire le battute, però. Gli ho detto, dico, Stone è sempre fuori come giocatore. No, ho visto l'addio anche al Liverpool di Salah.
2: Anche Momo Salah se n'è andato, il West Ham è andato in Championship, quindi vabbè, è stato una giornata...
0: Diciamo, un weekend di lacrime, Bonzo, un weekend di lacrime. Vabbè, le piacciono i Menzingers?

0: Sono tornati i Messenger con un nuovo singolo, Mr. Greg Barnett e la sua band Revolver Nobody's Heroes. Il nuovo inizio della nuova settimana di Revolver con gli Scorpions. Oggi è compleanno di Klaus Main. E poi Messenger, siete con Ringo, Revolver, Virgin Radio. Torniamo su dal Bonzo. Bonzo!
1: Eccoci!
0: No, dicevo, c'erano dei messaggi che non le dico cosa sta arrivando il mondo, chiaramente mi sfottolo. Ma è giusto, quando si perde bisogna. No? Chi è?
2: Ringo, vista la gloriosa annata calcistica appena trascorsa, volevo chiedere per cortesia, umilmente per pietà al Bonzo, di rassicurarci e garantirci che Furlani e Allegri abbiano il posto saldo. Grazie.
0: Sono interisti? Deduco, no?
1: Allora, il mercato dice che sono già fuori dal progetto.
0: Speriamo, una volta tanto che ci azzecchi lei, signor Bonzo. Senta, poi parlando ancora di calcio, ho visto quel tipo che in Russia il giocatore durante la premiazione del trofeo l'ha spaccato, il trofeo di cristallo.
1: Subito, gliel'hanno dato in mano un giocatore dello Sparta Mosca.
0: E ha spaccato il trofeo.
1: E ha attaccato e si è spaccato.
0: Sì, però se fai un trofeo di calcio devi sapere che i giocatori la Coppa la maltrattano quei 10 minuti. Che se la fa,
1: sì.
0: Cioè, lo fa in cristallo adesso, voglio dire. Mentre Formula 1 questo weekend si è corso in Canada, io vorrei un applauso a Kimi Antonelli, fenomeno italiano.
1: Poker di vittorie consecutive.
0: Ma che figata che questo ragazzino, posso dire ragazzino Bonzo?
1: Sì. Ha 19 anni, è veramente giovanissimo ed è primo nel mondiale con 131 punti davanti al suo compagno di squadra George Russell che ne ha 88.
0: E poi velocemente, il volley femminile ieri era a Genova con Velasco che ha battuto la Polonia.
1: Le ragazze bravissime,
0: brave.
1: Hanno vinto
0: poi,
1: il torneo.
0: Occhi su ghiaccio, chi se ne frega, oggi a Friburgo la nazionale.
1: Italia-Slovenia, partita bene. Da vincere per salvarci.
0: Sì. E poi Eurolega. Tennis con Roland Garros, chi è che gioca?
1: E Berrettini in campo contro Puskovic e sta vincendo 2-7-1, mentre Paolini ha già vinto la sua partita.
0: Sono molto felice, oggi è compleanno di Powell. Le piace Powell?
1: Tantissimo!
3: Hello, this is Powell and the music I love is on Virgin Radio.

Buona giornata, linguettochi. Siete tanto carini. Ciao.

0: Great Pretenders e sono tornati in Casebia. Nel primo blocchettino di Revolver si è sciolto come un ghiacciolino al sole.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 649 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
3: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
4: I motivi per brindare con Prosecco Maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco Maschio. Maschio, stappa un sorriso.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: Da Carrefour, brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci, in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini, hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno negli Iper e Market aderenti. Carrefour.
7: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
9: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
10: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
11: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
10: Oh, Contacta! Adoro!
11: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
12: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
13: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
15: Revolver!
16: Revolver.
17: Revolver with Ringo.
18: Virgin Radio.
19: Virgin Classics.
20: 1980.

La voce di John Lennon per questo classico Watching the Wheels. Siamo nell'album del 1980, Double Fantasy, singolo che poi uscì nell'81, tutto quanto dopo pochi mesi dopo la morte di John Lennon. Gran bel ricordo, però, chiaramente, di un album meraviglioso, perché non solo per chi ama John Lennon, chiaramente, ma per sentire i grandi classici qui a Revolver e a Virgin Radio. Pensate che la canzone sì, uscì nell'80 per Double Fantasy, ma lui l'aveva scritta 2-3 anni prima, l'aveva chiamata I'm Crazy, poi ha cambiato con Watching the Wheels, cambiò il testo, vabbè, cose importanti. Bello anche ricordare Mr. John Lennon. Andiamo avanti anche perché abbiamo le novità. Loro il 23 novembre saranno a Milano al Lime, sto parlando dei Daz Rocks.

0: Allora, lo sai, Super Tokyo, che tornando da Los Angeles ieri, sai che non dormo per un bel po' di ore, mi guardo un sacco di film, oltre qualche film nuovo che ho visto, mica mi sono riguardato Born Sleepy Underworld con questa colonna sonora micidiale, bello, Trainspotting, che attori, che film che facevano, adesso faccio un po' il boomer, che film che facevano una volta.
1: Revolver. Experience.
0: Vabbè, pensando ai vecchi film anni 80-90 che erano meravigliosi, siamo arrivati alla Cover Experience qui a Revolver a Virgin Radio. Vi racconto una storia firmata del 1965, Dale Davis, il chitarrista dei Kings, durante un concerto a Cardiff, cade sul palco, scivola, può capitare, va contro la batteria di Mike Ivory, addirittura picchia a testa, all'epoca svenne, poi si spaccò le fratture e a quel punto lì non solo il concerto quella sera dei Kings fu cancellato, ma tutto il tour, i mitici Kings. Qui siamo l'anno prima della famosa caduta, nel 64, con questo capolavoro con in testa le classifiche You Really Got Me. Vi faccio sentire la versione del 2010 fatta con i Metallica.

0: La potenza di Metallica con la voce di Ray Davies, dei mitici Kings, il pezzo da loro del 64, You Really Got Me.
1: Revolver, Virgin Radio.
2: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
3: Audi Open Week. La settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Che confusione sarà perché...
6: Le leggi le parole? No!
7: Per forza, siamo in radio, ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
8: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
7: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Prossimamente su Canale 5.
9: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
10: Sì.
9: Quando ti dicono che è misura.
10: Sì.
9: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
11: Ciao Gio, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Muciaccia.
12: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
11: Ma Gio, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
12: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
13: È permesso?
14: Prego.
13: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che... Ma che fresco qui in casa!
14: Merito del prodotto che ho fatto applicare, si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
13: E gliel'ho consigliato io.
14: No, il manutentore. È anche carino, sa?
13: Pure.
15: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
16: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
17: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
18: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
17: Verificare condizioni in negozio.
19: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come primo sale da 200 grammi, 100% latte italiano a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
20: DJ Ringo.
21: Revolver with Ringo. Revolver with Ringo.
22: Revolver with Revolver.
23: Virgin Radio. Radio.

Bono Vox negli U2, Songs of the Future, dal nuovo Days of Ash. Voi siete con Ringaccio, questa è Virgin Radio, questo è il vostro Revolver quotidiano. Si è riniziata una nuova settimana qua a Virgin Radio e quindi avremo, già c'è il Tokyo in regia, c'è il Bonzo sopra, ci siete voi là fuori, 342-41-41-411 per i vostri pensieri da catapultare nel WhatsApp radiofonico. Andiamo a Panama, nel senso che andiamo nel 1984 con l'album dei Van Halen, e questo singolo era il terzo singolo del 1984, l'album naturalmente pazzesco dei, che ho rivisto, guardavo una vecchia TV americana che ripropone video di anni 70-80, e l'altra sera con piacere mi sono rivisto Van Halen, Devil Road and Panama.

0: La potenza della voce di Sandra Nezic, buon compleanno e anche il suo compleanno con Open Your Eyes, siamo nel 97, l'album si chiamava Proud Like a God. Prima un salto negli anni 80 con Van Halen, un salto negli anni 90 con i Guano Apes e chiudiamo la prima ora di Revolver con quello che è Revolver Cult, portandovi al 25 maggio del 2004 quando gli Slipknot pubblicavano l'album Volume 3, Subliminal Verses, e chiaramente un album meraviglioso. Poi vi ricordo che Korn il 21 di novembre saranno a Milano all'Unipol Forum, da non perdere, e poi praticamente il suono ve lo devo far sentire il suono. Andiamo nel 99 con Fall of the Leader e questa è la mitica Freak on a Leash.
1: DJ Ringo Revolver Cult Ringo

chiamate, ricordando poi questo giorno, che il 25 maggio 2004 il Click non pubblicava lo Volume 3 del Sublime Versus, e i Korn invece nel 99, sempre 25 maggio 99, pubblicavano questo singolo Freak on a Leash, l'album era Fall of the Leader. Un'ora che è volata via, ma vi avevo promesso un regalo qua a Virgin Radio. Oggi a Revolver metteremo in palio 2 biglietti per il concerto dei Beat, questa super band che risuona la musica dei King Crimson, con Adam Bilyeu e Tom Levine dei King Crimson, Steve Vai e Dean Carey, batterista dei Tool. Naturalmente il primo che chiama adesso l'832 43 30 si becca i 2 biglietti per il concerto.

0: Rolling Stones in the Stars, Mick Jagger, ragazzacci, anche Ronnie Wood che tornerà il 17 di luglio a Lucca Summer Festival. Allora, ragazzacci di Rockero, ho lanciato la linea verde per vincere i biglietti del concerto dei Beat, questa super band che fa i pezzi dei King Crimson. Si è prenotato Luigi da Gardone Riviera. Luigi da dove che chiama? Da Rapallo, da Rapallo. Luigi!
1: Ciao Ringo!
0: Come stai?
1: Tutto bene, tutto
0: bene. No, dicevo, il concerto dei Beat a Gardone Riviera, il 30 giugno, Festival del Vittoriale, giusto? Sei contento?
1: Esatto. Bene. Sì.
0: Ma tu hai chiamato a caso o volevi vedere quel concerto lì proprio?
1: No, chiamata a caso, ho detto tanto non ce la farò mai, invece l'abbiamo fatta.
0: Bene, cosa... chi è?
2: Ci vuole culo.
0: Hai avuto un po' di culo, cosa fai di bello in Liguria nella tua vita?
1: Ho un cannabis store Rapallo.
0: Ah, bene, quindi ti riempi di, come il Bonzo, no? Lui di birra e te invece di canne, deduco, non lo so.
1: No. Moderatamente, tanto ne alcol.
0: Ah, moderatamente, però vedi che tu lo dici, moderatamente, bravo. Senti, buon concerto con i Beat, allora, con chi ci andrai?
1: Non so se con la mia ragazza, mio fratello, vedo un po'.
0: Ma così adesso li fa litigare, scusa se ti sentono in radio. Uno dice,
1: do la priorità alla ragazza.
0: Oh, priorità! Sì. E poi vediamo il fratello, va bene. Dai, goditi il concerto. Ciao.

0: attivissime queste ragazze messicane, le Warning, Danny, Pau, si chiamano tutte e due Villarreal Velez, messicane, altrone caro Super Tokyo, questa è la Kerosene, ricordo tre cazzutissime sorelle messicane.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita, dillo a tutti. Best Rock speciale Paul McCartney. L'ex Beatle torna con un nuovo album solista, il 18° della sua carriera, The Boys of Dungeon Lane. Un lavoro introspettivo in cui racconta ricordi mai condivisi prima. In un appuntamento unico con Alteria, lo ascoltiamo in anteprima insieme a un esclusivo track by track dell'artista. The days we left behind. Best Rock, speciale Paul McCartney, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
2: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
3: Puoi provare Meclon.
2: Come?
3: Meclon, l'ho comprato in farmacia.
2: Aspetta, come si chiama?
3: Meclon.
4: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
5: Che confusione sarà perché...
6: Le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
7: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
6: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Prossimamente su Canale 5.
8: Pasta un penny ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
9: Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.
8: Basta un penny.
10: Inter, i campioni siamo noi! Festeggia Scudetto e Coppa Italia con una collana di libri dedicata ai grandi miti della storia nerazzurra. La prima uscita, Lautaro. In regalo solo domani, con la Gazzetta dello Sport.
11: La scelta giusta è il futuro.
12: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
11: La scelta giusta è l'attenzione.
12: I polli allevati sempre.

0: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
1: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
4: Scelgo sempre la formazione più adatta.
5: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi. Fai un preventivo su unipol.it.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
9: C'è quello traumatico. Quello muscolare.
10: Oi, oi.
9: Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele, magnatemele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
12: Stop. Revolver. On Virgin Radio.
13: Virgin Classics.
14: 1983.

0: quanto ho detto, cornuto. Se l'immagina. Senta, io volevo parlare, lei diciamo che ha, oltre ad essere giardiniere, è anche un, molto un amico vicino degli animali.
1: Sempre,
0: quando ci manda notizie degli animali, lei ci fa felice. Allora, io inizierei in Francia, troppa frutta fermentata, cioè questi cervi ubriachi nelle campagne della Borgogna cominciano a essere pericolosi anche per gli autisti, no?
1: Sì, perché succede.
0: Cos'è,
1: che poi
0: scusi un attimo, cos'è questo? Questo è un cervo in calore.
1: Una mototrebbia, ma cos'è?
0: E allora la gendarmeria di com'è Saint-Éloire. Sì, cosa ha detto?
1: E niente, perché questi cervi mangiano grandi quantità di frutta fermentata e nella frutta fermentata si crea un po' l'alcol.
0: No, c'era un collega di 105 che mi raccontava questa storia, va bene, poi gliela spiegherò in privato.
1: E quindi le autorità locali stanno esortando i guidatori a essere molto prudenti quando passano in zona sulle strade, perché i cervi potrebbero crollare di colpo.
0: Ho visto i filmati, barcollano, cioè, sì. Ubriachi, ma lei fa così anche lei quando fa il cervo,
1: sì.
0: Anche lei,
1: sì, vabbè. Sì.
0: Mentre lascerei la Borgogna, la Francia, tornerei in Toscana,
1: sì.
0: Invasioni di procioni,
1: ma che è un animale che sembra molto carino e simpatico.
0: Scusi un attimo ancora, Bonzo, ma questo è il verso del procione. Fa così il procione.
1: Ma questo è un uccellino.
0: No, è procione, così. è vero, confermo. Vabbè, ma da dove sono arrivati che sono americani questi animali?
1: Sono americani, sono dell'America del Nord, solo che sono arrivati
0: una specie
1: Italia,
0: aliena, no?
1: Aliena per il territorio toscano, e mangiano quello che invece dovrebbero mangiare altri animali, e stanno destabilizzando tutto il sistema, tutto il ciclo della natura.
0: Leggo che rubano un po' il lavoro alle volpi, ma le fregano un po' tutto, no?
1: E soprattutto non hanno paura di niente, di nessuno, neanche degli altri animali.
0: Perché pare che ha un carattere micidiale il procione, no?
1: Bisogna stare un po' attenti.
0: Qui squilibri ecologici, il procione dell'America del Nord. Ma come ci è arrivato in Toscana il procione dell'America del Nord?
1: Questo è il problema, no? Probabilmente già da tanti anni, sai che li importano,
0: sì.
1: Magari da
0: scappano,
1: tenere in casa e
0: certo.
1: Scappano. E
0: ma chi è che si
1: importa
0: in casa un procione americano? Adesso vabbè, io l'uomo è strano. Senta, signor Bonzo, torniamo al 5 di luglio, agli Ideas di Milano, Ippodromo Snella Maura, ci sarà un grande concerto. L'intervista di Dave Grohl potete trovarla sul nostro sito virgilio.it. E le piacciono i Foo Fighters?
1: Tac.

Machine qui a Virgin Radio, a Revolver, Ringo è pronto a partire dal 25 maggio del 48. Happy birthday Klaus Main, frontman degli Scorpions. Andiamo al 25 maggio del 58. Happy birthday Paul Weller, il Mud Father, oggi compie 68 anni. 25 maggio del 59. Happy birthday Rick Smith, tastierista degli Underworld, che abbiamo sentito prima qui a Revolver. 25 maggio 76. Buon compleanno, happy birthday Sandra Nasik, voce dei tedeschi Guano Apes. Andiamo a vedere le ricorrenze della macchina del tempo di Virgin Radio di Revolver. 25 maggio del 65, Dave Davis, il fratello dell'altro Davis, insieme facevano con Ray i Kings. Durante un concerto a Cardiff scivolava, si faceva male, sveniva, quindi il tour fu cancellato nel 65. Andiamo invece nel 25 maggio del 77. Oggi nel 77 nei cinema americani usciva un film Guerre Stellari. Pensate che oggi nel 77 costò 11 milioni e fu capace di incassare solo di box office in tutto il mondo 775 milioni di dollari nel 77. Io una cifra spropositata proprio, ma se li meritava, eh. 25 maggio del 78. Oggi nel 78 gli U suonavano un live alla Shepperton Film Studio, che viene ripreso chiaramente in live, farà parte di quello che è un documentario di Kids Are Alright, l'ultima volta con Keith Moon alla batteria prima della sua prematura scomparsa, che successe il 7 settembre del 78. L'anno dopo, nel 79, David Bowie pubblicava Lodger con la sua I Am a DJ. 25 maggio 83, il Dio pubblicava l'album Holy Diver che abbiamo sentito prima. 25 maggio 87, U2, Bonovox e la sua band pubblicavano questo singolo Still Haven't Found What I'm Looking For, l'album mio preferito di Joshua Tree. 25 maggio 87, oggi nell'87 i Cure pubblicavano l'album Kiss Me Kiss Me Kiss Me Kiss Me. 25 maggio del 99, un altro album pubblicato, l'abbiamo sentito prima, quello dei Korn con un singolo Freakin' a Leash. L'album era Fall of the Leader. Chiudiamo la macchina del tempo, andiamo al 25 maggio dell'87, quando lei...

0: La potenza dei motor è dell'87 con Lemmy che urlava col suo basso Hit the Rich.
1: Revolver Virgin Radio.
2: E se fosse solo colpa mia?
3: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
2: Cosa è cambiato?
3: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
4: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
5: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
6: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
7: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
8: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
9: Il segreto per gambe toniche e snelle? 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
10: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
11: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono. Serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.

0: regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Umbria Jazz a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
2: Umbria Jazz.
1: Biglietti e info su umbriajazz.com.
3: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
4: E di vincere, Antonella!
5: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa! Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia.
5: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
6: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
4: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
7: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
6: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
8: La tua moto splende ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo
9: casco.
8: Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
10: Revolver. Make my day.
11: Virgin Radio.

0: I Mumford & Sons sono tornati con Here, il nuovo singolo, con loro il loro amico Chris Stapleton, e loro verranno il 7 di luglio a Roma, ippodromo delle Capannelle. Caro signor Bonzo, ha capito?
1: Ho capito, abbiamo sotto controllo tutta la situazione con
0: concerti. Lei ha fatto una risposta, tanto gli ho chiesto una cosa, ma è una risposta un'altra, ma si vede che era distratto. Dai, abbiamo capito. Facciamo un giro veloce per il mondo, signor Bonzo, dai.
1: Partiamo.
0: Partiamo dalla Cina. Donna di 90 anni ha scoperto che l'oggetto che usava da anni come martello per schiacciare il... insomma, faceva il pesto, non lo so, insomma...
1: Sì, cucinava.
0: È una granata inesplosa.
1: Sì,
0: e dove l'ha trovata?
1: Nella provincia dell'Hubei, lei era in campagna 20 anni fa, ha visto questo strumento, ha detto...
0: Lo usava per fare il pesto, i pinoli, schiacciati?
1: Sì.
0: Ma io non lo so. Mentre a Londra mi dice che hanno aperto il bagno nel Tamigi, nel senso che la gente potrà fare il bagno?
1: Esatto, da adesso, da fine mese fino a settembre, sarà possibile fare il bagno gratuitamente in una specie di lido.
0: Mi fa anche pagare e fare il bagno nel fiume adesso. Voglio dire, no, signor Bonzo, scusi.
1: Come a Parigi l'anno scorso.
0: Che per le Olimpiadi hanno fatto fare le gare per le Olimpiadi a Parigi,
1: sì.
0: Si ricorda? Vabbè, ma l'acqua è sicura, è pulita?
1: Vabbè, se è andato l'ok, si vede che hanno fatto l'avranno le analisi,
0: analizzata.
1: Sarà corretta.
0: Noi possiamo farla a Milano, possiamo farla nel Naviglio, noi.
1: ma il Naviglio è basso.
0: O l'idroscalo.
1: All'idroscalo io l'ho fatto.
0: Ci sono i pesci piranha, qua ci sono i siluri.
1: Le pantegane.
0: Vabbè, prima abbiamo parlato di un album di David Bowie che usciva oggi, Lodger, nel 79. Ci fu un pezzo che, insomma, si chiama DJ, fatto con Brianino, la chitarra di Carlos Alomar. Le piaceva David Bowie?
1: Tanto.

Ma che figo che era David Bowie, specialmente questo pezzo I'm a DJ. Siamo nell'album Lodger 1979. Che ricordi, bello anche il videoclip, lo riguardavo adesso con i Torrents, caro Super Toki. Lui che lanciava 45 giri in vinile dappertutto. È vero, i video, poi quelli del passato, servono anche a questo, a ricordare una certa realtà del momento, dell'epoca. Se volete vederli andate qua su Virgin Radio TV, canale 717 di Skype, e vedete i grandi video. Chiudiamo Revolver, ragazzi, due ore che sono quasi volate via, ma abbiamo un Revolver cult, lo voglio dedicare al mio amico John Lydon che sta per arrivare. Domani sera saremo all'Alcatraz con il Public Major Limited, io farò un DJ set prima di John Lydon, ormai è così, si usa fare così con lo, ci divertiremo, porteremo anche il Bonzo che di certo poi si metterà con lui a chiacchierare di musica e a bersi una birra. John Lydon e i suoi Public and Major Limited nel 1985 in testa alle classifiche in Europa con Rise. DJ Ringo Revolver Cult.

0: Republic Major Limited, Rise 1985, numero uno in classifica. Cosa c'è?
1: Hello, I'm John Lydon and you are listening to Revolver with Ringo on Virgin Radio.
0: Domani sera gran concerto all'Alcatraz, da non perdere, ragazzacci del rock and roll. Ma noi intanto abbiamo chiuso le due ore di Revolver. Devo ringraziare Super Toki in regia per la parte tecnica, al settimo piano il Bonzo e tutto l'ufficio musica, la redazione e poi tutti voi là fuori che siete la nostra famiglia, la famiglia di Virgin Radio. Ricordatevi che ringaccio a Revolver, vi vuole bene.
2: Revolver, Virgin Radio.
3: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la Coop sei tu.
4: Il Virgin Motel è il rifugio di quelli che non dormono mai. Qui si perdonano i vizi, si carezzano le fragilità. Ogni notte, da dietro il bancone della reception, sbircio le vite dei miei clienti, ascolto le loro storie, racconto le loro stranezze. Ma soprattutto do una bella scossa alle loro esistenze con del buon rock. E voi cosa aspettate a prenotare una stanza?
5: Virgin Motel con Johnny J. Douglas, stasera alle 22 su Virgin Radio.
6: Virgin Radio.
5: Sono le 16.
7: It's 4 p.m.
5: Su Virgin Radio, free rock. Solo musica senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Che confusione sarà perché...
4: Le leggi le parole? No!
5: Per forza, siamo in radio, ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
6: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
5: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Prossimamente su Canale 5.
7: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
8: Per molti il futuro è solo incertezza.
9: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset. Su mediasetgrape.it.
10: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
11: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
12: Onligol.
13: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
14: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
15: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
14: Verificare condizioni in negozio.
16: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
17: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
18: Deliveroo!
17: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
19: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

3, rock. Radio. Free rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana gonfiabili assortiti per adulti e per bambini a 7,99€ e da giovedì kit rasatura Philips a 19,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
3: Inter, i campioni siamo noi! Festeggia Scudetto e Coppa Italia con una collana di libri dedicata ai grandi miti della storia nerazzurra. La prima uscita, Lautaro. In regalo solo domani con la Gazzetta dello Sport.
4: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Orocash, il leader dei compro oro, supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
5: Tutti per Orocash.
6: Una cittadina isolata.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la My Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
10: Arredissima.
11: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
12: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
13: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
14: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
13: Contacta, adoro!
14: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
15: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
16: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.

0: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Virgin Classics 1977.

0: In una canzone i sentimenti sono più forti delle idee o parole. Si può avere mille idee, ma finché non catturano l'emozione, rimangono una sterile dissertazione.
1: Bono Vox. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Chiudi gli occhi, che note sono?
8: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
9: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
10: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
9: Un thriller emozionante.
11: Scordatelo, ho chiuso.
9: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
12: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
13: Io sono solo un accordatore.
9: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Noise Naples Fest. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date. 23 luglio, Franz Ferdinand. 24 luglio, Kasabian. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected.
14: Virgin Radio.
1: Sono le 17.
15: It's 5 p.m.
1: Traffic.
16: La situazione sulle principali strade e autostrade: sull'A22 un incidente causa 6 km di coda tra San Michele e Degna Ora verso il Brennero, lungo l'A4 in direzione di Trieste code per traffico tra Cormano e Milano Est, anche sull'A7 verso Genova rallentamenti tra il bivio A7 a 12 e il bivio A7 a 10 Genova Ventimiglia, sull'A1 verso Milano 6 km di coda tra Magliano, Sabina e Orte per tratto chiuso, sempre in autosole altri 2 km di colonnamenti tra Valdarno e Cisareggello per un incidente. In direzione Napoli invece 3 km di coda per un incendio tra Reggio Emilia e il bivio A1 a 22. Sulla 11 verso Pisa traffico rallentato tra Pistoia e Monte Catini Terme. Infine lungo la strada statale 19 delle Calabrie senso unico alternato per lavori tra gli incroci Cosenza, Rogliano Grimaldi e A3 Salerno Reggio Calabria. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni. Virgin.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock, speciale Shine Down. Il gruppo americano torna con un nuovo album, Hate. Un disco evolutivo, 18 tracce in cui la formazione guidata da Brent Smith si è spinta oltre come mai prima d'ora. In un appuntamento unico con Katy Pass, l'ascolto del nuovo lavoro e l'intervista esclusiva alla band.
1: I have no complaints whatsoever. Happy to talk to you today.
0: Best Rock speciale Shinedown, venerdì alle 21, solo su Virgin Radio.
2: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: Ciao Gio, ho fatto le magliette da regalare ai partecipanti del corso che terrai. Le ho stampate alla Giovanni Mucciaccia.
4: Bravo Carlo, sono venute bene?
3: In realtà no, direi proprio di no.
4: Ma va bene Carlo, tanto siamo in radio, non le vede nessuno le magliette. Fossimo stati in TV le avresti dovute far stampare da
3: Flyer Alarm.
4: Bravo Carlo, hai imparato, così andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online per il tuo business, facile, veloce, conveniente.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: I motivi per brindare con Prosecco Maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco Maschio. Maschio, stappa un sorriso.
9: Da un mercato dell'energia che fa girar la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
10: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.

0: le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
3: È permesso?
4: Ah, proprio lei!
3: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
4: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco senza condizionatore.
3: E risparmia sulla bolletta.
4: Posso metterlo io?
3: È meglio applicato da un professionista.
4: Come lei?
3: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
5: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
6: Basta un penny e ci sarà convenienza e qualità. È una favola, penny è una favola.
7: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.
6: Basta un penny.
8: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto ogni euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici per una visione perfetta a 699 euro. Fino al 31 maggio, solo da ogni euro.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa. Nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: 1, 2, 3,
6: perché fermarsi?
5: 5, 6.
6: Negli Iper Carrefour, più prendi, meno spendi. È il nuovo modo per risparmiare ogni giorno. Su oltre 15.000 prodotti raggiungi la soglia minima di pezzi e lo sconto scatta da solo. Fai scorta di convenienza. Carrefour.
7: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è a misura. Panavena Viola Fibre Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
8: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
9: Poltrone sofà,
10: solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
11: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
12: Prendiamo due prodotti Luxury
11: e teniamo lo scontrino.
12: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
11: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
13: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco
14: e di vincere, Antonella.
15: Da MD dal 5 maggio al 1 giugno c'è il concorso Vinci la buona spesa. Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
14: Ti aspettiamo!
13: MD, buona spesa Italia.
15: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
16: Matteo!
17: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
18: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
19: Ma perché lo fai?
20: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
18: Perché non lo fai?
21: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
22: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, la prima estate, Lido di Camaiore. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date. 26 giugno, Nick Cave and the Bad Seeds. 27 giugno, Gorillaz. 28 giugno, 21 Pilots. E ancora Cranberries, in palio il triplo vinile di Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
9: virginradio.it. Stay connected.
10: Virgin Classics
16: 1978.

0: Virgin Radio apre i suoi archivi.
1: Long Playing Stories.
0: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
2: Long Playing Stories.
3: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo di Londra, di una canzone che diventa un inno per la capitale inglese del punk. Un brano scritto da Joyce Strummer e registrato dai Clash, che dà il titolo al loro terzo album, London Calling.
4: London Calling to the faraway town.
3: Londra sta affondando e io vivo sul fiume. Un'immagine potentissima con cui nel ritornello di London Calling Joyce Strummer esprime la rabbia e l'inquietudine della generazione punk anni 70, che ha trovato nei Clash una band di riferimento per il suono che nasce nelle strade e conquista le classifiche, e per le canzoni viste come militanza sociale. Le persone possono cambiare il mondo, ha detto una volta Joyce Strummer, e io sono una di quelle persone. L'album London Calling è una testimonianza, un vinile doppio che alla fine del decennio raccoglie tutte le contaminazioni del punk e tutti i temi sociali degli anni 70. Esce il 14 dicembre 1979, arriva al numero 9 in Inghilterra, vende 5 milioni di copie e diventa uno degli album più importanti nella storia del rock. I Clash sono, secondo una celebre definizione, the only band that matters, l'unica band che conta. Joyce Strummer è il ribelle con la chitarra, Mick Jones è il cantautore che fa arrivare le canzoni a tutti, Topper Headon è una rockstar della batteria, Paul Simonon è un'icona di stile e atteggiamento, e finisce sulla copertina di London Calling con una foto scattata da Penny Smith durante un concerto al Club Palladium di New York mentre distrugge il suo basso sul palco. La canzone simbolo di Londra nasce a Vanilla Studios, uno studio di registrazione allestito in un garage nella zona di Pimlico, ovviamente affacciato sul fiume Tamigi. Joyce Strummer è in taxi, pensa ai titoli dei giornali che legge ogni giorno per sapere tutto quello che succede nel mondo. Ricorda le trasmissioni di Radio BBC World che iniziano con la sigla This is London Calling. Crea l'immagine del Tamigi che allaga Londra e racconta la fine del mondo in stile punk. Questa è London Calling.

0: tra poco su Virgin Radio. Virgin Generation.
1: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
2: Virgin Radio.
0: Sono le 18.
3: It's 6 p.m.
0: TGCOM 24. Breaking news.
4: Buonasera da Esther Oletto. Rallentano i progressi su un accordo tra Iran e Stati Uniti. Le due parti hanno irrigidito le loro posizioni sul programma nucleare e gli aiuti finanziari a Teheran. Pezeshkan avverte: non cederemo a richieste eccessive. Per Trump l'intesa o sarà grandiosa o non ci sarà. Elezioni amministrative, il centrodestra verso la vittoria a Reggio Calabria al primo turno, avanti a Venezia, possibile ballottaggio ad Arezzo, trionfa Vincenzo De Luca a Salerno, il centro-sinistra tiene a Prato, affluenza definitiva del 60,1%, in calo di quasi 5 punti. Papa Leone XIV ha promulgato la sua prima lettera enciclica dal titolo Magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale, documento incentrato sul lavoro, guerra e informazione, il no al potere degli algoritmi in mano a pochi che dominano l'umanità. Casi sospetti di Ebola in Lombardia, si tratta di due cooperanti comaschi rientrati dall'Uganda con la febbre. Attivato il protocollo sanitario a Lurate Caccivio e a Bulgarograsto, da dove provengono l'uomo e la donna trentenni posti in isolamento all'ospedale Sacco di Milano. Le indagini sul giallo di Pietracatella in Molise, dove sono morte madre e figlia per sospetto avvelenamento da ricina. La procura di Larino nomina consulente il direttore del centro antiveleni di Pavia, lo stesso che ha rinvenuto la presenza della proteina tossica nel sangue delle vittime, sospetti su una donna vicina alla famiglia. Gli scontri tra tifosi prima del derby della Mole Torino-Juventus, in cui è rimasto ferito in modo grave un supporter bianconero. 6 agenti contusi, arrestati 8 ultra dei Viking, emessi 11 DASPO. Rivoluzione in casa Milan dopo la mancata qualificazione in Champions. Sarà probabilmente addio per molti, se non per tutti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
6: No, no, no, non voglio.
5: Sì, ma la nostra qualità.
6: No, certo.
5: Beh, ma i nostri controlli.
6: No,
5: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
6: MV Line,
5: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
7: MV Line!
5: Maniaci della qualità.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
0: Traffic.
9: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla 1 coda di 7 km tra Magliano Sabina e Orte per lavori di ripristino a seguito di un incidente in direzione di Milano. Sempre in autosole, questa volta verso Napoli, un incendio provoca incolonamenti per 3 km tra Reggio Emilia e il bivio per la 22. Un incidente sulla 4 causa 3 km di coda tra il bivio per il raccordo di Viale Certosa e Sesto San Giovanni in direzione di Trieste. Sulla 12 invece incolonamenti in uscita per lavori a Rapallo in entrambi i sensi di marcia. Infine sulla statale 73 Senese Aretina, traffico rallentato per un incidente all'incrocio Le Ville in direzione della statale 1 Aurelia. ANAS ricorda: guidare in un luogo familiare riduce la tua prudenza. Per il 76% degli italiani la routine diminuisce l'attenzione. Non abbassare mai la guardia, viaggia in sicurezza. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

0: Amici rock and roll, ben ritrovati, una nuova settimana anche per Virgin Generation sulla vostra radio preferita. Dalle 18 alle 20 c'è questo programma condotto da Andrea Rock e Melissa Greta.
1: E c'è anche il nostro Patrick in regia per queste due ore in diretta, tanta musica da ascoltare insieme, la migliore in circolazione, lo sapete, solo di quella di Virgin Radio ovviamente. E poi tante cose da raccontarci dal mondo della scienza, dal mondo della musica ovviamente, forse anche qualcosina di sport, vediamo.
0: Lo capiamo in base al vostro interesse, alle vostre interazioni che possono arrivare al 342 41 41 411. Si parte con Lenny Kravitz, Where Are We Running?

0: Where are we running? Lenny Kravitz, 18 e 7 minuti, amici del rock and roll. Paul McCartney, mai come in questo momento ultra attivo. E uno dice, ma 80 e passa anni.
1: Ma l'età anagrafica è una cosa relativa, Andrea, tu lo sai bene, non dimostri l'età che hai.
0: I miei 62, però il discorso è interessante perché comunque ancora abbiamo voglia di scoprire qualcosa in più in merito al suo gusto musicale, ad esempio.
1: Sì, ha fatto
0: come se non avesse rilasciato interviste negli ultimi 70 anni.
1: Esatto, però è interessante anche questa intervista in cui elenca le 10 canzoni della sua vita, quelle che l'hanno ispirato di più, in fasi diverse, ovviamente. Parte dagli anni 50, quando si è innamorato del rock and roll, e quindi cita Chuck Berry, cita Buddy Holly, Elvis Presley con certo. All Shook Up, e poi passa agli anni 60 e sceglie The Kinks, sceglie You Really Got Me, poi sempre negli anni 60 Bob Dylan con Mr. Tambourine Man, ovviamente, e i Beach Boys con God Only Knows, la canzone forse quella che lui ha sempre detto la mia canzone preferita, certo, in assoluto.
0: Beatlesiana, se ci pensi.
1: Ma sì, certo, ovviamente. Poi negli anni 80 cita Prince con Kiss. Curioso il fatto che, nonostante abbia un repertorio abbastanza largo, Paul McCartney, di canzoni che ha scritto, decide di non citarne neanche una all'interno
0: dei
1: Beatles. Né dei Beatles né della sua carriera da solista, no? Delle canzoni della sua vita. Però fa un omaggio al suo ex compagno di band, ovviamente John Lennon, e cita Imagine.
0: Vabbè, ok. Direi che è andato abbastanza sul sicuro,
1: sì,
0: cioè
1: sì,
0: non
1: sì.
0: ha tirato fuori Buddies dei Drowning Pool.
1: No,
0: cosa.
1: Infatti, sì.
0: Paul McCartney, lo ascoltiamo con Ringo Starr, Home to Us.

0: Pop Song 89 REM. Alle 18:15 da Athens, Georgia, ci spostiamo in una friggitoria.
1: Sì, e non siamo da soli perché ci sono i Foo Fighters.
0: Allora,
1: anche.
0: Scusami, però io devo capire una cosa. Com'è possibile che Dave Grohl faccia tutte queste cose? Io capisco che siamo
1: perché
0: in promozione.
1: Perché ha dei superpoteri.
0: Io capisco che siamo in promozione con il nuovo disco, che è bellissimo, noi l'abbiamo raccontato in anteprima qui su Virgin Radio, però... cosa fa?
1: È diverso dagli altri Dave Grohl.
0: Cosa ci fa in una friggitoria?
1: Non era una friggitoria, era una nuova puntata di Hot Ones, che è il celebre format in cui i partecipanti, personaggi famosi, si sfidano tra domande, giochi. Chi perde deve mangiare del pollo super piccante.
0: Molto piccante.
1: E in questa puntata vengono fuori delle cose interessanti. Erano presenti tutti i membri dei Foo Fighters. Si parla di incidenti, vecchi tour, tipo quella volta che Dave Grohl stette molto male dopo aver bevuto dell'acqua da un rubinetto in Slovenia. Non do altri dettagli, lui li ha dati in puntata, io non lo farò qua, non c'è tempo. Oppure la canzone scritta da Grohl che lui ritiene più imbarazzante, una su tutte, D.O.A. ha citato un verso della canzone, dice: ma quanto è stupida questa frase, perché l'ho scritta? Sembra una di quelle cose che ho scritto perché voi mi stavate chiedendo di cantare qualcosa a caso, qualsiasi cosa, è stata colpa vostra. Insomma, è divertente, loro si divertono. Sono sopravvissuti soprattutto.
0: Ok.
1: E questa è la bella notizia, soprattutto perché
0: io
1: così...
0: voglio arrivare lì, a quella frase che ti è piaciuta.
1: Quale frase mi è piaciuta?
0: Learn to fry.
1: Sì, perché hanno ribattezzato la puntata nell'unico modo in cui potevano ribattezzarla, no? Citando quasi una loro famosissima canzone.
0: Learn to fry.

0: Nothing But Thieves, questo nuovo singolo è Evolution.
1: Vi raccontiamo tra pochissimo su Virgin Radio di una nuova opera d'arte dedicata a Dolores O'Riordan dei Cranberries.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
4: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
5: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
6: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
5: Ma non ho nemmeno l'acqua.
6: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
5: Che forte Cystiset Forte.
6: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
7: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
8: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
9: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici, in destinazioni eccezionali. Esperienze straordinarie in tutto il mondo. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
10: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
11: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sei... Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic

0: Il 20 giugno all'autodromo di Varano de' Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature, un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
1: Scelgo sempre la formazione più adatta.
2: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
3: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
6: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: Cranberries con Y 2017, amici del rock and roll, l'Irlanda ha sempre a cuore i suoi artisti. Tanti, tantissimi tributi che ci sono stati in questi anni a chi non è più con noi, Dolores O'Riordan in primis, ma anche Sinead O'Connor, Shane McGowan. Siamo passati dai francobolli dedicati ai murales, che ovviamente in Irlanda hanno un peso culturale importantissimo.
1: E infatti adesso ne hanno inaugurato uno nuovo proprio a Dublino, che ritrae tre delle voci irlandesi femminili più amate di sempre, appunto come hai detto te, Dolores O'Riordan, Sinead O'Connor e Dolores Kane, che è un'altra cantautrice irlandese. È stata realizzata quest'opera da un celebre street artist di nome Aix sulla facciata di un bar nel quartiere di Stony Better. Non so se tu hai presente che ci sei stato a Dublino, io ancora devo andare a fare, come dire, una gita, ma poi mi direi tu bene dove andare. Questo murales si intitola Three Queens of Ireland, le tre regine d'Irlanda, e ritrae le artiste una sopra l'altra, cioè sono solo dei visi, dei ritratti, ed è molto bello perché in un'immagine sola si vedono tre visi. È stupendo, tra l'altro sul suo account social si vede anche il making of.
0: Tra l'altro io credo che lui sia lo stesso artista che ha realizzato il murales dedicato a Dolores a Limerick, del quale avevamo parlato ovviamente, esatto, tempo addietro. Io avevo avuto il piacere di vedere dal vivo. Adesso ci ascoltiamo i Muse, Be With You.

0: Chiunque può avere successo. Se continui a ripeterlo un bel po' di volte, puoi averlo anche tu.
1: John Lennon. Virgin Radio. Style Rock.

0: Cure, Friday I'm in Love, 1992, 18:42, ancora una volta duello uomo-macchina, come vinciamo?
1: Beh, insomma, è questo l'epoca in cui viviamo, non è una battaglia fortunatamente, ma è una convivenza. E allora c'è una neuroscienziata inglese che si chiama Hannah Critchlow, che ha scritto un libro importante e interessante che racconta con l'intelligenza artificiale, insomma, che continua a evolversi molto velocemente, quali sono le capacità umane che resteranno fondamentali nei prossimi anni. Il libro si intitola Il cervello del ventunesimo secolo e secondo lei queste competenze non saranno tanto quelle tecniche, perché magari su quello potremo meno competere, ma quelle che spesso vengono sottovalutate, che ci appartengono, ovvero l'empatia, l'intelligenza emotiva e la creatività, che è vero, a volte hanno una base genetica, ma si possono coltivare queste capacità con momenti di pausa mentale, con delle passeggiate nella natura. Persino, dice, quei momenti sospesi prima di andare a dormire favoriscono la nascita di nuove idee, perché permettono al cervello di fare collegamenti insoliti e creativi. Poi ovviamente è inutile che stiamo qua a ricordarlo, l'attività fisica è sempre fondamentale, e anche la bioenergetica, cioè il modo in cui il cervello produce e utilizza energia. Molto importante dormire bene e seguire un'alimentazione equilibrata. Per esempio, il microbioma intestinale più è vario, più pensa, ho scoperto, che influenza il modo in cui interagiamo con gli altri. Più è sano il nostro microbioma, più è sana la nostra relazione con gli altri.
0: Io non so se si tratta di microbioma, ma io sono regolare come uno svizzero. Arrivano a Linkin Park, What I've Done.

0: In assoluto uno dei brani simbolo di Virgin Radio, What I've Done, Linkin Park 2007.
1: E noi torniamo tra pochissimo qui a Virgin Generation con un classico di Deep Purple. Virgin Generation.
2: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
6: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
5: Joe, ma che dici? Sono un disastro.
6: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
7: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
8: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
9: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
10: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
11: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
12: Verificare condizioni in negozio.
13: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Una cittadina isolata.
15: Ma che cosa? Internet è scomparso!
14: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
16: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
17: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
18: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
17: Mi hai detto che ami l'Islanda.
18: Ma vivo in Italia.
17: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
19: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
20: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
21: E se fosse solo colpa mia?
22: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
21: Cosa è cambiato?
22: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico.
0: Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
1: Virgin Classics
3: 1971.

0: Kind of Woman è un super classico dei Deep Purple 1971, come ci capita ultimamente parlando di queste band storiche, quelle che veramente hanno posto le pietre miliari del suono che noi raccontiamo qui su Virgin Radio. Anche in questo caso ci capita di fare l'aggiornamento come sugli smartphone al 2026, perché c'è un nuovo lavoro dei Deep Purple e c'è un titolo che quasi gioca in opposizione a questo brano.
1: Il nuovo album dei Deep Purple si intitolerà Splat, uscirà il 3 di luglio, mese caldo nel 2026, perché uscirà anche l'album The Rolling Stones e altri album che stiamo aspettando, appunto anche quello dei Deep Purple. E vede ancora la collaborazione del produttore Bob Ezrin, che ha collaborato con loro nei recenti lavori. E la cosa che ci faceva sorridere è che i Deep Purple hanno pubblicato un primo assaggio di questo nuovo lavoro, che forse è, come dire, una risposta al titolo di Strange Kind of Woman, perché questo nuovo brano si intitola Arrogant Boy ed è una storia divertente, insomma, di un ragazzo che non sa né leggere né scrivere e infastidito dalla sua condizione si diverte a provocare l'elite.
0: Ok,
1: capito.
0: Okay.
1: Quindi Gillian racconta questa storia di questo
0: Se fosse stato uno che si divertiva a provocare il popolo, facevo subito una serie di associazioni con delle figure politiche. Invece se provoca l'elite, ok.
1: Questo è una storia, come dire, di rivalsa.
0: Molto
1: ecco.
0: Bene.
1: Questo
0: molto
1: è il nuovo
0: bene.
1: Lavoro dei Deep Purple, ma noi conosciamo anche il nuovo lavoro dei Dead Cab for Cutie. Lo ascoltiamo subito, Riptides.

0: da Camp for Cutie, questa era Riptides.
1: E noi torniamo con Virgin Generation, la sua seconda ora dopo le breaking news del TG Com 24, le info sul traffico. Virgin Generation.
2: Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia, con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 19 e un minuto.
5: It's 7:01 p.m.
4: TGCOM 24. Breaking news.
6: Buonasera da Ester Roletto. Elezioni amministrative. Il centrodestra verso la vittoria al primo turno a Reggio Calabria e Venezia. Avanti anche ad Arezzo. Trionfo dell'ex governatore campano De Luca a Salerno. Pistoia torna al centro-sinistra che è in vantaggio anche a Prato e Chieti. Affluenza 60,1%, in calo di 5 punti. Preparavo un attentato per lo Stato Islamico, lo ha confessato il 22enne italiano con origini marocchine, arrestato dalla polizia di Reggio Emilia e Bologna. Armato di coltello, voleva colpire in un centro commerciale. Il giovane è anche accusato di arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. L'accordo con l'Iran o sarà grandioso o non ci sarà. Si tornerà sul fronte di battaglia a sparare, ma in modo più massiccio e intenso che mai, e nessuno lo vuole, afferma Donald Trump sul suo social Truth. Pezeshkian avverte: non cederemo a richieste eccessive. La Russia annuncia nuovi raid non solo sulle industrie della difesa ma anche sui centri decisionali ucraini. Mosca esorta quindi stranieri e diplomatici a lasciare Kiev per proseguire la rappresaglia dopo l'attacco mortale sul dormitorio studentesco nell'Luhansk. Leone XIV ha presentato la sua prima enciclica Magnifica Humanitas sulla difesa dell'uomo dalle derive dell'intelligenza artificiale. Il Papa parla della necessità di disarmare la tecnologia per sottrarla ai monopoli delle big tech più influenti dei governi. Calcio: tra Allegri e il Milan è finita, rottura immediata dopo la Champions sfumata. L'esonero è stato comunicato dalla società sul sito, in cui si annuncia anche lo stop del rapporto con la D. Furlani, DS Tare e direttore tecnico Moncada. Scontri prima del derby Torino-Juventus, restano gravi le condizioni del tifoso bianconero ferito. Arrestati 8 ultra dei Viking. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
8: No, no, no, non voglio.
7: Sì, ma la nostra qualità.
8: No, diciamo, certo.
7: Eh beh, ma i nostri controlli.
8: No, no, le mie sono,
7: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
8: MV-Line.
7: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
9: MV-Line!
7: Maniaci della qualità.
10: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Traffico.
11: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 8 km di coda per un veicolo in avaria tra Magliano Sabina e Attigliano in direzione di Milano, per un altro mezzo in avaria, rallentamenti sulla A11 tra Alto Pascio e Monte Catini Terme in direzione di Firenze, un incidente invece sulla A22 provoca incolonnamenti per 2 km tra Trento Nord e San Michele verso il Brennero. Infine sulla statale 553 di Atri è chiuso per frana all'incrocio di Silvi Marina con la statale 16 Adriatica. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

0: apre la seconda ora di questa nuova settimana con Virgin Generation, Andrea Rock e Melissa Greta per tenervi compagnia. Offspring, band che ovviamente è super attiva, tante volte noi siamo stati partner delle loro date, ovviamente lo siamo tutte le volte che arrivano in Italia, ma quante volte ai concerti di queste band, che adesso cominciano ad avere un bel po' di anni di carriera alle spalle, si sente il fan della vecchia scuola che dice: fate quelle vecchie.
1: Sì, sì, tu sei uno di quelli, tra l'altro.
0: No, vabbè, ma no, io sono comunque aperto anche alle nuove produzioni, però quando ho dei dischi pesantissimi alle spalle, è falle quelle vecchie.
1: È proprio per questo motivo che gli Offspring hanno deciso non di inserire delle rarità qua e là nelle scalette dei loro tour, ma di fare due date apposite proprio per andare a scavare nei primi anni, accontentare i fan come te, Andrea, che amano e apprezzano anche, non so, i primi anni 90, certo, il disco dell'89, quello l'omonimo, insomma.
0: Mission, certo, che erano, ecco, grandi album.
1: E allora questi due show si chiameranno Just Punk Stuff e verranno effettuati ad agosto a Montreal, e quindi è un gesto doveroso nei confronti dei sostenitori della vecchia scuola.
0: Vedi come sono simpatici, perché se io adesso dico a U2 di fare quelle vecchie, in realtà mi fanno Song of the Future.

0: Joy Division, Love Will Tear Us Apart, probabilmente il brano più celebre della band, Key Food, Ian Curtis, 19 e 17 minuti. Ci sono appunto alcuni gruppi che, nonostante abbiano avuto una carriera decisamente breve, hanno lasciato dei segni indelebili e il fascino intorno a quel mondo non sembra assolutamente svanire. Appunto, è il caso dei Joy Division, che poi, come sapete, hanno avuto una serie di nuove incarnazioni e stesso si è tributato a questo gruppo. Oggi una nuova realtà, una mostra dedicata proprio allo scomparso leader,
1: che non divide in questo caso, no, ma mette insieme, perché la galleria Walls Clark Gallery di New York dal 25 di giugno ospiterà la mostra Ian Curtis Insight. Già dal titolo potete immaginare di che cosa parlerà, perché porterà negli Stati Uniti materiali originali provenienti dall'archivio personale dell'artista, quindi ci saranno testi scritti a mano di canzoni dei Joy Division, appunto, fotografie, lettere personali, oggetti che raccontano il percorso artistico del musicista. E poi una cosa che mi piace molto, ci sarà anche un faro puntato sulla città di Manchester degli ultimi anni 70, appunto quelli dei Joy Division, con il clima industriale, la scena musicale underground che ha contribuito a plasmare l'immaginario del gruppo.
0: Bello, bellissimo, andrei molto molto volentieri. A proposito di influenze, sicuramente questo titolo Black Moods mi fa tanto pensare, il nome della band mi fa tanto pensare a quei contesti. Questa è Time Bomb.

0: I Think I'm Paranoid, Garbage 1998.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
0: Cari amici del rock and roll, ovviamente la tecnologia giocherà un ruolo fondamentale nel momento in cui si porta avanti la legacy dei grandi artisti.
3: Presto, a quanto pare, potremo interagire con Ozzy Osbourne. Vi spieghiamo tutto tra pochissimo su Virgin Radio.
1: Best Rock speciale Paul McCartney. L'ex Beatle torna con un nuovo album solista, il 18° della sua carriera, The Boys of Dungeon Lane. Un lavoro introspettivo in cui racconta ricordi mai condivisi prima. In un appuntamento unico con Alteria, lo ascoltiamo in anteprima insieme a un esclusivo track by track dell'artista. The days we left behind. Best Rock, speciale Paul McCartney, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
4: NH Collection Hotels & Resorts, hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile, esperienze straordinarie. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
2: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e
3: Carne, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
4: NH Collection.

0: Home, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
2: Matteo!
3: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
4: Permesso? Che bel parquet!
5: Ha visto?
4: E che bel freschetto, condizionatore! Eh?
5: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
4: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico!
5: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti!
4: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
6: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
7: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
8: Ah, però!
7: Quando ti dicono che è misura.
8: Ah, però!
7: Barrette dolce senza, senza zuccheri aggiunti. E buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
9: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.

0: Ozzy Osbourne, Patient Number 9, featuring Jeff Beck, 19:34 minuti. Ebbene sì, si potrà interagire con il Madman.
1: Pazzesco, col principe delle tenebre.
0: Senza sedute spiritiche, tra l'altro.
1: No, in una forma futuristica, perché un avatar creato con l'intelligenza artificiale, ci ha pensato Sharon Osbourne e il figlio di Ozzy Osbourne, Jack Osbourne, l'hanno raccontato durante questo evento a Las Vegas, e l'hanno fatto con una società tecnologica già nota per aver creato delle versioni del genere di alcuni artisti e personaggi famosi. L'idea è quella di creare un Ozzy Osbourne versione digitale, capace di parlare con il pubblico usando la sua voce, il suo aspetto, persino i suoi modi di fare. E l'avatar comparirà da quest'estate su degli schermi interattivi a grandezza naturale, quindi sarà spaventoso, ragazzi, nel Regno Unito e negli Stati Uniti. Chiunque si troverà davanti a uno di questi dispositivi potrà conversare direttamente con Ozzy Osbourne come se fosse presente di persona.
0: Io ho avuto l'onore di intervistarlo e devo dire che il suo modo di parlare non è esattamente comprensibilissimo, Uso il presente perché a questo punto è assolutamente necessario. Quindi sarà, secondo me, una divertente sfida. Vediamo quanto Ozzy sono riusciti a realizzarlo. Intanto, Kasabian, Great Pretender.
2: Hello, this is Sergio from Kasabian, and the music we all love is on Virgin Radio.

0: Le Hall con Malibu 1998. Impossibile separare le Hall da Kurt Cobain, no? Concettualmente la testa continuerà a fare questo tipo di associazione.
1: Per questioni private personali,
0: sì,
1: no, però, non artisticamente.
0: Decisamente pubbliche.
1: Certo, sì, ovvio.
0: E quindi ancora oggi troviamo un ennesimo legame tra le due cose. Una bella grattata, se posso, no?
1: Beh, aspetta, poi commentiamo. Parte tutto dalla ex batterista delle Hall, Patti Schumel, che ha deciso di mettere all'asta una maglietta che apparteneva a Kurt Cobain, ma una maglietta famosissima, perché è quella che il cantante indossò durante uno shooting con Anton Corbin, che ha lavorato anche con le Depeche Mode, un famosissimo fotografo, dove uscì una delle immagini più note dei Nirvana, quella in cui Cobain indossa gli occhiali, quelli bianchi ovali, avete presente?
0: Perfettamente.
1: Ecco, lui in quel servizio indossa una maglia con la scritta Foxes, ispirato all'omonimo film del 1980 con Jodie Foster, e Cobain quella maglietta a un certo punto l'ha regalata alla batterista delle Hall, perché lui non se ne faceva più niente, ha detto: secondo me la dovresti avere tu, perché entrambi erano fan del cinema, di film vari, e quindi ti regalo questa cosa. Lei, dopo anni di legame affettivo, ha deciso di metterla all'asta.
0: Dov'è la parte che è in beneficenza?
1: Io non l'ho trovata.
0: Ah, ok.
1: No, ma magari c'è. No, aspetta, magari c'è, però io onestamente non l'ho trovata. Siamo già arrivati a quota $8,000. La stima iniziale era compresa tra 4.000 e 6.000, quindi insomma già porta a casa molto di più.
0: La bella grattata, lo dicevamo. Arctic Monkeys, Why Do You Only Call Me When You're High?

0: Arctic Monkeys su Virgin Radio.
1: E arriva anche la quota sportiva tra pochissimo qui a Virgin Generation. Virgin Generation.
2: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
5: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
6: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
7: Divani comodissimi, camere soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina arredissima.
8: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
7: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
8: Veramente?
7: Arredissima, dove la vita è issima.
9: Arredissima.
10: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
11: E che sapori, Antonella!
12: Da MD c'è il tutto a un euro, con tante offerte da far venire l'acquolina in bocca. Ad esempio, fino al 31 maggio, trovi il tonno al naturale Poseidon da 160 grammi a un euro e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi, sempre a un euro. Se hai voglia di risparmiare con gusto, vieni da MD.
11: Ti aspettiamo!
10: MD, buona spesa Italia.
13: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
14: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
15: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
13: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
16: Dai, racconta.
17: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
16: Un altro malessere?
17: No, è tornata la candida.
16: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
18: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
19: Virgin Classics 1974.

0: It's only rock and roll, but I like it. Rolling Stones 1974.
1: Ve l'avevamo promesso, arriva in coda questa puntata di Virgin Generation, la prima della settimana. Che cosa? La quota sportiva, esattamente aggiornamenti dal basket oltreoceano.
0: Esatto, siamo nel mondo NBA e la vedono, la finale del campionato è veramente dietro l'angolo per i New York Knicks. Pensa che l'ultima volta che la squadra che gioca al Madison Square Garden ha visto le finali di conference era il 1999, c'era Star Wars Episodio 1 nei cinema, c'era Bill Clinton come presidente degli Stati Uniti d'America.
1: Un altro mondo praticamente.
0: Quindi insomma è da un bel po' che New York sogna tutto questo. Perché dico questo? Perché alle 2 di stanotte potrebbe esserci il cosiddetto la spazzata nei confronti dei Cleveland Cavaliers, perché conducono 3-0 al meglio ovviamente delle 7 gare, quindi insomma o Cleveland segna il punto così della bandiera o New York si porta a casa con un netto 4-0 le finali NBA. Dall'altra parte invece la situazione è molto più bilanciata, con San Antonio che è riuscito ieri notte a raggiungere OKC, quindi siamo sul 2-2, molto divertente. Si dice che il giocatore simbolo di Oklahoma, che è Shai Gilgeous-Alexander, che è tra l'altro è l'MVP, quindi il giocatore più quotato di questa stagione, un po' forzi la mano sui falli ricevuti, no? Quindi finga un po'.
1: Finge?
0: Sì, lo chiamano.
1: Corretto.
0: Lo chiamano un po' flopper, no?
1: Ma che brutto, sei il giocatore più forte e fai queste robe.
0: Allora, un fan di San Antonio è arrivato a bordo campo con una statuina da Oscar da dargli
1: per l'alto livello di recitazione.
0: Questo solo gli americani.
1: Esatto, dicono che anche da Cannes volessero dargli la palma d'oro e invece è andata così. Vedremo come andranno queste partite. Invece loro bravissimi artisticamente, Generation e Yung Lean con Storm 2.

0: Generation and Young Lean per questa Storm Part 2 che chiude la prima puntata della settimana di Virgin Generation.
1: Domani ce ne sarà un'altra, non mancate, dalle 18 alle 20 vi aspettiamo qui in diretta 2 ore per stare insieme e ascoltare la migliore musica in circolazione. Grazie mille per questa sera a voi, al nostro Patrick in regia e ad Andrea Rock.
0: Grazie mille a Melissa Greta, attenzione perché questa era l'unica puntata della settimana senza momento free ticket, da domani regaloni. Virgin Generation.
2: Virgin Radio. Sono le 20.
3: It's 8 p.m.
4: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
5: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I brani che hanno fatto la storia del rock su Virgin Radio. Best Rock 500.
5: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
3: Priorità di oggi: chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
4: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
6: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
7: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
0: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
7: Oh, Contacta! Adoro!
0: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
10: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
11: Prendiamo due prodotti Luxury.
10: E teniamo lo scontrino.
11: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
10: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
12: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
13: Scelgo sempre la formazione più adatta.
14: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi. Fai un preventivo su unipol.it.
15: E se fosse solo colpa mia?
16: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
15: Cosa è cambiato?
16: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
17: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova MicoBlock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina MicoBlock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
18: Il luogo non è indicato su nessuna mappa. I nostri clienti arrivano qui per caso. Molti poi non vorrebbero più andarsene via. Non per la comodità delle nostre stanze, ma per quell'atmosfera speciale che si respira qua dentro. Qualcuno lo chiama con affetto l'hotel maledetto del rock. Ma sull'insegna troverete scritto semplicemente Virgin Motel.
0: Virgin Motel con Johnny J. Douglas. Stasera alle 22 su Virgin Radio.
19: Best Rock 500.
0: I brani più influenti della storia del rock. Su Virgin Radio. Best Rock 500.

0: Best Rock 500. The history will continue soon on Virgin Radio.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: In ogni casa vivono mille passioni. Da ogni euro le abbiamo tutte a cuore. Frigorifero Hisense con tecnologia multi airflow per una distribuzione uniforme dell'aria fredda a 599 euro fino al 4 giugno, solo da ogni euro.
3: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
4: La scelta giusta è il futuro.
5: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
4: La scelta giusta è l'attenzione.
5: I polli allevati senza uso di antibiotici.
4: In quanto siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
6: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia AI Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
7: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
8: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic, 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic, 815 0000.
9: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
10: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
11: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
12: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
13: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
14: Adesso? Devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
15: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
14: Ma non ho nemmeno l'acqua.
15: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
14: Che forte, Cystiset Forte!
15: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
16: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
17: Matteo!
18: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
19: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, la prima estate, Lido di Camaiore. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date. 26 giugno, Nick Cave and the Bad Seeds. 27 giugno, Gorillaz. 28 giugno, 21 Pilots. E ancora Cranberries. In palio il triplo vinile di Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: virginradio.it. Stay connected. Best Rock 500.
19: Su Virgin Radio, Best Rock 500. I brani più importanti della storia del rock.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500 torna domani alle 20 su Virgin Radio.
2: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
1: Best Rock speciale Shine Down. Il gruppo americano torna con un nuovo album. Hey! Un disco evolutivo, 18 tracce in cui la formazione guidata da Brent Smith si è spinta oltre come mai prima d'ora. In un appuntamento unico con Katy Pass, l'ascolto del nuovo lavoro e l'intervista esclusiva alla band.
3: I have no complaints whatsoever. Happy to talk to you today.
1: Best Rock speciale Shinedown, venerdì alle 21, solo su Virgin Radio.
4: Virgin Radio.
1: Sono le 20 e 59 minuti.
4: It's 8:59 p.m.
1: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Noise Naples Fest. Partecipa ai nostri contest, potresti vincere i biglietti per le seguenti date. 23 luglio, Franz Ferdinand. 24 luglio, Kasabian. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
2: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
5: La scelta giusta è il futuro.
6: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
5: La scelta giusta è l'attenzione.
6: I polli allevati

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
2: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
3: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.

0: ciclo perfetto su corede.it.
1: Da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
3: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
5: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco
6: e di vincere, Antonella.
7: Da MD dal 5 maggio al 1 giugno c'è il concorso Vinci la buona spesa. Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro, accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
6: Ti aspettiamo.
5: MD, buona spesa Italia.
7: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
8: Che confusione sarà perché...
9: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
10: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
9: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Prossimamente su Canale 5!

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi, 100% carne italiana a 2,99 euro, e avocado Hass da 180 grammi minimo a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Scelgo sempre la formazione più adatta.
4: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi. Fai un preventivo su unipol.it.
5: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono. Serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
6: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
8: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche il tuo prossimo casco. BEPS. L'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
9: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
10: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
11: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
10: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
12: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
13: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
14: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
15: Umbria Jazz.
16: Umbria Jazz, a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica, in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
15: Umbria Jazz.
16: Biglietti e info su umbriajazz.com.
17: iSense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori iSense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria, e con la tecnologia i Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. iSense, la tua casa, il tuo clima.
18: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Lavapavimenti Rovelta X-Clean 4, che aspira e lava in una sola passata, a 199 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
19: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
20: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I Cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
0: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
21: Virgin Classics
22: 1977.

0: he can sure find the blade.
1: Virgin Radio. Style Rock.
2: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
3: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiduccente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
4: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
5: Chiudi gli occhi, che note sono?
6: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
7: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
8: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
7: Un thriller emozionante.
9: Scordatelo, ho chiuso.
7: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
10: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
11: Io sono solo un accordatore.
7: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
12: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
4: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, la prima estate, Lido di Camaiore. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date. 26 giugno, Nick Cave and the Bad Seeds. 27 giugno, Gorillaz. 28 giugno, 21 Pilots. E ancora Cranberries, in palio il triplo vinile di Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected. Virgin Radio.
4: Sono le 22.
13: It's 10 p.m.
14: Welcome to Virgin Motel. Johnny J. Douglas is here. His service starts now.
15: Il fumo della mia Daniel si dirada nell'aria. Vedo gli oggetti davanti a me come filtrati da una pellicola. Mi sbilancio sulla sedia e allungo la mano fino ad arrivare alla mensola posta dietro di me, dove è posizionata la vecchia radio. L'accendo. La musica invade lo spazio. Occupa ogni centimetro di questa baracca di hotel. E si capisce subito chi è il padrone di casa qui. Il rock. E come ogni santo giorno che Dio mette in terra, è sulle note del nostro genere preferito che torniamo ad incontrarci. Da Johnny J. Douglas, benvenuti al Virgin Motel.

Signor Barner, quella non è la sua stanza. Lei è alla 8, una porta più avanti. Lei vuole fottermi, Douglas, mi risponde stizzito dal primo piano. Scende di nuovo, sbandando dalla parete al corrimano. Viene davanti a me e mi mostra la sua chiave. Che numero è questo? Mi chiede indicandomi la targhetta. 9, signor Barner. Questo è un bel 9. Tutte storie! Non sembra convinto. Va a sedersi sul divano e non mi parla più. Io alzo il volume della radio e vado a preparargli un caffè per aiutarlo a smaltire la sbronza.

0: Il vostro Johnny J. Douglas torna tra un attimo, quindi restate nei paraggi. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: 1, 2, 3.
2: Perché
1: 4,
2: fermarsi?
1: 5, 6.
2: Negli Iper Carrefour, più prendi, meno spendi. È il nuovo modo per risparmiare ogni giorno. Su oltre 15.000 prodotti raggiungi la soglia minima di pezzi e lo sconto scatta da solo. Fai scorta di convenienza. Carrefour.
3: Ciao Joe, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Muciaccia.
4: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
3: Ma Joe, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
4: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
5: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
6: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
7: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
6: Oh, Contacta, adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
9: È permesso?
10: Prego.
9: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
10: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
9: Gliel'ho consigliato io.
10: No, il manutentore. È anche carino, sa?
9: Pure.
11: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
12: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
13: I motivi per brindare con Prosecco Maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco Maschio. Maschio, stappa un sorriso.
14: Sai che suono ha la serata perfetta?
15: Deliveroo!
14: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
16: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
17: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
18: Quando assaggi un biscotto ripieno al cioccolato fondente. Buono, veramente.
19: Quando ti dicono che è misura.
18: Veramente?
19: Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
20: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
21: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
22: Mi hai detto che ami l'Islanda.
21: Ma vivo in Italia.
20: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
23: All'S Lunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
24: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
25: Sistemate i bagagli nelle vostre stanze. Vi attende una lunga notte rock al Virgin Motel.
26: Virgin Radio.
27: Stop.

I viaggi sono un campo minato di ricordi. Quando sei in macchina da solo e il paesaggio scorre veloce al tuo fianco, a un certo punto la testa inizia a portarti dove vuole e quasi sempre a dare la direzione è il cuore. Non sa quanti momenti della mia vita ho rivisto nelle miglia percorse per arrivare al Virgin Motel. Si lascia andare a un sorriso il signor Preston, mentre in piedi vicino alla finestra volge il suo sguardo fuori, come ad avvistare nel buio ancora qualche volto del suo passato. Io, da dietro il bancone della reception, cerco di essere discreto e di non interrompere il suo film, ma alzo un po' il volume della radio per accompagnare la sua nostalgia con dell'ottimo rock.

Ha guidato per molte miglia. La stanchezza le si è depositata sul viso, senza nascondere però la sua bellezza. Appoggiata sul bracciolo del divano, con la mano si regge la testa e sfoglia distrattamente una rivista che qualche cliente ha abbandonato sul tavolinetto lì davanti. Ogni tanto mi fa qualche domanda senza neppure alzare lo sguardo, mentre io resto a fissarla. E mi sembra che lei si intoni con tutto, che migliori tutto, che illumini la stanza. E questo mi basta. Buona permanenza al Virgin Motel.

0: Vado di là a scaldarmi un po' di caffè e torno subito. Il Virgin Motel tornerà tra poco. Fermatevi qui.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!
4: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa. Non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature, un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
5: NH Collection Hotels and Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile. Esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
6: Inter, i campioni siamo noi! Festeggia Scudetto e Coppa Italia con una collana di libri dedicata ai grandi miti della storia nerazzurra. La prima uscita, Lautaro. In regalo solo domani con la Gazzetta dello Sport.
7: Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
8: Su Virgin Radio, Virgin Motel. Da queste parti il buon rock rientra nel servizio.
9: Virgin Motel.

Entra al Virgin Motel con la sua faccia da eccessi e rimorsi a Las Vegas. Viene verso di me e con tono dimesso chiede se c'è una stanza disponibile per la notte. I materassi delle nostre camere potrebbero rappresentare il colpo di grazia a una giornata che sembra essere già stata abbastanza dura per lui. Provo quasi pena, tanto che, contravvenendo alle mie abitudini, non chiedo neppure il pagamento anticipato. Lo invito soltanto a fermarsi un attimo qui, in compagnia, prima di ritirarsi al piano di sopra. Un po' di rock and roll ti riporterà il buon umore, amico.

La signora organizza la vita a tutti. Il marito pare non avere voce in capitolo. Il figlio obbedisce come un soldatino. Entrambi sembrano sapere benissimo che non contraddirla è l'unica via possibile per una pace domestica. Viene lei verso la reception a chiedere se ci sono ancora stanze libere per la notte e mi si rivolge con tono arrogante. Pare voglia trattarmi come uno di famiglia. Più cerca di mettermi fretta, più rallento le operazioni. Comprende che è il suo atteggiamento a infastidirmi e prova a essere più gentile. Mi sento gratificato, ma nonostante tutto, le riservo la stanza più scomoda del Virgin Motel. In fondo, la prima impressione è quella che conta. E la signora mi è parsa una gran rompiscatole.

Seduto senza grazia sul divano del Virgin Motel, mangia del beef jerky, pescando con ingordigia dal pacchetto che tiene tra le mani. Alza la confezione verso di me come a chiedermi se voglio gradire. No, grazie, gli dico. Lui non sembra affatto dispiaciuto. L'ultima manciata di quegli stick di carne secca la butta giù senza quasi masticare. Poi accartoccia l'involucro, l'appoggia sul tavolinetto e prende a leccarsi le dita. Mi viene il volto a stomaco solo a guardarlo. Per fortuna arriva un po' di buon rock a farmi digerire la sua presenza.

0: Ancora storie da raccontare, ancora persone da conoscere, ancora molto rock da ascoltare. Restate al Virgin Motel, torno tra un attimo.
1: Best Rock speciale Paul McCartney. L'ex Beatle torna con un nuovo album solista, il 18° della sua carriera, The Boys of Dungeon Lane. Un lavoro introspettivo in cui racconta ricordi mai condivisi prima. In un appuntamento unico con Alteria, lo ascoltiamo in anteprima insieme a un esclusivo track by track dell'artista. The days we left behind. Best Rock speciale Paul McCartney, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
2: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la maglia Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
3: Arredissima.
4: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
6: Che confusione sarà perché...
7: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
8: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
7: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Prossimamente su Canale 5.
9: Una cittadina isolata.
10: Ma che cosa? Internet è scomparso!
9: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
11: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
12: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
13: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
14: Adesso? Devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
15: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
14: Ma non ho nemmeno l'acqua.
15: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
14: Che forte, Cystiset Forte!
15: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
16: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
17: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
18: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
19: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
20: Deliveroo!
19: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
21: Vento del deserto e buon rock. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
22: Virgin Motel.

Tra risate e schiamazzi scendono da un furgoncino hippie color giallo canarino. Con gli abiti che indossano sembrano la cartolina di un'epoca ormai sbiadita, di anni che erano la promessa di un sogno. Entrano facendo un gran baccano. Mi stanno così simpatici che non gli dico neppure di abbassare il volume per rispetto degli altri clienti. In fondo ho sempre messo le cose in chiaro con i miei ospiti. Il Virgin Motel non è il posto adatto per i morti di sonno.

Zitto vecchio, me l'hai già chiesto almeno 5 volte. Domani all'alba ci rimettiamo in viaggio. È tutta la sera che litigano i coniugi Owens. Lui ha qualche rotella fuori posto.

E lei per amore gli sta facendo visitare di nuovo tutti i luoghi in cui sono stati da ragazzi. Lo brontola in continuazione, ma senza di lui si sente perduta. Me lo ha confessato poco fa, quando lui era appisolato sul divano del Virgin Motel. Stanno insieme da 50 anni. Si sono conosciuti al Festival di Woodstock e l'anno dopo erano già sposati. Quel giorno a Bethel ci siamo fatti una promessa che vale più di 1000 anelli al dito, mi ha detto la signora. Potere della rock, gli ho risposto io.

0: Pare che la signorina della 11 abbia bisogno di me. Faccio in fretta. Restate al Virgin Motel.
1: E se fosse solo colpa mia?
2: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
1: Cosa è cambiato?
2: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
3: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
4: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Orocash, il leader dei compro oro, supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
5: Tutti per Orocash.
6: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
7: Inter, i campioni siamo noi! Festeggia Scudetto e Coppa Italia con una collana di libri dedicata ai grandi miti della storia nerazzurra. La prima uscita, Lautaro, in regalo solo domani con la Gazzetta dello Sport.
8: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
9: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
10: Prendiamo due prodotti Luxury
9: e teniamo lo scontrino.
10: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
9: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
11: Matteo!
12: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
13: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: È permesso?
15: Ah, proprio lei!
14: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
15: Infatti, ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
14: E risparmia sulla bolletta.
15: Posso metterlo io?
14: È meglio applicato da un professionista.
15: Come lei?
14: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
16: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
17: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
18: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
19: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
20: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
21: Su Virgin Radio, Virgin Motel.
22: Virgin Motel.
21: Dove il rock non va mai a dormire.

Si fruga nelle tasche. Spero in cerca di un documento e non del portafoglio. Non mi sento ancora pronto per un pagamento posticipato. Ci prova soltanto a dire: non è che potrei. Ero convinto di averlo, quando da una tasca interna salta fuori un bel borsello che sembra contenere tanti bei verdoni. La mia faccia cambia. Il tipo entra già nelle mie grazie. Così, dopo aver registrato la sua presenza, con un ampio sorriso gli dico: ecco qua, la chiave della stanza numero 9 per il signor Moore. Benvenuto al Virgin Motel, amico.

0: Posate a terra quelle valigie. Ci fermiamo solo un attimo. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
8: Best Rock, speciale Shine Down. Il gruppo americano torna con un nuovo album, Eight. Un disco evolutivo, 18 tracce in cui la formazione guidata da Brent Smith si è spinta oltre come mai prima d'ora. In un appuntamento unico con Katy Pass, l'ascolto del nuovo lavoro e l'intervista esclusiva alla band.
9: I have no complaints whatsoever. Happy to talk to you today.
8: Best Rock speciale Shinedown, venerdì alle 21, solo su Virgin Radio.
10: Virgin Radio.
11: È mezzanotte.
12: It's midnight.
11: Nel frigo bar troverete bevande per refrigerarvi. Buona permanenza al Virgin Motel.
13: On Virgin

Anche per oggi nessuna buona notizia dal mondo. Seduto dietro il bancone della reception del Virgin Motel, stavo riflettendo sul fatto che l'evoluzione umana sembra aver avuto una battuta d'arresto. Ci stiamo arrendendo alle brutture che ci circondano. Ci stiamo dimenticando la bellezza dei gesti semplici e di sentimenti nobili come la compassione. Accettiamo con troppa remissività l'arroganza di certi capi. Nessuno batte più i pugni sul tavolo per dire basta. Quello che hai è diventato più importante di ciò che sei. La nostra sensibilità è addormentata, sedata da dosi massicce di nulla somministrate dai vari social. Niente più ci scuote, e se qualcosa ci urta, è sufficiente uno scroll per passare all'immagine successiva e illudersi che tutto vada bene.

Un furgoncino scassato fa il suo ingresso nel parcheggio del Virgin Motel. Ad ogni buca si prende delle gran botte. Gli ammortizzatori non sembrano funzionare benissimo. I fari arrivano fin sotto la finestra e mi costringono a schermarmi gli occhi con una mano. Poi si spengono e a seguire anche il motore. Da quella carretta ne esce fuori una simpatica famigliola. Camera doppia, penso, e nella mia testa vedo già sventolare dei bei verdoni. Entra la signora con uno dei due ragazzini a seguito. Si avvicina alla reception e con sguardo implorante mi chiede: «Il bambino potrebbe usare la toilette?» Immaginate la mia faccia.

0: Torniamo subito. Restate al Virgin Motel.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, la prima estate, Lido di Camaiore. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date. 26 giugno, Nick Cave and the Bad Seeds. 27 giugno, Gorillaz. 28 giugno, 21 Pilots. E ancora Cranberries, in palio il triplo vinile di Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: VirginRadio.it. Stay connected. Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
3: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
4: La scelta giusta è il futuro.
5: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
4: La scelta giusta è l'attenzione.
5: I polli allevati senza uso di antibiotici.
4: In quando siamo quello che scegliamo, scelta giusta, Fileni.
6: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
7: State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
8: On Virgin Radio.

Succede ogni tanto che arrivino al Virgin Motel anche personaggi piuttosto romantici. Vede JJ, mi dice il signor Alvarez, in piedi vicino alla finestra. Quando si è giovani si usano frasi come «ti voglio un mondo di bene» oppure «ti amo fino all'infinito e oltre». Si ha bisogno di dare una misura. Più ami, più guadagni miglia. Poi arriva un momento, di solito in età adulta, in cui ti accorgi che quel sentimento non si espande più in superficie, ma in profondità, come una trivella che ti perfora invadendo ogni cellula. E allora sai con assoluta certezza che resterai. Perché non desideri essere in alcun altro posto se non accanto alla persona che hai scelto. È questo che dico a mia moglie quando, come una bimba, ancora mi chiede «Ma quanto mi ami?»

Passi svelti nel corridoio al primo piano. Sento bussare a una porta e qualcuno bisbigliare qualcosa a qualcun altro all'interno che non ha nessuna intenzione di aprire. Squilla il telefono. Dall'altro capo del filo, la signora Hampton, della stanza 9, si lamenta con me perché non riesce a regolare l'acqua della doccia. Dice che il rubinetto non funziona. Io penso che abbia solo voglia di un po' di compagnia. E la capisco. Perché anche a me non dispiacerebbe spendere un po' del mio tempo con la signorina che è appena entrata al Virgin Motel. Le faccio un gran sorriso. Le mie speranze però crollano quando mi accorgo che non è da sola. È lei a riaccenderle, facendomi l'occhiolino, sicura di non essere vista. E mentre aspetto che mi consegnino i loro documenti, penso divertito. Che meraviglia i motel. Succede sempre qualcosa.

0: Chiedono di me alla stanza 17. Vado a sentire di cosa si tratta. Torno subito. Restate al Virgin Motel.
1: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
2: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
5: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
7: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
8: La scelta giusta è il futuro.
9: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
8: La scelta giusta è l'attenzione.
9: I polli allevati senza uso di antibiotici.
8: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
10: Trasmissione di comunicazione politica.
11: Onorevole Elisabetta Piccolotti, Alleanza Verdi e Sinistra, parliamo del provvedimento arrivato il 1 maggio sotto il nome, diciamo, di salario giusto.
12: Purtroppo è un provvedimento del tutto insufficiente, vengono confermati dei bonus che c'erano già prima e sul terreno del salario, degli stipendi troppo bassi che sono il vero problema del paese, la soluzione non produce reali miglioramenti, perché il salario giusto proposto dal governo è quello dei contratti nazionali collettivi. Noi volevamo invece il salario minimo in modo da alzare tutti i contratti che sono sotto i 9 euro lordi l'ora e poi volevamo l'adeguamento automatico degli stipendi all'inflazione che avrebbe protetto i lavoratori e le lavoratrici, per esempio in questo momento, dalla crisi inflattiva che si sta verificando a causa della guerra in Iran.
11: Poteva essere un'idea la combinazione dei due disposti, minimo e giusto?
12: Sì, sarebbe stata una buona idea, ma purtroppo questo governo continua a percorrere la strada dei bassi salari, forse perché sono convinti che così si possano fare maggiori esportazioni. In realtà così si stanno deprimendo i consumi interni.
11: Grazie. Onorevole Ilaria Cavo, noi moderati parliamo del decreto del 1 maggio.
13: Beh, è un decreto che ovviamente condividiamo sia per l'entità stanziata, il miliardo, ma anche per l'impostazione. Noi abbiamo sempre parlato, come noi moderati, di salario giusto e questo decreto punta proprio al salario giusto e pone la contrattazione collettiva come riferimento per i limiti salariali, ovviamente sul basso, e quindi dà un ruolo importantissimo nell'alleanza imprese, sindacati e lavoratori.
11: Ecco, le volevo chiedere, qualcuno dice che questo fatto dell'alleanza si può trasformare in una discrezionalità, dice l'opposizione. Cosa risponde?
13: Beh, l'opposizione ha sempre puntato sul salario minimo, che è un qualche cosa di diverso dal salario giusto. Innanzitutto, salario minimo, per come viene posto, diciamo, è più basso rispetto alla media che invece con la contrattazione collettiva si vuole portare. E poi non c'è discrezionalità, perché se si pone la contrattazione collettiva delle categorie affine come livello e come riferimento, è chiaro che la discrezionalità non c'è. Ci sono invece tanti bonus assunzionali, ricordiamolo, permettetemelo, per donne, imprese e giovani.
11: Grazie. Onorevole Fabrizio Benzoni, Azione, parliamo del disagio giovanile e della vostra proposta di ascolto.
14: Sì, noi crediamo che oggi ci stiamo concentrando molto sulla punizione, quindi il disagio giovanile che sfocia in reati, che sfocia in tanti casi mediatici, ci siamo concentrati sulla punizione, che però non basta e non funziona, perché il tasso di recidiva, le carceri piene di minorenni dimostrano come questo non sia la soluzione. La soluzione è prevenire, è intercettare il disagio, e per farlo ci vuole una proposta come quella dello psicologo di base, fatto dalla medicina generale, che arrivi a tutti gratuitamente e che permetta di intercettare il disagio prima che esploda nei luoghi dove i giovani vivono, le scuole, le famiglie, gli oratori, le associazioni sportive, e solo in questo modo noi riusciamo a prevenire quello che poi è lo sfogo che oggi vediamo e forse salvare la vita di qualche giovane.
11: Quindi si può pensare anche a una domiciliazione, no? Lo psicologo di base che poi possa andare nelle scuole.
14: Deve essere nei luoghi in cui i giovani ci sono, quindi porta a porta.
11: Grazie.
15: Temperature da record stanotte. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
16: Virgin Motel.
17: Only on Virgin Radio.

0: Fred sta divorando un pezzo di pane con del burro di arachidi. L'odore arriva fin qui. Affamato, amico? Gli chiedo da dietro il bancone della reception del Virgin Motel. Mi risponde a bocca piena.
1: Non mettevo qualcosa sotto i denti da ieri.
0: Mangia con così tanto gusto da far venir fame anche a me. Sarei tentato di andare a vedere se è rimasto qualcosa di là nel frigo, ma... Suona il telefono. Johnny J. Douglas in persona. Dall'altro capo del filo una voce femminile mi sta chiedendo se c'è ancora una stanza libera per stanotte. Vorrei fosse possibile vedere il suo volto sbirciando da dietro la cornetta. Le rispondo che abbiamo ancora posto e nella mia testa inizio a fantasticare su questa signorina. All'improvviso, animato da altri pensieri, non sento più il vuoto allo stomaco.

0: Vi consiglio di non muovervi da qui. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: Best Rock speciale Shine Down. Il gruppo americano torna con un nuovo album, Hey. Un disco evolutivo, 18 tracce in cui la formazione guidata da Brent Smith si è spinta oltre come mai prima d'ora. In un appuntamento unico con Katy Pass, l'ascolto del nuovo lavoro e l'intervista esclusiva alla band.
2: I have no complaints whatsoever. Happy to talk to you today.
1: Best Rock speciale Shinedown, venerdì alle 21, solo su Virgin Radio.
3: Sistemate i bagagli nelle vostre stanze. Vi attende una lunga notte rock al Virgin Motel.
4: Virgin Radio.

0: Come hai detto che ti chiami, giovanotto?
1: Mi chiede una signora che di anni deve averne un bel po', anche se i suoi occhi hanno una luce particolare, vivace. Johnny J. Douglas, milady. La donna sorride, abbassando lo sguardo con un imbarazzo di bambina. Mi racconta che ha trovato il Virgin Motel per caso. Sta andando a Sausalito a incontrare una sua vecchia compagna del college. Riprenderà il viaggio domani. Ah, ho anch'io degli amici laggiù, le dico, e nella mente riaffiorano i volti di quelle persone. Ci immergiamo nei ricordi mentre la stanza viene invasa da del buon rock and roll.

Se n'è andato tutto in un attimo, signor Douglas. Gli anni ribelli sono durati un battito di ciglia. Anni spensierati, dice qualcuno. Ma non c'è niente di spensierato nell'essere giovani. L'adolescenza è un dedalo di strade e quasi nessuno a quell'età sa esattamente che direzione prendere. Ah, ne ho visti di amici perdersi. Al Virgin Motel il vecchio Bonnie si abbandona ai ricordi. Io accompagno i suoi pensieri con riflessioni personali che si incagliano nel fumo della mia sigaretta. Proprio mentre allungo la mano per alzare il volume della radio, lui aggiunge: «C'è rimasto solo il rock and roll a lasciarci quell'illusione di aver sovvertito le regole».

0: Salgo a portare questa valigia nella stanza 12. Aspettatemi qui, al Virgin Motel. Il vostro Johnny J. Douglas torna subito.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
2: Suoni ben amplificati, uno stile vocale più aggressivo e testi ispirati spesso a temi mitici, esoterici, sessuali. Questo caratterizza l'hard rock, nato sul finire degli anni 60. Riscoprilo con la nostra web radio Virgin Hard Rock. Un'intera programmazione dedicata agli artisti e gruppi più influenti di questo genere musicale. Virgin Hard Rock. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app. Su Virgin Radio, Virgin Motel. Da queste parti il buon rock rientra nel servizio.
3: Virgin Motel.

Il signor Anderson è una persona che da tempo ha perso ogni tipo di stupore. Siede sul divano del Virgin Motel e le poche parole che escono dalla sua bocca sono sterili critiche a qualsiasi cosa. Mi guarda con aria un po' scocciata, chiedendomi come faccio a dare ascolto a tutti. Non pensa che il 99,9% dei discorsi della gente siano noiosissimi, signor Douglas? Trovo questa sua uscita poco generosa. Così, con garbo, ribatto: a mio avviso, non esistono argomenti poco interessanti, esistono solo persone poco interessate.

0: Abbiamo ancora molto rock da liberare nelle nostre stanze. Restate qui, torno tra poco e sarà ancora Virgin Motel.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Noise Naples Fest. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date. 23 luglio, Franz Ferdinand. 24 luglio, Kasabian. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: Virginradio.it. Stay connected.
3: Abbiamo le migliori tariffe della Valley. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
2: On Virgin Radio.

La signora Garcia va a sedersi sul divano del Virgin Motel. Indossa una camicia da notte bianca, lunga fino ai piedi. È tutta scompigliata. Mio marito non mi fa dormire, signor Douglas. Ho provato a colpirlo per vedere se la smetteva di russare. Alla fine mi sono arresa. 50 anni di matrimonio e sempre la stessa storia. Ah, non si arrabbi. Le faccio un po' di compagnia io, le dico. Vuole qualcosa da bere? Mi strizza l'occhio lasciandomi intendere che un goccetto lo berrebbe volentieri. Mi alzo per andare a vedere cos'è rimasto nel frigo, mentre la mia ospite, con aria allegra, prende a dondolare la testa, provando a tenere il tempo del brano che sta passando alla radio.

L'ultimo cliente ancora in piedi si sta avviando verso la sua stanza. Sale le scale sbadigliando e alza una mano senza voltarsi in segno di saluto. Aspetto che scompaia, chiudendosi la porta alle spalle, prima di decidermi anch'io ad alzarmi e andare. Quando arrivo alla fine del mio turno, mi sembra sempre troppo poco il tempo speso insieme. Ma non mi rattrista, perché so che torneremo ad incontrarci presto al Virgin Motel. Buonanotte a tutti, da Johnny J. Douglas.

0: Qui c'è sempre una camera disponibile per chi ama il rock. Fermatevi al Virgin Motel. Vi aspetto per un nuovo appuntamento domani alle 22.
1: With Virgin Motel.
2: Long playing stories.
3: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
4: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
3: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
5: Style Rock.